0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata a

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio The Crowd.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbalzo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

two.

0: nominated.
1: Oh, damn.
2: That's one of those A Hero songs. Shout out to A Hero.
3: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Prendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato di supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper!

brano di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta il Treno del Tesoro di Alice Battiato. Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato dei supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper.

singolo di Cyndi Lauper, sempre tratto dall'album She So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta, il Treni Tesoro di Alice Battiato.

quasi un record di permanenza quello del treno Tesoro da ben 3 mesi nella top 10. A numero 7 l'immagine di un altro famoso trenino, quello della Conegliala di Rodolfo Isotipica.

Perde una posizione la Colegiala, il ballatissimo brano di Rodolfo in Sudifica, questa settimana al settimo posto. E al numero 6, pure in discesa, è Slash Like a Melody degli Alphaville.

Bill, un grande nome del techno pop tedesco, al numero 6 della top 10. Ancora un lieve regresso, scivolo di un gradino ed è quinta Against All Odds di Phil Collins. Il nostro programma due settimane fa e Miss Tua ha conosciuto subito il grande successo con la sua Friends. In seconda posizione una conferma, Self Control di Raff.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

是 House。

Systeme, rastet ein. Ich.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Again on number 20.

0: That's it.
1: Listen, you are my slave now.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: E buongiorno, buon mattino dalle libere frequenze di Blackout. Scusate, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, non sentivate probabilmente le nostre voci, eccoci in diretta.
1: Dovreste ora invece essere in grado di sentirci. Io sono Anna dalla regia, qui abbiamo anche...
0: Buongiorno, Maria in prestito dal giovedì.
2: E Matilde infine affiancamento, buongiorno a tutte.
1: E sulle note di Before the World Blows di Erika Badu e di Alchemist vi ricordiamo i nostri numeri. (346) 667-3263 per scriverci a tutti i siti di messaggistica che preferiate tranne WhatsApp. Oggi WhatsApp non è agibile per noi. Invece chiamarci allo 011-249-5669 per farci sapere quello che ne pensate, le vostre opinioni, pareri, insomma quello che preferite, anche dirette e cisti. Prima di iniziare con i titoli degli approfondimenti che abbiamo pensato per voi in questa mattinata informativa, come sempre un saluto speciale a chiunque si trovasse in una forma di libertà privata, negata o ridotta. Vi vogliamo tutto libero. E proprio per questo iniziamo a ricordare che oggi è la giornata in cui la Corte di Cassazione di Parigi emetterà la sentenza in merito all'estradizione di Gino Abbasai. Aspettiamo questo momento insieme, ci sono molte mobilitazioni tra Milano e quelle organizzate dal Comité Solidarité di Budapest, con cui andremo a metterci in collegamento più tardi. In generale sapremo dirvi le informazioni che ci raggiungeranno.
0: E vi anticipo le dirette di questa mattina. Parleremo della situazione in Spagna, le conquiste del Movimento per la Casa. Lo facciamo con Victor Serri, ma anche con dei registrati che ci arrivano direttamente dalle piazze di Madrid. Parliamo poi della manifestazione Notav del 3 ottobre. Fermiamo insieme la Vigliana Orbassano e poi bilancio di fine stagione agricola di sfruttamento a Saluzzo. Ne parliamo di questa fine di stagione di raccolta di frutta con raccolti resistenti, che fa un bilancio di quanto accaduto in questi mesi in termini di bracciantato e sfruttamento. E poi, come anticipava Anna, arriveranno una serie di aggiornamenti dalla Corte di Cassazione in merito all'estradizione in Germania di Gino e manifestazioni annesse.

0: E prima di iniziare con la rassegna, partiamo dalla lettura delle prime pagine. Il Corriere della Sera apre con bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. Vedremo che è una notizia quella del caro carburante, del caro bollette, tenuta insomma in prima pagina di vari giornali. Già ieri sono stati diversi gli approfondimenti in merito qui all'info. Regeni, scontro sull'Egitto e Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Queste le altre due notizie principali sulla prima pagina del Corriere.
1: E quindi ancora di volata dalla Repubblica. Regeni, scontro sull'Egitto, si parla delle dichiarazioni di Tajani, non ve le leggiamo, anche la linea Meloni non ve la leggiamo, il silenzio del governo con la famiglia invece è il commento a pagina 4, il giorno dopo è cominciato con il silenzio, nessuno alle 24 ore successive la sentenza si è fatto sentire con la famiglia Regeni. Procediamo con Alatri, bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. Come già vi anticipava Maria, è un tema che si ripercorre su tutte le prime pagine, andremo a darvi qualche breve aggiornamento ma nulla di più. E poi anche Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, la butade di questi giorni in merito a le minacce intese così da Mosca per delle esercitazioni militari da parte NATO. Si parla poi anche in trafiletto in alto a destra, Gianluca poliziotto, faccio acrobazia e vivo grazie a prestiti straordinari, ecco la dura vita di un poliziotto, ce la racconta la Repubblica.
0: E anche la Stampa apre con luce e gas, bollette giù. La fotocronaca di oggi, Hollywood a Torino, quindi si parla della riprese in centro città e come se fosse diciamo la questione più importante. Accanto a questa, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri è successo ieri. El Mansouri rompe il soffitto di cristallo, si parla sempre in prima pagina della Stampa della prima donna a guidare il governo marocchino, avremo modo di approfondire.
1: Soprattutto sul malcontento che questa figura che è in continuità con il regime del Marocco insomma presenta per le popolazioni, che abbiamo saputo raccontarvi da questi microfoni quanto sono scese in piazza per mobilitarsi nel corso dell'anno passato.
0: Scusate, mi sono sbagliata sul tema dei ladri in fuga, si parla in realtà dell'uccisione avvenuta tra la notte del 19 e 20 settembre, quindi un caso che di cui avevamo già parlato, ma gli aggiornamenti arrivano dai sopralluoghi tecnico-scientifici.

E vi lasciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Lo facciamo per passare alla locale e per darvi in apertura anche la notizia di un processo che si sta tenendo proprio in questo momento a Torino, a cui tutti sono invitati alle 12 a partecipare per dare solidarietà. Si parla della sentenza per chiedere la sorveglianza speciale a Stefano e Sara. E per questo appunto ribadiamo l'appuntamento che è oggi alle 12 al Tribunale di Torino all'aula 7.

0: Quindi mercoledì 30 settembre, quindi oggi, si terrà l'ultima udienza prima della sentenza definitiva per la sorveglianza speciale di Stefano, e il 14 ottobre invece ci sarà la seconda udienza per Sara. Questa sentenza va a imporre imporrà, se verrà applicata, limitazioni molto pesanti sulla vita di chi ne è soggetto. Si parla del ritiro della patente, del passaporto, obblighi di dimora, restrizioni sugli spostamenti, coprifuoco, divieti sulle frequentazioni personali e controlli continui. Ciò di cui si tratta è molto grave, perché è una misura preventiva che non punisce un fatto specifico, ma lo punisce per una definizione di socialmente pericoloso preventiva. Insomma, un monito per chiunque voglia continuare a lottare e a mobilitarsi, una persecuzione di chi lotta a fianco dei propri oppressi o contro la crisi sociale dilagante che interessa a tutti noi. E quindi ci vediamo questo mercoledì, oggi alle 12, all'aula 7 del Tribunale.
1: Iniziamo con la rassegna stampa locale. Questa mattina sono continuate le mobilitazioni in Corso Regina. Aggiornamenti sono appunto il fatto che Catena Umana per la difesa di ciclisti, dello spazio delle ciclabili in città continua. È una notizia che è stata ripresa anche dalla stampa questa mattina, che più che parlare delle mobilitazioni mattutine che proseguono, si concentra su la serata di ieri. Basta morti in bicicletta in 300 davanti al municipio, poi l'incontro con Lo Russo. Il presidente di Giustizia Climatica Ora è salito a Palazzo Civico insieme a una piccola delegazione, con lui ci sono rappresentanti di FIAB Nazionale, FIAB Torino Bike Pride e la professoressa dell'Università di Torino Maria Cristina Caimotto e due membri del comitato Vanchiglia Insieme. Con il sindaco hanno parlato per quasi due ore. Intanto fuori hanno rimaste 300 biciclette, famiglie, giovani, anziani. Il tintinnio dei campanelli ha riempito una piazza gremita dove erano appesi gli striscioni. È ora di cambiare e voleva solo andare a scuola in bici. Riprendo poi da questo articolo di Morelli semplicemente una citazione di quello che è stata la dichiarazione di Ugo Vallauri del comitato Vanchiglia Insieme. Riteniamo che l'urgenza del cambiamento che Torino chiede non è ancora percepita nella sua concretezza dall'amministrazione comunale. Bisogna dare un segnale e per il momento non vediamo questo coraggio. È per questo che continuano le mobilitazioni mattutine anche questa mattina in Corso Regina. Un grande traffico, un grande blocco del traffico grazie a ciclisti che si sono fermati.

Un altro fatto di tribunale importante, importantissimo, oggi a Ivrea l'udienza preliminare relativa alla tragedia di Brandizzo. Le accuse sono omicidio, disastri colposi plurimi e violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Appunto oggi entrano in tribunale in 24 sul banco degli imputati e c'è anche Rete delle Ferrovie Italiane, 24 imputati, dicevo, tra aziende, persone giuridiche, con in testa il colosso RFI, 32 avvocati solo per gli accusati, altri se ne aggiungeranno per le parti civili delle famiglie delle vittime, 6 sindacati, varie associazioni e prossime udienze già fissate al 14 e 28 ottobre e poi 25 novembre in due aule separate ma collegate in video. È tutto pronto al tribunale per ospitare il processo dove si giudicherà la strage sul lavoro più grave degli ultimi 15 anni in Italia. Riprendo, oltre insomma a ricordarvi, per chi volesse approfondire, questo articolo sulla stampa di oggi di Giuseppe Legato, di cui leggevo qualche stralcio. Riprendo, dicevo, il comunicato invece delle famiglie delle vittime. Notte 30-31 agosto 2023, Brandizzo, diciamo i loro nomi: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa, 5 operai travolti dal treno mentre eseguono lavori di manutenzione. 30 agosto 2024, 2025, 2026, 3 anniversari dalla strage operaia. 30 settembre 2026 al Tribunale di Ivrea, udienza preliminare di fronte a una strage conoscibile, prevedibile ed evitabile. Continuiamo a non dimenticare la strage di Brandizzo con la nostra presenza davanti al Tribunale di Ivrea, con l'informazione su quanto avvenuto, avviene e avverrà sulla strage operaia. E infatti ricordano il presidio appunto oggi davanti al Tribunale di Ivrea a partire dalle ore 10. Mandiamo anche noi tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari.

0: Un'ultima notizia dalla locale: si parla ancora della militarizzazione in corso a Torino. L'MDA apre a Torino il polo della difesa con nuove tecnologie antidroni. Ovviamente l'alleanza stretta si stringe sul Politecnico. Il gruppo europeo della difesa MDA si prepara ad ampliare la sua presenza a Torino con un piano di assunzioni e investimenti da decine di milioni. L'obiettivo primario sul territorio è progettare sistemi laser che proteggano i paesi europei alleati in caso di attacchi da droni. E a ottobre il gruppo rileverà nella cintura torinese un'area industriale dismessa di circa 10.000 metri quadrati e la riconvertirà in un polo avanzato per la difesa. Ecco che quindi passiamo alla rassegna stampa nazionale.
1: Sì, ancora per passare volevo fare un salto che riguarda le notizie sul caro carburante, nel senso che sulla stampa locale viene citata la questione, che poi è ripresa, come annunciavamo, in tutte le prime pagine dei giornali, e Torino lo fa con questo titolo: la corsa al pieno svuota le cisterne, i distributori Eni rimangono a secco. Quindi si parla di decine di impianti senza carburante dopo il taglio dei prezzi.
0: A questo proposito vale la pena menzionare un approfondimento uscito dalle pagine di Altra Economia, che mette insieme due notizie che vi abbiamo menzionato oggi: quella in merito alla pericolosissima viabilità torinese, una città che è costruita per l'auto. Scoprivo anche l'altro giorno a lezione di storia che, tra l'altro, Torino, scusatemi, faccio questa digressione, ha dei viali così larghi perché durante il periodo della seconda rivoluzione industriale la urbanistica si interessò a far sì che le volte operaie, in un settore sempre più operaio, una città sempre più operaia, non potessero costruire barricate. E quello che avevano scoperto è che nelle cittadelle più strette, quelle di natura medievale, era fattibile costruire delle barricate a Torino, e quindi l'hanno costruita larghissima in modo tale che l'esercito potesse avere più presa sui manifestanti.
1: Da contrastare.
0: Così.
1: Comunque le
0: un
1: barricate
0: racconto breve su...
1: sono state fatte lo stesso.
0: E comunque le facciamo uguale. E quindi invece, rispetto alla viabilità che dicevamo in questa Torino città dell'auto che vede prezzi sempre più infattibili di fronte al rincaro dei prezzi della benzina, l'articolo dice: niente come stare nella macchina, l'ennesima occasione persa tra bolli e accise. La questione è proprio quello di ripensare il pensiero lungo sulla nostra mobilità. Tutti non possono rinunciare all'auto, questo è un dato, ma è imbarazzante che anche l'ultima crisi non abbia stimolato un cambiamento radicale nelle pratiche quotidiane. Invece accaduta invece nell'Olanda nel 73. Adesso non stiamo a parlare dell'Olanda. L'articolo poi approfondisce in merito al ripensamento di una mobilità differente.
1: E dalle prime pagine invece: Eni taglia anche le bollette, Enel scontiamo già il 50%, carburanti, Cuotto dice sì al tetto, mossa del cane a sei zampe su luce e gas, meno 30% ai clienti. Poi la risposta di Cattaneo: l'appello dalla Premier per calmierare i rincari, altri operatori aiutino le famiglie. Quali operatori? Un articolo di Monticelli, vi leggo solo i primi due, diciamo, paragrafi, poi per chi volesse approfondire, ripeto, è una notizia documentata e approfondita. Enel allarga il piano anti rincari, dopo il price cap sui carburanti arriva anche lo sconto sulle bollette. Mentre Cuotto annuncia l'adesione al tetto su benzina e gasolio sollecitato dal governo, il cane a sei zampe vara una nuova iniziativa per famiglie e consumatori sulle forniture di luce e gas. È il segnale più evidente della strategia scelta dall'esecutivo per contenere gli aumenti energetici senza riaprire la stagione degli aiuti pubblici generalizzati. Dopo aver imposto un limite ai prezzi di benzina e diesel, Eni ha annunciato una nuova misura destinata ai clienti. Quindi vediamo come sostanzialmente il governo stia rilasciando senza nessuna delle dichiarazioni in merito a quello che fanno le grandi aziende, senza nessuna sicurezza in merito, perché poi, come vediamo, c'è anche la risposta di chi parla di un rischio rispetto all'antitrust, rispetto alla competizione tra queste aziende. Soprattutto non si parla di aiuti pubblici generalizzati per andare a sostenere le famiglie, si parla appunto di quello che gli operatori, chiamati così in realtà sono le aziende, i distributori NIP e Q8, potranno fare rispetto ai prezzi, ovviamente sappiamo, muovendosi come più gli conviene.
0: E quindi a corredare questa pagina economica uno sguardo poi a quello che è l'economia di crisi, che procede a passo veloce verso la stagflazione italiana. Prendiamo prima di tutto dalle pagine dell'Ansa la notizia in merito allo spread italiano che buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani, che investono ancora di più la Francia, in cui il differenziale sul Bund è a 119, il BTP decennale infatti paga un rendimento del 4,59%, ma è così alto da oltre 3 anni. La questione dei bond infatti è una pressione che ha una scala globale, lo andiamo a leggere dalle pagine del Sole 24 Ore. I rendimenti su scala globale continuano a salire, i treasury a 10 anni hanno sfiorato in giornata il 5,3%, un massimale dal 2007. Siamo in presenza di un riprezzamento globale delle obbligazioni. I fattori sono molteplici. Si parla quindi di motivazioni che hanno a che fare con la resilienza dell'economia americana al crescente rischio di stagflazione per l'eurozona a causa dell'elevato prezzo del Brent, ma non ultima per importanza la crescente concorrenza dell'emissione di bond da parte degli hyperscaler dell'intelligenza artificiale, che dopo aver attinto agli enormi surplus di cassa degli ultimi anni stanno ora rincorrendo al mercato dei capitali per continuare a foraggiare la corsa degli investimenti nella nuova infrastruttura tecnologica, investimenti che non si sa né quando né in che termini verranno trasformati in profitti. Interessante vedere come a corredo di questa preannunciata stagflazione per l'Europa, insomma, che inizia a paventarsi sulle pagine dei giornali, però l'economia europea vada comunque in una dimensione di austerity.
2: E diamo una notizia flash da Reggio Emilia. Questa mattina il presidio a difesa di Bosco Spizio è stato sgomberato dall'arrivo della celere delle forze dell'ordine.

per rimanere aggiornati sulle vicende di Bosco Spizio e dell'assemblea a sua difesa potete seguire boscospizio.re su Instagram o ricevere aggiornamenti anche su Liberi di Lottare, sempre su Instagram.

Andiamo quindi a riprendere il discorso che stavamo facendo prima per chiuderlo di volata. Tra poco dovremo passare agli approfondimenti. Infatti si parla quindi di un'economia europea che sotto il fanatismo neoliberista di Merz e una visione continentale che sembra aver non imparato nulla dalle devastanti crisi economiche del passato, ci racconta di un diktat ulteriore messo sul prossimo bilancio pluriennale dell'UE del 2028-2034 da 2 trilioni di euro, che viene razionalizzato con dei tagli per centinaia di miliardi, che vuole nascondere, tentando di nascondere nella retorica, nella proposizione di questa manovra, una mossa di fallimentare austerità neoliberista. Ma di fatto si tratta di questo. Riprendiamo il commento dalle pagine dell'Antidiplomatico a penna di Fabrizio Verde. Il messaggio di Merz è chiaro: non può esistere tanto la propagandata Europa dei diritti, della coesione sociale. Questa idea deve essere cancellata, nemmeno per sbaglio può cadere. I fondi per l'agricoltura e per le regioni più povere vengono indicati come il pollo da spennare per dirottare risorse verso la spesa della difesa e l'innovazione industriale, insomma, cosa che sappiamo bene, ma ne abbiamo sempre più riprove. Chiudiamo un po' con questa pagina economica per dare un quadro anche sull'Italia. Parlavamo appunto di uno spread che incide in maniera sempre maggiore. Il dato demografico ci porta a una visione allarmante, lo prendiamo dalle pagine del Sole 24 Ore. Negli anni del PNRR la crescita potenziale, in pratica la capacità di espansione sostenibile dell'economia, è stata tenuta nei dintorni dell'1% dell'accumulazione di capitale. Questo è un dato molto basso, ma in prospettiva c'è una flessione che porta alla stagnazione. Questo è dovuto al peso di un crollo demografico che dal 2033 rende negativo il contributo portato dalla variazione del numero di occupanti. Insomma, si invecchia e nessuno può pagare.

9:32 sulle libere frequenze, ci mettiamo in collegamento con la Spagna per andare ad approfondire la situazione rispetto alla lotta contro lo sfratto a Madrid e quello che ha generato più largamente in termini di lotte per il diritto all'abitare.

0: come vi anticipavamo, siamo in collegamento con la Spagna, in particolare con Victor Serri. Victor, grazie mille di essere con noi, ci senti bene?
1: Grazie a voi, sì, vi sento benissimo.
0: Anche noi forte e chiaro. Come anticipavo, parliamo di diritto all'abitare, una questione che ha visto una diciamo grande ripartenza a livello nazionale in Spagna a partire dal fatto di Madrid, ovvero lo sfratto di una donna di 87 anni, una sollevazione cittadina per resistere al suo sfratto, e da lì un allargamento a diverse città di tutta la mobilitazione. Partirei dalle ultimissime notizie, perché poi avremo modo di ascoltare anche alcune voci dalle piazze madrilegne. L'ultima notizia è quella che riguarda del Consiglio dei Ministri spagnolo, che proprio ieri ha approvato due decreti per rispondere alla crisi abitativa in corso, al termine di intense trattative, scrivono, fra i partiti che fanno parte del governo. È una misura che parla di protezione contro gli sfratti per i soggetti più vulnerabili, che contiene regole più stringenti per gli affitti brevi. Entriamo un po' nel merito insieme. La prima domanda che ti faccio è un po' come si arriva a questa discussione e quanto questa discussione è correlata alle lotte in corso, ma anche nel merito, ci chiedevamo, alle richieste vere e proprie del sindacato delle inquiline e degli inquilini.
1: Ok, allora, sono molte cose, cerchiamo di mettere in ordine perché c'è molta carne sul fuoco. Allora, diciamo, sono stati presentati due decreti che in realtà probabilmente verranno votati venerdì, anche perché prima di tutto miriamo un pochettino, guardiamo lo spettro politico. Il partito di governo sono i socialisti, però non hanno una maggioranza assoluta, devono appoggiarsi continuamente a una serie di soci, Sumar e in parte anche Podemos come coalizione della centrosinistra, però devono anche appoggiarsi a voti come Esquerra Repubblicana e Junts, quindi partiti indipendentisti catalani di destra e di sinistra, Esquerra di sinistra e Junts di destra. In questa composizione è molto complesso a fare degli accordi su qualcosa che non sia chiaramente unito, soprattutto la parte sociale e economica della questione del diritto all'abitare, della casa, è complesso, anche perché è un motore economico molto importante da dopo la crisi del 2008, e quindi è un business molto importante, molto intenso, in cui anche settori del centro e della destra fanno fatica a volerlo regolamentare. Okay? Quindi cosa è successo? È successo che negli ultimi mesi, o meglio da quando il governo di Sanchez negli anni passati aveva approvato le prime versioni di rent control, quindi quello, un eco canone, una forma per controllare gli affitti nella zona tese, non aveva fatto delle leggi come le volevano realmente, diciamo, i sindacati degli inquilini di Madrid o di Barcellona, o copiando la legge catalana del 2020, che controllasse in maniera chiara tutta la tipologia degli affitti, non solo gli affitti a lungo termine, definendo chiaramente la durata del contratto e cosa si può fare, che prezzo può avere, ma anche i cosiddetti affitti temporanei o affitti brevi. Nella Spagna ci sono tre tipi di contratti essenzialmente: quelli che durano più di un anno, quello che durano fino a un anno ma iniziano da 30 giorni, e quelli sotto i 30 giorni, quindi alcuni ad uso strettamente turistico, alcuni ad uso, diciamo, più temporaneo per persone che lavorano in maniera stagionale, e altri per persone che sono residenti. Con questo scenario molto complesso regolamentare, i socialisti hanno sempre fatto molta fatica a voler fare delle regole molto chiare, soprattutto delle sanzioni ferme per chi non rispettasse la legge. Ora si arriva qui in questa situazione ancora più complessa, perché curiosamente un paio di settimane prima dello sfratto di Mari Carmen, che sia una signora di 87 anni in condizione vulnerabile in sedia a rotelle, ma è anche una sindacalista perché era affiliata al sindacato degli inquilini da più di 7 anni, essenzialmente c'era stato il tentativo di Sumar di proporre una legge in cui impedisse ai fondi di investimento speculativi, quelli chiamati qui fondi avvoltoi, fondi buitre, di poter comprare a blocchi interi. Perché? Perché lo Stato spagnolo comunque è abbastanza decapitalizzato, non ha molti soldi, e chi può entrare nel business della casa sono le grandi potenze economiche internazionali e multinazionali. A seguito di tutta questa pressione anche dello sgombro, che si è andato molto... è diventato molto notiziabile, perché a livello europeo era grave vedere una signora di 87 anni in condizione vulnerabile cacciata dalla propria casa, in cui l'aumento dell'affitto che viene fatto da questa società di gestione immobiliare passa da 500 euro a 2600 euro, l'indignazione è tale che ha portato questo grande movimento e questa grande pressione. Il Partito Socialista, che fino a 2 settimane prima cercava di ignorare la questione, ha deciso invece di mettere un po' l'acceleratore e di trovare questi accordi. Ora, andando in merito dei due decreti, diciamo, non sono quelli che volevano i sindacati volevano un blocco completo degli sfratti per tutte le persone vulnerabili e non una rinnovazione per un paio di anni, per due anni ci sarà un blocco, volevano che i contratti tornassero come prima del 1980, meglio dell'85, quando si irrompe la cosiddetta legge Boiella, legge di liberalizzazione del mercato immobiliare, in cui ora i contratti possono durare 5-7 anni, mentre prima duravano tutto il tempo che l'inquilino voleva avere o il proprietario se ne aveva bisogno. Quindi volevano queste cose, volevano anche che i fondi di investimento speculativi non potessero più comprare gli immobili. Tutte queste misure sono state più o meno accettate con degli accordi che ancora dovranno vedere se quadreranno o meno, ma solo per un paio di anni. Quindi fino al 2028 i fondi di speculazione non potranno comprare immobili, poi potranno riprendere. È chiaro che questa misura è sì un inizio di una misura, però non è sufficiente a bloccare tutto il mercato speculativo sulla casa che la Spagna sta vivendo negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni più o meno, quando è ritornato come un grande business. Le nuove regolamentazioni sugli affitti a breve termine e medio termine non sono ancora state definite, però sì, è un passo in avanti, era una richiesta che voleva fatta, anche perché buona parte dei proprietari immobiliari che volevano continuare a speculare saltandosi il controllo e l'ecocanone, quello che facevano era spostarsi su degli affitti a breve termine, darla in gestione delle immobiliari e così poter aumentare il prezzo. Ora questo dovrebbe essere, diciamo, un buco in questa legge che per attuale, che per molto tempo i sindacati hanno considerato come molto molto, molto incompleta, con una serie di buchi. Quindi ora vedremo come proseguirà la cosa. Ci sono ancora parte della campata a Madrid che vuole continuare a fare pressione, che è sicuramente interessante. Ieri è iniziata una piccola campata a Barcellona, ci sono state mobilizzazioni da parte dei sindacati e vedremo se si riuscirà in qualche modo a iniziare a portare avanti questo discorso e poi continuare ad avanzare, avere delle piccole vittorie per poi passare a una fase definitiva.
0: Certo, infatti, come anticipavi, il governo di fatto deve ancora poi convocare per venerdì il voto della seduta straordinaria, quindi continuano le manifestazioni, come ci spiegavi, e come si potrebbe pensare continueranno anche in futuro per sottolineare gli aspetti più carenti di queste misure. Torniamo un attimo insieme invece a Madrid, visto che il caso di Mari Carmen fa ancora parlare. La donna ha detto di aver accettato un accordo con i suoi legali e familiari che hanno raggiunto con i proprietari dell'immobile per farla tornare a casa, mediata dal comune di Madrid, quindi un accordo che ha accettato. Ti chiedo un commento su questo, per quanto appunto questa situazione possa o non possa essere poi rappresentativa di quello che succede e succederà anche in vista di queste nuove misure in modo più ampio, al di là del caso specifico.
1: Allora, quello che è successo di questa misura, la cosa più importante è stata la tremenda indignazione che ha generato in tutte le persone, in questo caso concreto quello di Mari Carmen, che ha portato a una serie di azioni spontanee, dirette da parte di buona parte della popolazione, che ha iniziato a fare di tutto all'azienda che gestisce l'affitto, di tutto e più. Ossia, per chiarirci, questa azienda che si occupa di gestire gli affitti di questo immobile in cui viveva Mari Carmen ha iniziato ad avere dei problemi, perché con dei bot gli attaccavano e gli riempivano la casella di mail, gli hanno riempito di commenti la pagina web e la pagina di Google dicendo tutto quello che hanno fatto, dandogli rassegne negative, e gli hanno anche addirittura, secondo la testimonianza del dirigente di questa azienda, anche spedito una scatola piena di blatte. Quindi la cosa che li fa portare a trovare un accordo perché Mari Carmen possa tornare a casa sua non è tanto la misura legale proposta dalle persone, ma quanto la capacità di pressione che hanno fatto i movimenti dal basso, le persone in maniera spontanea, per mettere contro una parete un'azienda che essenzialmente si occupava di speculare con delle persone in condizioni vulnerabili. Anche perché il caso di Mari Carmen nel concreto non solo è stata sfrattata, ma da quando, credo che si chiama Interurbana questa azienda, ha comprato l'immobile, hanno messo una serie di avvocati a cercare tutti i cavilli legali per poterla cacciare e annullare il contratto che lei comunque legalmente aveva o aveva derogato secondo il procedimento concreto, fino ad arrivare alla parte dello sfratto. Quindi è la potenza economica che utilizza tutta la parte giudiziaria per poter aumentare i propri benefici, ed è solo la risposta popolare che permette a queste persone di spaventarsi, avere un po' di paura dell'effetto dell'immagine che può generare e quindi dover trovare degli accordi. Questo è un po' il kid. Sicuramente il fatto che ci siano delle nuove leggi a riguardo, non dico che non sia negativo, però l'attore principale sono state tutte le persone organizzate o no, a livello spontaneo, che hanno fatto qualcosa per dare giustizia al caso di Mari Carmen.
0: Grazie Victor per aver sottolineato, insomma, l'importanza delle mobilitazioni che poi sono alla base di tutte queste forme di resistenza per il diritto all'abitare. Io non ho altre domande, non so se ci sono elementi che vuoi aggiungere prima di chiudere il collegamento.
1: Niente, vedremo venerdì come andrà.
0: Esatto, vedremo venerdì come andrà, e ora manderemo anche qualche racconto rispetto a queste piazze e la loro composizione. Intanto ringraziamo Victor Serri per il collegamento, lo ricordiamo, giornalista e fotogiornalista di base a Barcellona. Grazie Victor, alla prossima.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutti.

9:47, continua la mattinata informativa. Abbiamo appena concluso un collegamento rispetto al diritto all'abitare che scuote la Spagna, a partire dalle piazze, scusate, madrilegne. Infatti ora abbiamo un contributo registrato che ci arriva da queste piazze, grazie a un compagno, Aniello Lampo, compagno italiano a Madrid. Ringraziamo anche Kate, che anche se è fuori a lavorare, continua a contribuire all'info e in particolare ha preparato questo approfondimento dalle piazze.

Io sono Nello, vivo a Madrid da ormai 5 anni, in Spagna da 13, prima ero a Barcellona. E sì, sto vivendo abbastanza da vicino le mobilitazioni che ci sono a Madrid e a partire da ieri anche nel resto del paese, soprattutto a Barcellona, per il cosiddetto caso Mari Carmen. Ecco, inizierei prima con una breve cronaca degli eventi. Mari Carmen è una donna di 87 anni e con un 50% di discapacità che è stata sfrattata a causa del fatto che il suo appartamento, dove viveva da praticamente 70 anni, era stato comprato da un fondo di inversione che le aveva imposto un affitto molto più alto del precedente e soprattutto molto più alto della pensione che aveva. Quindi, dopo vari tentativi, sarà sfrattata. È un'immagine potente, una donna di 87 anni, anziana, trascinata fuori di casa in barella, che è diventata un poco, ecco, l'icona del fracasso di quasi 10 anni del governo progressista del Partito Socialista di Pedro Sánchez, e ha mobilitato un sacco di persone, tantissime, migliaia, e molto al di sopra delle aspettative. E facendo una cronaca molto rapida degli eventi, ecco, lo sfratto avviene mercoledì scorso. Già nella sera prima c'era stato un concentramento sotto la sua casa e poi durante la mattina di mercoledì una operazione di resistenza molto partecipata. La sera del mercoledì, la rabbia per lo sfratto che effettivamente poi si porta a termine, produce un terzo concentramento sotto la casa di il cosiddetto attico di Isabel Díaz Ayuso. Ecco, due parole per spiegare il caso attico di Isabel Díaz Ayuso. Ecco, chi è Isabel Díaz Ayuso? Isabel Díaz Ayuso è la presidenta della Comunità di Madrid, della regione di Madrid. Appartiene al Partito Popolare, anzi, è uno dei personaggi più a destra del Partito Popolare in tutta la Spagna. E durante gli scorsi mesi aveva comprato con soldi pubblici un attico che ora sta praticamente rifiutando. Però ecco, il movimento che è partito si è alimentato molto di questa contrapposizione tra la presidenta che compra con soldi pubblici un attico, una casa con una grande vista di lusso, mentre una vicina di 87 anni, povera, viene sfrattata. E questa contrapposizione ha contribuito molto a far partire il movimento. Quindi abbiamo questa terza concentrazione e poi il sabato una manifestazione partecipatissima che sfocia nella cosiddetta campata della Puerta del Sol, che inizialmente convocata dal sindacato degli inquilini, per ora sta un po' eccedendo la partecipazione, la composizione, le persone che stanno attraversando praticamente questa campata stanno un po' eccedendo il sindacato degli inquilini. E niente, mentre registro, martedì mattina si sta negoziando il decreto nel Consiglio dei Ministri tra il Partito Socialista e Sumar, l'altro partito alla sinistra del Partito Socialista che però è dentro il governo. E niente, si continua a negoziare, ci sono resistenze da parte del Partito Socialista affinché vengano accettate le proposte del sindacato di inquilini, però ecco, bisogna aspettare per vedere un po' la proposta finale. Quindi io passerei un po' alle considerazioni più politiche rispetto al movimento che è partito, al movimento che si sta plasmando, ecco, e sotto alle conseguenze sullo scenario istituzionale, possibili conseguenze. Ecco, sullo scenario istituzionale si tratta fondamentalmente. Allora, c'è un primo fattore, secondo me positivo. Ecco, questo avviene, tutto questo succede in un momento in cui la scena mediatica era centrata sulla questione Ceuta, ok? Quindi che penso si conosce, non ci sia bisogno di descriverla, quindi che aveva messo in moto una serie di discorsi razzisti, ecco, con
con l'accampata, con il caso Maricano in generale, i movimenti sociali, i movimenti per la casa si riappropriano un po' della scena media, della sfera mediatica, e questo sicuramente è positivo, nel senso che contribuisce a spostare di nuovo verso sinistra, tra virgolette, un po' con la ventana di Overton, la finestra di Overton, per usare una nozione sociologica. E ecco, per Pedro Sanchez è una cosa, io penso, un po' croce e delizia. E la delizia perché, ecco, anche al Partito Socialista non viene bene un poco che la questione Ceuta passi in secondo piano, però ecco, è anche croce, è anche lo stesso tema, una difficoltà, perché appunto si tratta un po' di un colpo ricevuto da sinistra durante lo scorso anno, durante gli scorsi anni, tra Sanchez, il presidente Pedro Sanchez era un po' autoeletto a icona della sinistra mondiale, icona progressista globale, contro Trump, contro la guerra in Iran, contro Israele, seppur in forma estremamente ipocrita. Non c'è mai stata ha comunque firmato l'accordo per il 5% alla NATO, ha invertito un sacco di soldi in armi, non ha mai imposto sanzioni serie a Israele, quindi pure era un'icona ipocrita. E ora, chiaro, questa battaglia interna spagnola sulla casa, dove lui si deve prendere la responsabilità di legislare, e quindi con i riflettori puntati addosso, è un po' il momento della verità. Quindi si può, in questo senso, difficoltà, perché si può un po' combinare questa immagine che si era costruito, che gli permetteva un po' andare avanti. E a parte questo, c'è sicuramente un'accelerazione degli eventi, anche rispetto agli altri partiti alla sinistra del PSOE, che stanno iniziando a essere più esigenti. Io penso che l'evento emblematico è Ada Colau, che chiede a sumare il partito di cui farebbe parte. Ada Colau è un personaggio abbastanza importante nella sinistra spagnola, è l'ex sindaca di Barcellona, e ha proprio chiesto a sumare di uscire dal governo se non si accettano le richieste. Quindi sicuramente avremo un'accelerazione degli eventi, che va capito un poco che direzione prende.

Allora, io penso che il dato principale che secondo me va raccolto e analizzato è la certificazione certificazione definitiva del protagonismo del sindacato degli inquilini e la sua affermazione come attore centrale nella lotta alla casa. Cos'è il sindacato degli inquilini? È un soggetto nato circa 10 anni fa, nel 2017. Quindi 9 per la precisione, ora compie 10 anni, e durante questo tempo ha saputo articolare una rete statale e soprattutto presente in praticamente in tutte le capitali di provincia spagnole e non solo, e soprattutto si caratterizza per quella capacità di coniugare, di realizzare un'azione politica plurale, coniugando la linea più istituzionale, appunto pressione ai partiti come sta facendo in questi giorni per legislare, fa proprio l'attività tradizionale di un sindacato, gestisce i casi specifici degli inquilini, li aiuta a negoziare con i proprietari, quindi fa proprio attività sindacale e poi c'è una larga parte della sua attività è quella extraistituzionale, movimentista, blocco degli sfratti, gestisce delle occupazioni nel centro di Madrid, è abbastanza presente nel centro sociale La Rosa, un centro sociale abbastanza grande nel centro di Madrid, e organizza scioperi degli inquilini, quindi appunto abbiamo un'azione politica plurale. E anche grazie a questo è riuscito a mobilizzare migliaia e migliaia di persone già durante gli ultimi anni. Appunto, questo accumulo si è visto ora con il caso Mari Carmine, è scoppiato definitivamente. Possiamo dire che viene un po' a giocare il ruolo che l'EPA, piattaforma di affettato per l'ipoteca, ebbero durante il ciclo Quinsem. Ecco, qui passerei appunto a una comparazione con il Quinsem, che comunque è inevitabile, almeno nel caso madrilegno, e appunto inevitabile perché appunto almeno fisicamente il luogo fisico dell'accampata è lo stesso, la pratica, l'accampata ritorna. Ecco, la differenza principale. Ora abbiamo da un punto di vista organizzativo appunto organizzazione abbastanza chiara che appunto si organizza, cioè il movimento, la campata è organizzata dal sindacato degli inquilini. Probabilmente si sta dando un'eccedenza, come dissi nel messaggio presente, e probabilmente questo crescerà. Però fino ad ora, soprattutto chi ha gestito la parte di comunicazione anche sulle reti sociali, è stato il sindacato degli inquilini. E che poi chi anche gestisce poi le relazioni con molto spesso la stampa e anche con chi formula le proposte, ecco, da mandare che vengono poi raccolte o no, vedremo, dai partiti. E quindi ecco, questo avrà poi sicuramente un ruolo, un peso nell'evoluzione del movimento. E il 15M invece avevamo un po' una massa più caotica, più eterogenea, che poi si ibridava con la rete, era un'altra fase, non c'era ancora un controllo della rete come c'è ora, e quindi avevamo una massa un poco più amorfa, quindi anche più imprevedibile. E appunto il 15M conteneva tra le sue rivendicazioni la casa, però andava ben oltre, soprattutto il caso della corruzione, lo strapotere della finanza. E invece abbiamo una battaglia, una vertenza concreta, che è quella della casa con delle proposte concrete. E

0: rappresenta un punto comune tra il Kinsem e questo movimento che sta nascendo. Una cosa che probabilmente rappresenta un limite tanto del Kinsem come di questo movimento, appunto, un po' la composizione, che è una composizione bianca, è una composizione fondamentalmente costituita dalle classi medie precarizzate, quindi persone bianche di classe media, che però appunto non, malgrado i titoli di studio, malgrado appunto gli sforzi, non riescono a permettersi una casa, non riescono a pagare l'affitto. Quindi abbiamo queste classi medie bianche precarizzate. Ecco, il punto secondo me che ancora non è ancora sufficientemente evidenziato in questa mobilitazione, non è ancora sufficientemente presente, e che secondo me bisognerebbe, diciamo, un poco enfatizzare di più nella parte di comunicazione, nel momento di includere questi soggetti. Appunto, cioè il problema della casa colpisce dei soggetti che vanno ben oltre questa classe media bianca, fatti di studenti, di dottorandi che appunto non riescono a pagarsi l'affitto. Cioè ci sono le persone razzializzate, soprattutto le donne razzializzate che vivono nella periferia di Madrid. E per loro molte delle proposte che fa il sindacato degli inquilini, in effetti, che io condivido, comunque non sarebbero sufficienti. Cioè anche con una riduzione del 50%, anche congelando gli affitti, anche riducendoli del 50%. Ora questa proposta di riduzione non è presente direttamente nelle rivendicazioni degli ultimi giorni, però sì che è una cosa che il sindacato degli inquilini ha rivendicato per anni. Anche riducendo il 50% gli affitti, non si, si, con, i prezzi continuerebbero a essere accessibili, sì, per la classe media, no, però non per questo proletariato dei servizi della migrante che vive nelle periferie. Quindi, secondo me, un compito che questo movimento ha è provare a includere questi soggetti e provare anche poi un po' a radicalizzare le pratiche, non solo proporre leggi, però anche sostanziare e materializzare delle occupazioni e degli scioperi degli inquilini.
1: Avete ascoltato Aniello Lampo, compagno italiano a Madrid che ha preso parte alle manifestazioni di questi giorni. Con questo contributo si chiude l'approfondimento su Spagna e diritto all'abitare. Troverete in podcast, segnalo in chiusura anche un articolo, un interessante contributo di Simone Guglielmelli, apparso originariamente su Jacobin, ripreso anche da InfoAut, intitolato Mari Carmen e la generazione inquilina.

0: Andiamo quindi a darvi un aggiornamento, come vi dicevamo più tardi avremo modo di metterci in collegamento con il comitè sulle dirette di Budapest, nel frattempo vi aggiorniamo sulle mobilitazioni e le informazioni che abbiamo in questo momento rispetto a chi ha provato a raggiungere, chi si stava mobilitando intorno a Budapest per fornire il suo supporto. Viene segnalato che uno degli autobus di solidarietà partito dalla Germania è stato fermato nella notte al confine con la Repubblica Ceca. A tre persone non è stato permesso di lasciare il paese dopo accurati controlli d'identità, poiché si presumeva che potessero danneggiare la reputazione della Repubblica Federale di Germania all'estero. Questa giustificazione è stata usata per la prima volta dalla fine degli anni 90 nel contesto calcistico e a partire dal G8 di Genova del 2001, questo per dare un po' di quadro, e a causa di queste vessazioni è probabile che l'autobus della solidarietà non arrivi a Budapest in tempo per l'inizio del processo. Ancora vi rimandiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione francese che si pronuncerà in merito alla possibile estradizione di Gino Basai, e questo avverrà intorno alle 14 di questo pomeriggio.
1: Vi ricordiamo che non riusciamo ad aprire il nostro WhatsApp, quindi per qualsiasi comunicazione scriveteci su Telegram 346-667-3263.
0: E per introdurvi quella che sarà la prossima diretta di questa mattinata informativa, in cui andremo a metterci in collegamento con i compagni della Bassa Valle per raccontare la mobilitazione che si terrà questo sabato 3 ottobre, fermiamo insieme la Vigliana Orbassano, andiamo a raccontarvi le notizie che interessano il TAV a livello nazionale. È stata infatti portata avanti dalla Procura di Napoli un'indagine che ha messo sotto indagine 49 persone nell'ambito di una maxi inchiesta sui lavori del TAV Napoli-Bari. Le accuse sono di corruzione, caporalato e emissione di fatture false. Mentre le prime ricostruzioni parlano di mazzette nascoste nei panettoni Natale, oltre che Porsche, iPhone e altre regalie per destinare gli appalti agli imprenditori amici. Come se non bastasse, nei cantieri sottoposti a indagine sarebbe stato usato anche il calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP. La indagine interessa le tratte che attraversano le province di Napoli, Avellino e Benevento e tutta la filiera degli appalti e dei subappalti dei cantieri di RFI, la stazione appaltante, e Italfer SPA. Quindi, come sempre, forza Notav.

0: Ore 10:08 sulle libere frequenze. Ci colleghiamo adesso con Alice dell'Assemblea Bassavalle per spiegarci un po' com'è la situazione e darci qualche informazione in più in vista della marcia popolare del 3 ottobre. Alice, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Benissimo, buongiorno a te. Allora, comincerei chiedendoti una brevissima panoramica dello stato dell'arte della tratta nazionale, la Vigliano-Orbassano, anche in relazione al ritardo complessivo accumulato dal progetto del TAV, sia sul versante italiano che quello francese.
1: Sì, allora, diciamo che la Vigliano-Orbassano appunto è un pezzo fondamentale della linea TAV, che dovrebbe appunto collegarsi alla linea storica che collegherebbe la canna a quella transnazionale, quindi in arrivo a Susa, e poi per procedere sulla linea storica da Susa a Vigliana, e poi appunto dovrebbero costruire questo nuovo pezzo TAV da Vigliana a Orbassano. Diciamo che per noi il progetto, quello depositato da RFI, è stato reso pubblico e disponibile credo tra fine 2025 e inizio 2026 più o meno. E quindi è da allora che, grazie al lavoro di tutti i tecnici del Movimento e dell'Unione Montana, abbiamo iniziato a leggere quello che dovrebbe essere questo progetto e quindi poi a mobilitarci. E appunto nel progetto c'era già inserito un cronoprogramma che diciamo che prevedeva l'inizio dei lavori già per gennaio 2027. E quindi questo sicuramente sarà l'ennesimo ritardo di un progetto, perché a monte della pubblicazione è stata poi data la possibilità alle amministrazioni di diciamo fare delle osservazioni, a cui non è ancora stata data risposta, e quindi sicuramente RFI dovrà riformulare il progetto e quindi dovrà essere in parte totalmente riscritto, quindi sicuramente questa prima previsione non sarà rispettata. Ma ovviamente non è il primo ritardo che vediamo sul progetto TAV, sia versante italiano che versante francese. Infatti versante italiano, notizia di quest'estate, che la prima previsione di messa in funzione nel 2033 è slittata di 2 anni nel 2035. E anche da parte francese abbiamo sentito quest'estate di come la talpa che sta scavando è andata incredibilmente a rilento, e anche la messa in funzione, cioè i lavori della tratta nazionale parte francese è stata posticipata dopo il 2045. Quindi sicuramente diciamo la fretta che sembrava avere RFI sulla tratta italiana non ha motivo, ecco.
0: Insomma, le tempistiche eterne dei cantieri del TAV le abbiamo imparate a conoscere purtroppo bene. E ti chiederei di ripercorrere un po' il percorso che ci porta alla marcia popolare del 3, cioè come, attraverso quali tappe si è strutturato il percorso verso la mobilitazione, quali soggetti e realtà, soprattutto del territorio valsusino ovviamente, hanno e stanno contribuendo.
1: Sì, appunto, appena è uscito questo nuovo progetto, il movimento si è mobilitato come ormai è abituato a fare. E in particolare, visto diciamo il posizionamento geografico di questo nuovo progetto, diciamo che gli attori principali sono stati sicuramente i movimenti di Bassa Valle, di Bassa Val di Susa, insieme anche ai comitati di Rivoli e di Rivalta, che sono ampiamente interessati dall'opera e che riceverebbero diciamo l'impatto ambientale sul territorio peggiore da questo progetto. Ma sicuramente poi c'è stato anche un lavoro tessuto insieme anche alle istituzioni, alle amministrazioni locali e all'Unione Montana. Quindi appunto abbiamo iniziato a leggere i progetti con l'aiuto dei tecnici, che attraverso varie serate informative hanno spiegato sia a noi ma anche alla popolazione diciamo quello che dovrebbe essere questo progetto, le inesattezze scritte da RFI e quelli che potrebbero essere tutti gli impatti ambientali. E quindi come sempre c'è stato questo grande lavoro di spiegazione e di informazione per quanto riguarda i progetti, perché poi come sempre sono scritti su questo progetto, mi sembra abbia più di 2000 documenti, quindi è sempre molto difficile anche riuscire a capire cosa stanno a significare tutte queste tavole, questi testi. E quindi sicuramente una parte fondamentale è quella di capire noi in prima persona quale è il progetto, e poi ovviamente c'è tutta una parte di mobilitazione che già è partita, attraverso presidi, passeggiate proprio sui territori che sarebbero protagonisti di questo scempio, quindi sia su Avigliana che poi su Rivalta. Abbiamo organizzato queste passeggiate andando appunto a percorrere questi territori insieme alle spiegazioni dei tecnici, serate informative appunto come già detto, e ovviamente quello che per noi è sempre stato, diciamo, lo strumento maggiore per far sentire la nostra posizione, quello della marcia popolare, e quindi ci è sembrato indispensabile organizzarla. E quando vanno a scegliere dove svolgere questa marcia, abbiamo scelto di organizzarne addirittura due, quindi una su Avigliana e Sant'Ambrogio, che è quella di questo sabato, per poi proseguire con un'altra marcia popolare che organizzeremo per la primavera, invece più sulla parte di Rivoli e di Rivalta.
0: E attraverseremo, avremo modo di attraversare insieme questi territori. E quello che sembra emergere sia dalle assemblee che dai momenti informativi che anche dai comunicati in verso il 3 è un discorso che allarga un po' lo sguardo anche oltre la tratta nazionale, la Vigliano-Orbassano, e verso un ragionamento più complessivo sulla salute e sul futuro della valle. Cioè, fermo restando che comunque il TAV gioca un ruolo determinante nella designazione della Val Susa come terra di conquista e di sacrificio, sul piatto ci sono anche la possibile riaccensione dell'alto forno dell'acciaieria Beltrame, proprio quando comunque insomma vediamo come stanno andando le cose all'Ilva a Taranto, e le carenze ormai strutturali nei servizi per chi abita il territorio valsusino, oltre ovviamente alle possibili privazioni future dovute dai lavori. Ti va un attimo di parlarci anche di questi aspetti e del perché secondo voi sono da ricomprendere nel medesimo orizzonte di lotta?
1: Sì, la Val Susa è sicuramente un territorio molto attivo politicamente e che vede una forte anche partecipazione popolare, e questo sicuramente è in parte anche grazie al lavoro che il Movimento Notava fa da oltre 30 anni, e quindi di fronte a ogni cosa che ci viene messa davanti, che viene soprattutto solitamente imposta dall'alto, c'è sempre una risposta della popolazione, come ad esempio infatti la notizia della riaccensione dell'alto forno delle acciaierie a San Ghidero e Bruzzolo. Infatti da questa cosa è nato un comitato, nato spontaneamente dalla partecipazione popolare, che si chiama Zero Emissioni e che lavora su quello, e che ovviamente è un fattore aggiunto a quello che è la popolazione della valle, che non è il Movimento Notav l'unico soggetto, diciamo, di attivazione, ma ci sono molti elementi che vengono messi sul piatto sempre e che riescono a portare la voce della valle a dei progetti, a delle decisioni che vengono sempre imposte e che andrebbero ogni volta a devastare ulteriormente questo territorio già abbastanza industrializzato e devastato. E quindi sicuramente sono tutti elementi che si intrecciano e che concorrono a un'idea di sviluppo dei nostri territori che non ci piace assolutamente e che vedrebbe delle conseguenze devastanti sia su quello che è l'ambiente, il territorio, ma anche su quella che è la salute delle persone. E quindi il Movimento Notav in primis si è sempre fatto amplificatore di queste istanze e portavoce di molte lotte, non solo contro il TAV, ma appunto per chiedere che questi soldi vengano spesi in risorse che vanno effettivamente ad aiutare la popolazione. Anche il discorso della salute è un discorso strettamente collegato a quello del TAV, infatti sia per tutte le problematiche che questo progetto, che la costruzione, che i cantieri andrebbero a ledere la salute che della popolazione che abita in valle, ma non solo, perché poi le polveri si allargano, come sappiamo, anche fino a Torino. Ma per non parlare poi di questo nuovo progetto Vigliano-Orbassano, che i cui cantieri andrebbero a toccare molto da vicino due ospedali, sia quello di Rivoli che quello del San Luigi. E quindi sono lotte che per forza di cose vanno intrecciate e sono percorsi che vanno portati avanti insieme.
0: Alice, noi ti ringraziamo e ci vediamo tutte e tutti già questa sera, il 30 settembre alle ore 21 ad Avigliana all'Alveare per l'Assemblea del Movimento, e ovviamente sabato 3 ottobre ore 14 a Sant'Ambrogio in piazza 25 Aprile di fronte al Comune per camminare insieme fino ad Avigliana a seguire concerto con Enrico Cantamale e punto ristoro a cura di Movimento Terra.
1: Sì, ci vediamo sabato. Allora, grazie mille.
0: Grazie a te, Alice. A presto.

0: 10 e 19 finisce anche questo secondo approfondimento sul TAV e i TAV, visto che, come anticipavamo, abbiamo letto più che anticipare alcuni articoli in merito alla Napoli-Bari e ricordiamo, rilanciamo anche un articolo che potete leggere sul Manifesto intitolato Alta velocità Napoli-Bari, mazzette e lavori forzati, un articolo insomma che raccomandiamo anche per quanto riguarda l'analisi dello sfruttamento dei lavoratori egiziani che avviene in forza ad Areco.
1: E prima di passare a una breve lettura delle notizie internazionali, un aggiornamento flash dell'ultima ora, Maya T e Gabriele sono in questo momento, hanno ricevuto le sentenze delle sentenze in appello. Si parla di 7 anni per Maya e 6 anni a Gabriele. Chiaramente stiamo parlando delle persone antifasciste finite nel mirino della repressione del governo ungherese di Orban, che dal 18 settembre 2026 stavano percorrendo il processo di appello per le loro sentenze. La questione riguarda il cosiddetto giorno dell'onore, mobilitazione fascista che si tiene a Budapest, una delle più grandi d'Europa. Qui queste persone hanno fatto della legittima contestazione.

Rassegna internazionale, partiamo dalle mobilitazioni che hanno coinvolto tantissime città francesi in questi ultimi giorni, mobilitazioni di studenti nei licei, ma anche più in generale contro la finanziaria e contro il carovita, ha visto, diciamo, il coinvolgimento di tantissimi settori lavorativi, più di 170 cortei in tutta la Francia. Partiamo infatti da qui. Prima di tutto i cortei che riguardano lo sciopero contro il bilancio del riarmo. Segnalo un articolo apparso su Pagine Esteri proprio ieri che dà il quadro della situazione. Oltre 170 manifestazioni in tutto il paese, insegnanti, sanitari, pompieri, dipendenti pubblici contestano il nuovo congelamento degli stipendi e i tagli previsti dal bilancio 2027. Il governo cerca decine di migliaia, scusate, di miliardi di risparmi, mentre la legge di programmazione militare dispone già di 415 miliardi e altri 36 sono stati aggiunti alla spesa. Questi miliardi da dove li vuole prendere? Il primo ministro Lecornu lo ha già annunciato: il congelamento degli stipendi dovrebbe produrre circa 2 miliardi di euro di risparmi. Ed è quindi, scrivono sempre su Pagine Esteri, un vero e proprio conflitto salariale che si svolge dentro una battaglia molto più grande sulla destinazione delle risorse pubbliche. Passiamo ora alla seconda parte che riguarda le mobilitazioni di questi giorni, anche se ci sarà modo di approfondire il tutto con una diretta domani all'info del giovedì. Citiamo però gli ultimi aggiornamenti. Parlo dei sollevamenti, dei soulèvements, delle mobilitazioni nei licei francesi e la dura risposta repressiva.

0: sous la bouste des traîtres en 39.
1: E riprendiamo un articolo da Contrattaque intitolato appunto Mobilitazioni nei licei e violenze della polizia, l'importanza di fare fronte comune con la gioventù. Nella regione parigina, ma anche a Lille, Grenoble, Marsiglia e altrove, questo lunedì, ma poi sappiamo anche le mobilitazioni sono continuate nella giornata di ieri, si ripetono queste scene, una gioventù dignitosa e piena di energia che si mobilita per il proprio futuro e di risposta orde armate che cercano di farla tacere. Da diversi giorni numerosi istituti dell'Île-de-France sono bloccati per chiedere più insegnanti, così da ridurre il numero di studenti nelle classi sovraaffollate. Negli istituti scolastici la lotta di classe, scrive Contrattaque, è evidente. Lo Stato sovvenziona massicciamente i licei privati destinati ai figli dei privilegiati, mentre abbandona gli istituti pubblici dei quartieri popolari. A Sarcelles una giovane donna tiene in mano un cartello con scritto "armare il paese, disarmare il nostro futuro", denuncia il governo che ha dato alla polizia il permesso di uccidere invece di dare importanza alle nostre scuole. Ci si riferisce qui a un'altra mobilitazione importante durante le ultime settimane contro appunto il permesso di uccidere, le droit de tuer, e trovate anche sui social maggiori informazioni su queste piazze. Chiudo qui perché l'approfondimento sarà domani, però sottolineando qual è stata la risposta delle forze dell'ordine: gas lacrimogeni su bambini e bambine, ragazzi e ragazze, cariche della polizia, spari contro adolescenti, al punto che al liceo Paul-Éluard di Saint-Denis il personale educativo è uscito per formare una catena umana di fronte alla polizia.

E quindi rimanendo sull'internazionale, vi leggiamo un'altra notizia di insomma, prima pagina si parla delle elezioni in Marocco. La prima pagina, in realtà, questa notizia faceva prima pagina soltanto sul manifesto. Si tratta di il 23 settembre. C'è stato il voto, il partito Autenticità e Modernità, il PAM, formazione liberal-centrista vicino alla corona, era uscito vincitore con 97 seggi su 395, ma l'affluenza è rimasta bassa, si parla del 38%. È un segnale chiaro di sfiducia, soprattutto tra i più giovani. Infatti, secondo la Costituzione, il re sceglie il capo di governo tra gli esponenti del partito più votato, in questo caso il PAM, che è un partito che è già molto in linea. La presidente, che quindi è in entrata, è Fatima Ezzara El Mansouri, cresciuta quindi all'interno di un partito vicino alla corona, da sempre schierato a favore di una modernizzazione moderata e rappresenta una continuità dell'establishment. La sua carriera è quella di sindaca di Marrakech, ministra dell'urbanistica e coordinatrice del partito. La questione però che rimane interessante è proprio l'affluenza negativa. La bassa partecipazione è fondamentale per capire i sentimenti che attraversano oggi la società marocchina, dice così Pagine Esteri. L'affluenza si è fermata attorno al 38%, con un'astensione particolarmente significativa tra i più giovani. In un paese nel quale quasi 16 milioni di elettori erano registrati per scegliere i 395 deputati, la scarsa partecipazione segnala un problema che va oltre gli equilibri tra i partiti. Una parte della società non considera il voto uno strumento utile per modificare concretamente le proprie condizioni di vita. In particolare, tra le tematiche che risaltano all'occhio, viene vista negativamente la normalizzazione dei rapporti con Israele.

5%. Ancora più significativo il numero dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, e si parla di un giovane su 4 in questa condizione. È questo appunto il terreno su quale era nato il movimento Gen Z 212, protagonista nel 2025 delle proteste per chiedere migliori servizi sanitari, istruzione, lavoro e un contrasto più efficace alla costruzione. Una protesta che ha messo in discussione anche le priorità della spesa pubblica, in particolare gli investimenti legati ai grandi eventi sportivi e alle preparazioni del Mondiale del Calcio del 2030. La risposta che poi è stata segnalata è quella di arresti e una repressione molto dura delle manifestazioni con un uso letale della forza. Noi dobbiamo spostarci verso il prossimo approfondimento, ma per chi fosse interessato segnaliamo l'articolo a penna di redazione su Pagine Esteri.

0: 10:30, ultimo approfondimento di questa info del mercoledì mattina. Parliamo di Saluzzo, parliamo di agricoltura, parliamo di sfruttamento. Siamo in collegamento con una compagna del gruppo Raccolti Resistenti, di cui insomma abbiamo già sentito parlare sulle libere frequenze con vari approfondimenti e collaborazioni a Saluzzo. Ciao Valeria, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Grazie mille per essere qui con noi e diciamo chiudere un po' quello che è questa stagione di mobilitazioni, visto che si chiude sostanzialmente anche la stagione del raccolto e quella che è la stagione più dura per chi viene a lavorare da fuori nelle nostre campagne piemontesi. Come avete intitolato però anche il vostro, diciamo, il vostro comunicato e la vostra giornata di mobilitazione che si è tenuta domenica 27 settembre, la stagione non è finita e è importante continuare a porre l'attenzione su quello che avviene nelle campagne saluzzesi, ma poi più in generale nelle campagne italiane, perché come sappiamo i braccianti si spostano e il problema rimane più visibile in altre località. Ti passerei un po' la parola per raccontarci com'è andata questa domenica, quali sono i punti che avete voluto sottolineare con questo presidio.
1: Allora, sì, intanto grazie mille e come dicevi anche tu, la stagione non è finita con la fine del lavoro. Questa domenica è stata proprio una volontà di continuare la lotta, continuare lo stare insieme, continuare i vari ragionamenti anche oltre la fine di quella che è la raccolta dettata dalla stagionalità. È stata una domenica molto intensa, molto diversa dalla giornata che era stata quella di luglio, anche con la partecipazione di Radio Blackout, anche in un lato positivo. Un po' la volontà appunto di questo 27 settembre era fare un po' un bilancio della stagione agricola e pianificare i prossimi mesi, quindi anche la stagione invernale, in previsione di quello che poi sarà il ritorno classico che già ci aspettiamo per la stagione estiva dell'anno prossimo. Ed è stato anche un momento di grande partecipazione di tanti lavoratori. In questi mesi, soprattutto nell'ultimo mese, si è creata una bella connessione con molti lavoratori stagionali.

0: e non solo, anche con persone che tutto l'anno vivono a Saluzzo, anche in case, anche con famiglie, in maniera più ampia, si è creata appunto questa grande connessione e questa grande necessità di dire la propria e spiegare sempre di più quelli che sono i problemi, non solo legati, come uno può immaginare, alla casa, al lavoro, allo sfruttamento, ma anche più ampiamente la volontà di essere informati. Come dicevi tu, in questo momento molte persone si andranno a spostare pensando, per esempio, molte di poter trovare ancora la tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, che a luglio ormai è stata smantellata. E molte persone non erano a conoscenza di questo fatto. Quando poi gli è stato riportato, c'era anche un po' la rabbia del dire: ma com'è che non siamo venuti a saperlo? Qua perché i canali non arrivano fino a un certo punto? Perché non c'è una rete che ci permetta di conoscere quelli che sono i movimenti, dei luoghi che, diciamo, sono un pochino fulcro del nostro lavoro? Quindi, appunto, questi mesi sono stati molto interessanti sotto questo punto di vista organizzativo, comunicativo e di scambio continuo con i lavoratori. E domenica 27 abbiamo anche proiettato questa anticipazione, diciamo, di questa serie di interviste, che abbiamo l'idea di trasformare in un documentario un pochino più ampio, dove ci sono proprio racconti di persone che vogliono appunto raccontare quella che è stata la loro esperienza, ma non con un lato di pietà, non con la ricerca di un aiuto, ma proprio per dire: noi siamo qua, vogliamo questo, vogliamo questo, vogliamo la casa, vogliamo un lavoro dignitoso, vogliamo sapere quello che ci aspetta. E quindi, diciamo, è stato molto bello anche poter finalmente raggiungere anche le voci di chi la situazione la vive tutti i giorni sulla loro pelle. Sicuramente è stato un processo lungo, non immediato, perché appunto parlando di persone stagionali c'è un continuo ricambio di chi arriva e chi viene, continuamente arrivano persone, continuamente se ne vanno. Adesso è sicuramente un momento in cui i numeri stanno calando. La domenica 27 è stata diversa anche da quella di luglio, ci siamo detti, ci siamo interrogati su questo fatto, anche perché effettivamente c'è molta meno gente che vive al parco, molte persone si sono già spostate. Molti sono alla ricerca di un posto di lavoro, e quindi i momenti di vuoto, come possono essere la domenica, che è l'unico giorno in cui non si lavora, sono dedicati al mettersi, organizzarsi e capire come muoversi. Di buono, appunto, siamo molto contenti, e non solo noi, ma anche tutti i compagni lavoratori che sono stati con noi in questi mesi e questi giorni. È stato bello proprio questa grande partecipazione condivisa, questa volontà, anche se un po' timida, di prendere il microfono e dire la propria, e questa organizzazione, diciamo, un po' privata tra di loro, di scelta di chi dice una cosa, chi la traduce in una lingua. È stata meno, tra virgolette, diciamo, dettata da noi, è stata molto più libera e spontanea, che era un po', diciamo, la volontà che come gruppo ci eravamo dati, no? Quella di essere prima o poi solo che dei compagni che seguono delle linee non scelte da noi.
1: Certo, quindi si arriva attraverso questo lavoro a delle forme di presa di parola, come spiegavi, di auto-organizzazione. La situazione rimane molto complessa, sicuramente le interviste che avete raccolto, le voci che avete raccolto lo raccontano e al centro di questi mesi c'è stata la questione abitativa, appunto ricordo che tantissime strutture di accoglienza non sono state aperte, non ci sono state, l'emergenza abitativa per tutti questi lavoratori è stata una questione di ordine quotidiano e poi purtroppo anche diversi morti in questa stagione legato principalmente al trasporto, quindi al fatto di spostarsi, scusate, agli spostamenti verso i campi, verso il posto di lavoro. Ti lascerei la parola su questo.
0: Sì, diciamo, è stato molto tragico l'ultimo mese, perché nel giro di poco abbiamo ricevuto notizia di due persone morte, una sul posto di lavoro, notizia che in realtà non è mai uscita sui giornali, non se ne è parlato. Noi l'abbiamo saputa ovviamente da vie traverse, Ed è stato assurdo proprio come nessuno sapesse, sembrava che nessuno sapesse di questa morte di un ragazzo del Burkina Faso del 95, Bassirou Vance, che in questo momento appunto rimane ancora una morte nascosta, non considerata. Il ragazzo Bassirou è morto sul lavoro in cause sconosciute, è stato poi trovato con un trauma, appunto con una forte botta presso la testa, però rimane appunto ancora una morte di cui non sappiamo le dinamiche, se il padrone fosse coinvolto o meno. In realtà possiamo immaginare quali sono poi tutte le varie preoccupazioni che hanno spinto a non denunciare il padrone, a non portare la notizia sui giornali da parte di quelli che sono appunto gli enti statali. Sicuramente una morte molto grave. La seconda, che è stata invece riportata dai giornali, ma senza il nome della persona che abbiamo noi poi recuperato, quasi per dire, no, che non, come sempre questi lavoratori sono dei numeri. Questa persona proveniente dal Pakistan dell'82, Riazat Ali, è morto invece la sera tornando da lavoro in bicicletta. Una morte anche questa che è passata un po' in sordina, non tanto perché in questo caso la notizia non sia passata, ma proprio perché non è stato dato valore alla vita. Sono due morti queste che sicuramente ci hanno colpito molto noi, ma anche molto la comunità. Ali era un ragazzo che noi avevamo visto diverse volte, era passato alle cene che facevamo al parco, era una persona molto, molto molto intraprendente, la conoscevamo bene, è stato molto strano poi venire a scoprire che era lui dopo un po' effettivamente che non sapeva dove fosse, quindi è stata una morte che ha scosso tantissimo anche il gruppo, proprio nel pensiero di dire non sai mai quando una persona è andata via, se è andata via perché è andata via per lavorare o se è andata via perché non hai avuto l'occasione di trovarla prima che morisse. E così anche Banse è stato sicuramente uno scossone per noi, proprio per la questione del fatto di non aver saputo nulla da nessuna parte se non grazie alle connessioni che abbiamo con la comunità del Burkina Faso, e poi è stato sicuramente un bello scossone per la comunità stessa. Era una persona anche molto giovane, la cui morte non ha ricevuto nessuna dignità. Quindi diciamo un po' la volontà del 27 era anche ricordare le morti e ricordare, come hanno detto molti dei ragazzi, che oggi sono loro, domani può essere chiunque, e non è giusta. Non è giusto, non può essere normale, non può essere normalizzato, non può farci stare tranquilli il pensiero che si continua a morire sul lavoro e che le morti su questo tipo di lavoro non vengano minimamente considerate come valide, ancora di più di quelle che sono le morti sul lavoro di chiunque. Quindi sì, è stato tutto molto veloce perché nell'arco di 2 settimane ci sono arrivate queste due notizie di persone vicine a noi e anche a molte delle persone che conosciamo, il che scuote moltissimo perché appunto si crea anche un po' quel clima di paura, di terrore, di dire appunto se fossi io come faccio e come facciamo per comunicare con le famiglie, dato che nessuno di noi ha dei contatti diretti, perché non sai nemmeno chi sono le persone. Quindi questo è anche un tema che sicuramente vorremmo portare avanti nei prossimi mesi, anche l'idea della creazione di una pista ciclabile, che è impossibile che la città di Saluzzo, dopo tutti questi anni, non abbia ancora creato. Consapevole tra l'altro il fatto che gli spostamenti maggiori vengono fatti con le biciclette, che il comune stesso spesso riesce in qualche maniera a recuperare e donare, tra virgolette, tramite enti, rimane assurdo appunto che non vengano create delle piste per rendere più sicuro lo spostamento sul lavoro, che come sappiamo fa parte del lavoro stesso.
1: Grazie Valeria, grazie Raccolti Resistenti, lo ricordo, siete un movimento dal basso per la dignità di persone, lavoro e terra nei campi del Saluzzese. Ricordo anche la vostra pagina Instagram per chi volesse rimanere aggiornato, aggiornata, raccolti.resistenti. Non so se hai qualcosa da rilanciare in chiusura, altrimenti...
0: Io vorrei... Sì.
1: Certo, prego.
0: Solo rilanciare 3 appuntamenti. L'appuntamento classico di tutte le domeniche, come domenica questa, alle 18 al Parco Gullino per stare insieme. E poi vorremmo rilanciare 2 appuntamenti della settimana prossima, su sabato 10 e domenica 11. Sabato 10 ad Ambesò, a Revello, molto vicino a Saluzzo, ci sarà una presentazione di Ago Punjab con Stefania Prandi sullo sfruttamento delle campagne di Latina. E quindi se qualcuno volesse passare, può essere anche lì un momento di incontro. D'Ambesso è sempre una struttura abitativa di dignità delle persone, quindi è sempre una modalità per incontrarsi. E il giorno dopo, quindi se qualcuno volesse fermarsi 1 o 2 giorni sul territorio saluzzese, ci sarà una manifestazione che è ancora in via di sviluppo sulle modalità e le date, più che altro gli orari, proprio sulle vie di Saluzzo, per portare sul piatto quella che è stata tutto il racconto della stagione e rilanciare appunto l'idea che non ci si ferma qua solo perché le persone piano piano si spostano su altri territori, ma ci saremo tutto l'inverno e saremo pronti l'estate prossima per ricominciare ancora più forti. Quindi presto vi faremo sapere per l'11.
1: Assolutamente, rilanceremo poi anche la prossima settimana. Grazie Raccolti Resistenti, in diretta da Saluzzo. A presto.
0: Grazie mille, ciao.

Una breve interruzione soltanto per segnalare che abbiamo ripristinato la comunicazione WhatsApp, quindi non solo per la nostra trasmissione, ma per il resto delle trasmissioni di questa mattinata e giornata sulle libere frequenze di Radio Blackout. Potete anche contattarci sul WhatsApp del 3466673263.

0: 10:47, siamo in chiusura di questa mattinata informativa, ma ancora qualche notizia dall'internazionale.
1: E anche una diretta tra pochi minuti.
0: Sì, partiamo dall'Iraq e quelli che sono gli aggiornamenti delle ultime ore. USA si ritira più di 20 anni dall'invasione dell'Iraq, gli ultimi contingenti americani, circa 2500 militari, dovrebbero lasciare il paese in linea con l'intesa siglata con l'amministrazione Biden nel 2024. Baghdad si prepara così ad aprire una nuova era, stando alle parole del primo ministro Ali al-Zaidi, e non mi dilungo se non per aggiungere che anche l'Italia proprio ieri ha completato il ritiro dei suoi soldati dopo 12 anni di missione. I commenti su questo ovviamente li conosciamo, tanti articoli che parlano di quella che potrebbe essere la situazione più pericolosa in Iraq a partire da questi ritiri, tutta una serie di articoli che parlano delle posizioni USA, dell'importanza. Sappiamo che insomma la linea da tenere, lo sguardo da tenere su quella che di fatto sono stati 2 decadi di invasioni per interessi americani e imperialisti e tutt'altro, avremo modo di riparlarne nei prossimi giorni.

E ci stiamo preparando per l'ultimo collegamento della mattinata con il Comité Solidarité di Budapest. Aggiornamenti dal processo, in particolare dalla Corte di Cassazione che si pronuncerà sull'estradizione. Lo facciamo ora, ma rimanete in ascolto di Blackout perché ci saranno aggiornamenti nell'arco di

0: Come dicevamo, siamo adesso in collegamento con una compagna del Comité Solidarité di Budapest, dove si stanno tenendo delle mobilitazioni in sostegno di Gino Abbasay. Si attende appunto la sentenza della Corte alle ore 14 di questo pomeriggio in merito all'estradizione verso la Germania. Io innanzitutto ti saluto e ti ringrazio per la tua presenza sulle frequenze. Come prima domanda ti vorrei chiedere un aggiornamento in merito e un commento anche a quelle che sono state le sentenze in appello per Maiatti e Gabri.
1: Sì, ciao a tutte e tutte, a tutte e tutti. Grazie di fare questo collegamento, vi daremo degli aggiornamenti dalla giornata. Allora qua siamo a Parigi, dove la Cassazione si pronuncia sull'estradizione di Gino in Germania. Stesso giorno in cui effettivamente in Ungheria esce la risposta del ricorso che Maia e Gabri hanno fatto sulle sentenze che sono uscite in febbraio 2026 rispetto al processo a loro carico, a carico di altri compagni antifascisti. Un processo di febbraio dove era stato dato rispettivamente a Maia 8 anni di carcere contro, insomma, e a Gabriele 7. Questo appello ha portato a una riduzione di un anno per entrambi, se ho ben seguito adesso gli ultimi aggiornamenti, quindi 7 per Maia e 6 per Gabri di incarcerazione in Ungheria. E il commento a caldo e senza aver avuto tempo di rifletterci più di tanto è che questo processo, che dovrebbe equivalere a un rilascio per quanto riguarda le domande della difesa, ha portato solamente a una micro riduzione della detenzione, che è palesemente insufficiente, che non, boh, a metà viene quasi da dire che sembra una strizzatina d'occhio per dire: qui possiamo processare serenamente gli antifascisti, allora che sappiamo benissimo che non è così. E questo è il commento a caldo, quindi su il responso dell'appello a Budapest. E niente, per quanto riguarda quello che oggi succederà a Parigi, aspettiamo, come avete già detto voi, la sentenza della Cassazione, che è stata appellata sulla decisione della Corte d'Appello di Parigi che ha riconosciuto la fattibilità, o meglio ha concesso l'estradizione di Gino dalla Francia alla Germania. Germania che richiede di poter processare Gino nello stesso quadro dei fatti di Budapest. E quello che forse mi sentirei di aggiungere, ci sentiremo di aggiungere in questo caso qua, è che la Francia, ricordiamo, aveva negato l'estradizione di Gino in Ungheria perché aveva riconosciuto il rischio di un processo non equo principalmente di un processo non equo. Quando la Francia aveva rifiutato questa estradizione di Gino in Ungheria, subito dopo, veramente nel giro di poche ore, era uscita una domanda di estradizione di mandato di cattura europeo cioè da parte della Germania, quindi ovviamente tutto lascia pensare all'enorme rischio che la Germania possa voler collaborare con l'Ungheria per a un certo punto rimandargli Gino, boh, chi lo sa. Comunque la Francia deve avere, per il comitè, per tutti i compagni e le compagne che si stanno organizzando in questo momento qua, molto chiaro che l'azione di rimettere Gino alla Germania lo espone palesemente a un'estradizione in Ungheria. Vorrei anche precisare che il mandato di cattura europeo, nel momento in cui un paese europeo lo invalida, come è stato il caso della Francia verso l'Ungheria, questa invalidazione non vale negli altri paesi europei, quindi il mandato di cattura è ancora valido negli altri paesi europei che non l'hanno rifiutato all'Ungheria, e per cui è per questa ragione che c'è questo timore qua. E per quanto riguarda la Germania, in ogni caso Gino rischierebbe almeno 10 anni di prigione, e quando in Germania, scusate, in Ungheria ne rischia quasi 24, quello che l'accusa richiedeva anche per Maia e gli altri compagni e compagne. Quindi questo è un po' il recap sul quadro giuridico. E per quanto riguarda invece la giornata di oggi, c'è stata una chiamata a convergere su Parigi per mostrare in maniera il più visibile possibile una forte solidarietà verso Gino in generale verso questi tentativi di criminalizzazione sempre più radicale, sempre più testarda dell'antifascismo e questi tentativi di prelevare, portare via i compagni e metterli in carcere, eccetera. Quindi la volontà della giornata di oggi è far vedere che siamo qua, che siamo presenti, che siamo sul colpo tutta la giornata e quanto sarà necessario. E questo è un po' il punto, quindi che da stamattina mi sento di fare da qua.
0: Io prima di salutarci ti farei un'ultima domanda. Secondo le
1: Sì.
0: informazioni disponibili, Gino è accusato di aver inflitto a dei neonazisti le ferite che hanno comportato meno di 8 giorni di inabilità al lavoro. Però, come ricordavi
1: Sì.
0: tu, rischia fino a 24 anni di prigione in Ungheria,
1: Sì.
0: Ungheria conosciuta per le condizioni pessime di detenzione e inumane della detenzione ungherese, e fino a 10 anni in Germania. A cosa è dovuta questa sproporzione tra il presunto reato e la pena prevista?
1: Bah, è palesemente dovuta a questa volontà radicale di criminalizzazione, di punizione, di repressione, di mediatizzazione di questa pratica della repressione dei movimenti autonomi, antifascisti, anticapitalisti e via dicendo. È legato al fatto di voler, come dire, mettere un punto chiaro sul fatto che queste pratiche sono considerate delle pratiche che sono unicamente destinate ad essere criminalizzate e quindi è una sproporzione radicale che ovviamente dall'altro lato rivela un'affiliazione politica molto forte verso chi palesemente presentatosi al giorno dell'onore in Ungheria difendeva delle posizioni naziste, ultranazionaliste, razziste e via dicendo. Quindi questo forse è un po' il punto anche che mi sento di fare, criminalizzare in maniera feroce sulla linea che danno gli Stati Uniti e via dicendo, le pratiche politiche dell'antifascismo, dell'autonomia e via dicendo.
0: Io ti ringrazio moltissimo. Per chi volesse continuare a rimanere aggiornato, io segnalo la pagina di Comité Solidarité Budapest, se tu hai altri link da
1: Sì.
0: segnalarci.
1: Sì, grazie mille. Infatti ne approfitto per precisare che ci sarà una diretta radio tutta la giornata, principalmente in lingua francese purtroppo, comunque su una radio che si chiama Radio Al-Hara, scritto alhara.com, se non sbaglio, credo che sia riportata anche su le vostre reti sociali di Blackout, eccetera,
0: Sì, per chi
1: e lì
0: segue la pagina
1: cercheremo
0: c'è nelle
1: di,
0: storie.
1: per chi segue la pagina, e lì cercheremo di dar conto in maniera un po' sistematica di quello che sta succedendo in questa giornata. E faremo passare dei podcast sul il caso di Budapest faremo delle chiacchiere con della gente che passa a vederci durante la giornata sul tema della criminalizzazione dell'antifascismo.
0: Grazie mille, io ti lascio scappare che so che avete tanto lavoro da fare, vi
1: Grazie
0: ringraziamo
1: a
0: anche
1: voi
0: per
1: per
0: la
1: averci dato
0: mobilitazione
1: spazio.
0: e a presto.
1: A presto, ciao.

0: dirvelo per chi volesse anche degli aggiornamenti di ultima ora, c'è anche un canale in tedesco, ND Aktuell, che dà degli aggiornamenti, diciamo ora per ora. E giusto per corredare questa notizia, visto che la notizia invece dei 6 anni e 7 anni per Maya T e Gabri sono già arrivate, resta invece incomprensibile la sentenza che riguarda Anna. Andiamo a leggervi giusto uno stralcio di una intervista fatta dal Manifesto, titolata Budapest, oggi l'ultimo atto del caso di Maya T, un'intervista fatta proprio a Maya, per chi volesse recuperarla, quindi la trova sul sito del Manifesto. Noi ne leggiamo solo uno stralcio. Che idea si è fatto sui motivi che ha spinto gli inquirenti tedeschi a dispiegare così tante energie e a perseguire te e gli altri indagati? Per me è evidente che ci sia una parte delle istituzioni tedesche che ha un interesse del tutto politico nel reprimere l'antifascismo in Germania e in Europa, a ignorare l'enorme numero di violenze connesse ai gruppi neonazisti, la severità dei capi di imputazione dei quali ci accusano, il numero di anni di galera che vorrebbero appiopparci sono del tutto sproporzionati ai fatti reali che ci contestano. L'intervista in questo caso vedo che utilizzano il maschile, quindi non è a Maya, ma è una risposta fatta a Gino. E il giorno dell'onore è il raduno più grande dell'estrema destra in Europa. Com'è possibile che questa cosa venga ammessa? Va a chiosare. È stato possibile grazie alla complicità non solo alla tolleranza delle istituzioni ungheresi. E in ultimo viene anche ricordato che di fronte al giorno dell'onore, a un momento così diciamo violento e centrale della mobilitazione fascista, non si poteva che non essere tutti presenti.
1: Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti antifa.

0: Finisce qui questa mattinata informativa su Radio Blackout, vi lasciamo con qualche appuntamento. Il primo è quello di oggi, no alla sorveglianza speciale per Stefano e Sara, ci vediamo davanti al tribunale di Torino a partire dalle ore 12.
1: ACAB. Wir kommen in Schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa.
2: Segnalo anche per chi non avesse avuto modo di arrivare fino a Budapest che c'è una mobilitazione anche in corso a Milano. La mobilitazione è iniziata dalle 6 davanti al consolato ungherese da Piazza Missouri a Milano e procederà fino al consolato francese per mostrare la solidarietà sia a Maya T, Anna e Gabri, ma anche a Gino.
1: Der Hate von uns. Fahnen sind rot, Poloshirt schwarz, Legacy groß, wer ging je so radikal in die Charts aus Hamburg?
0: E per chi volesse rimanere aggiornata riguardo alla ciclabile umana di Corso Regina qui a Torino, continueranno i presidi, hanno anche creato una pagina Telegram che segnaliamo, appunto ciclabile umana Corso Regina, trovate il link anche sulle pagine di FIAB Torino Bike Pride e anche del Comitato Vanchiglie Insieme.
1: Siamo tutti Antifa.

0: su queste note, buona giornata di resistenza a Torino, altrove, in giro per il mondo. Noi dell'info di mercoledì vi salutiamo per lasciarvi al resto del palinsesto di Blackout.
1: Un saluto a tutti da Matilde,
2: da Anna
0: e da Maria. Buona giornata.
3: Siamo tutti antifa.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: Buenos días, comps. Come state? Oggi 30 settembre, sono le 11.30 e con un minimo di ritardo iniziamo a trasmettere Superanti. E oggi Superanti, primo programma antiabilista di Radio Blackout. Parliamo di una cosa che ancora oggi sembra quasi una provocazione, che è il diritto delle donne disabili ad essere madri. Bam! Cominciamo col botto, si sa.
1: Già.
0: Intanto inizio a salutare la mia resista, qui con me. Ciao Sissi, come stai?
1: Ciao Nina, sempre molto felice quando sono qui. Sempre molto felice quando sti handicappati escono dalle loro reclusioni e stanno nel mondo io. Liberarci tutti. È tutto sempre.
0: È tutto subito. E infatti oggi ricordiamo anche che è una giornata incredibilmente importante, perché stiamo aspettando tutte e tutti con ansia, insomma, le ore 14, quando finalmente la Corte di Cassazione francese si esprimerà in via definitiva sulla richiesta di estradizione in Germania per il nostro Combs Gino Abazai. E quindi dai forte Gino. Cercheremo di aggiornarci, stiamo controllando tutte le notizie per riuscire a darvele in tempo reale, e intanto iniziamo la nostra Superanti. Perché abbiamo deciso questo tema oggi? Vediamo se riusciamo a dare un mini contesto. Prima iniziamo con lanciando un pezzo per entrare un po' in questa nuova vibe di donne disabili e donne e maternità.

0: Ed eccoci tornati, superanti, e oggi parliamo di disabilità e maternità, che tema piccante. Per darvi un po' di contesto, iniziare a parlare del diritto delle donne disabili a essere madri, potremmo iniziare, non so, domandandoci, possiamo sempre cominciare con una domanda. Perché quando una donna con una disabilità dice voglio avere un figlio, troppo spesso la prima domanda non è di cosa hai bisogno per farlo, come posso aiutarti, come posso starti vicino, ma è ma sei sicura? Come farai? Dove andrai? Chi si occuperà del bambino se non riesci a occuparti neanche di te stessa? Non sarà troppo difficile? Che poi, se ci pensi, sì, sono le stesse identiche domande che vengono poste a qualsiasi donna, sia con portatrice o considerata portatrice di disabilità, e sia considerata normoabile. Come se la disabilità cancellasse il desiderio, la sessualità, il corpo, ma soprattutto l'autodeterminazione. Come se una persona disabile fosse poi destinata a essere sempre soltanto un oggetto di cura, un oggetto di cui una cosina carina da mettere così sopra un mobile di cui occuparsi e mai un soggetto veramente capace di prendersi cura appunto di se stessa e quindi di qualcun altro. Come se non so, vorremmo sfidare oggi questo. Come si può dire? Beh, non è neanche un pregiudizio, è proprio è qualcosa che scuote, è qualcosa che suona di provocazione. Come la senti tu, Sissi, questa provocazione? Sicuramente è una provocazione che non piace al nostro welfare e ai nostri stati, ma mettiamo insieme queste due parole, disabilità e maternità. Cosa ti viene in mente subito?
1: Assolutamente, mi viene in mente che siccome la disabilità è soltanto una caratteristica dell'identità di una persona, può assolutamente coesistere con un'esperienza di maternità. Non è che bisogna essere castani e non biondi per essere madri, no? E quindi è solo una caratteristica la disabilità. Bisogna solo, come in tutto il resto delle condizioni di vita di cui abbiamo sempre parlato su Superanti, capire di quale sostegno la persona ha bisogno.
0: Certo, sarebbe ottimo per esempio chiedersi come posso aiutarti, di quali supporti hai bisogno, quali sono i buchi nel sistema che non ti permettono di coltivare questo desiderio, per esempio di avere, ma anche solo se pensi agli aiuti finanziari e economici, perché per la maternità è un grande tema. Io non credo soltanto appunto per le donne con disabilità, ma la difficoltà di accedere al diritto della maternità, dei soldi, gravidanze, insomma, credo proprio che la maternità viene pensata per una persona, non viene pensata anche per una persona senza disabilità, e poi chiaramente la disabilità è un
1: Potente.
0: aggravante maggiore, esatto, un aggravante maggiore. Perché c'è ancora una domanda che forse è un pochino più radicale che volevamo porci oggi, e che è proprio quella: chi ha detto che se la madre ha bisogno di aiuto, di supporto, allora non è lei ad essere in grado di essere genitore? Riformuliamo o spieghiamola meglio. Siamo una collettività, siamo una comunità, come si dice spesso per avere un figlio, per fare un bambino, una bambina, it takes a village, no? Abbiamo bisogno di un villaggio intero per supportarci, anche perché pensa che paranoia per un figlio crescere soltanto con una persona o una di riferimento, soltanto con un esempio, cioè è molto bello e estremamente importante. Avere diversi esempi, vedere diverse persone e imparare da diversi modi di vivere e di stare nel mondo. E quindi cioè questo non toglie nulla a quella che è la prima persona di riferimento o la prima, non lo so, la donna che ti partorisce, che ti tiene in braccio per la prima volta. e tra l'altro aver bisogno di supporti non implica un minimo di assistenza personale, dovrebbe solo servire a rendere possibile appunto l'autodeterminazione, ma non a sostituirla o a sostituirne il ruolo. Ecco, sì, sì, secondo te, cioè, come ci approcciamo noi al nostro desiderio, ai nostri desideri rispetto alla maternità? Come ci approcciamo noi? Come ti approcci tu, per esempio, al desiderio di maternità?
1: Beh, diciamo che siamo cresciute in un sistema che ti vede madre da subito, nel senso, da bambina giocavo con le bambole a essere mamma, questo è quello che ci è stato insegnato.
0: Pensa a te, sai che io per nulla
1: non ho mai pensato che non lo sarei stata, ecco.
0: Ah, questo è un punto molto interessante. Sai che invece io non credo, mi ricordo che c'erano tutte quelle sì, non lo so, dalle Barbie ai bebè, non lo so, c'era, forse vabbè, noi siamo un po' antiche, però ti ricordi questa bambola insopportabile, baby mia, che piangeva, sì, che se la faceva addosso. Io non capivo perché per una bambina dovesse essere particolarmente divertente occuparsi di questo gioco, però o divertirsi, svagarsi con esso.
1: C'è da dire, Nina, che io sono terrona, quindi c'è il fattore culturale ed
0: è vero.
1: La madre e la maternità al sud è sicuramente molto molto più pregnante che al nord. Comunque al sud non esistono madri lavoratrici, non esiste lavoro, sono d'accordo, ma la madre abbandona tutto, fa la mamma, magari c'ha la nonna, c'ha la zia, no?
0: Ah, questo è vero, no, io ho una madre trentina, praticamente austro-ungarica, quindi sì, sì, forse c'è una differenza anche, tu dici, culturale, territoriale. Che strana questa cosa. Quindi praticamente cosa facevano? Ti regalavano delle bambole e ti obbligavano a giocare?
1: No, non mi obbligavano a giocare, però ne avevo di bambole, sì. Poi facevo la maestra con le bambole.
0: Vabbè, dai, però l'insegnamento è un buon gioco.
1: Sì.
0: Ah no, quello mi sembra un buon gioco. Però è interessante, no, anche conoscerci come possibili, cioè sicuramente donne che portano disabilità, con possibili desideri e voglie che possono anche essere tradotte alla nostra età, nel desiderio di compiere o comunque di creare una famiglia con la comunità che viviamo intorno a noi, e però sentirsi non davvero libera di poterlo fare, cioè non libera nella scelta, cioè come per esempio rispetto alla dipendenza della scelta, perché alla fine dipendiamo o dalla famiglia o dagli aiuti, quindi dalle strutture, dalle comunità. Questo ovviamente è una questione che riguarda anche la maternità, perché una donna che non ha appunto autonomia di gestirsi, autonomia economica, che non ha assistenza personale, non ha servizi, esatto, che non ha autosufficienza, come fa poi a gestire un figlio? Tu come risponderesti a questa domanda?
1: Io risponderei che quello che io vorrei dare a un mio figlio in futuro non sono soltanto le mie mani per fare delle operazioni pratiche sul suo corpo, ma un contesto emotivo e relazionale e affettivo di sicurezza. E questo posso farlo anche se una mano non funziona, ecco. Come per me cambia molto poco, nello stesso modo in cui io delego la pulizia della casa a un'altra persona, ma sono io che lotto per avere il diritto di scegliere quando vada passata l'aspirapolvere o lo straccio, ecco, allo stesso modo mi vedrei una mamma sostenuta che magari si fa prestare le mani dall'assistente per cambiare il pannolino, ma conforta o sente il bisogno della bambina o del bambino di essere cambiato, ecco. E è questo che fa la differenza.
0: Assolutamente. Quante madri che purtroppo invece nella vita di tutti i giorni sono travolte così delle task, delle missioni quotidiane, e non riescono e perdono naturalmente la capacità del sentire, dello stare nel momento,
1: di sintonizzarsi. Sì,
0: ma infatti hai toccato un punto che è troppo importante, che è proprio quello della sappiamo che non partiamo da una situazione semplice, che diventare madri, ma in Italia, ripetiamo, non soltanto per le donne portatrici di disabilità, ma per tutte le donne, significa spesso fare i conti con precarietà, disuguaglianze salariali fortissime, lavoro di cura scaricato sempre solo su di noi, e servizi sicuramente anche per l'infanzia insufficienti. E c'è proprio questo modello culturale così forte, e Sisa, ti giuro, non è soltanto al sud, ovviamente è sparso per tutto il globo, forse solo in Nord Europa questa cosa sta vagamente cambiando, e c'è questa idea che la madre deve farcela. Cioè, dai, è forte, no? Tipo, deve essere presente, deve essere autonoma, deve occuparsi del bambino, deve magari, ovviamente deve continuare a lavorare per portare a casa qualcosa, e, insomma, deve organizzare tutto. E oltre a questo deve essere soprattutto una madre perfetta, quindi impeccabile, e sotto ogni aspetto... Non, ma mi chiedo dove sono i padri, dov'è la comunità? Ecco, lanciamo queste suggestioni, vediamo che cosa ci viene in mente.

0: Buongiorno Comps. Per iniziare questo programma su disabilità e maternità iniziamo prima di tutto a presentarvi le due protagoniste. Sisa vi racconterà una descrizione della disabilità e subito dopo Nina attaccherà con quella della maternità in Italia oggi, disabile e non. Allora, per quanto riguarda la disabilità in Italia oggi è caratterizzata da forte istituzionalizzazione, quindi vivere reclusi in varie comunità, co-housing e quant'altro, un elevatissimo tasso di disoccupazione sproporzionato rispetto alle persone non disabili, rischio di esclusione sociale, quindi di mancata partecipazione in generale alla vita pubblica, ma una sola e mera sopravvivenza biologica, spesso reclusi in case private, co-housing, comunità o quant'altro, ecco. Che se mettessero tutti in coma probabilmente cambierebbe poco a livello di vita reale per come funziona oggi l'assistenza alle persone con disabilità. Ora Nina invece ci racconterà cosa possiamo raccontare della maternità in Italia oggi. L'Italia governata da una donna, madre italiana, e quindi la maternità in Italia oggi sarà sicuramente una vera e propria bambagia, no? Una condizione meravigliosa. Essere madre oggi in un paese governato da una madre deve essere una favola. È così, Nina?
1: Se te ricordi com'è deficiente. Sono una madre, sono una donna. Ma che, beh, veramente, io mi auguro che,
0: quindi essere
1: che
0: madre
1: sparisca che ogni tanto si ricordi di essere madre, perché la maternità in Italia oggi vive una profondissima crisi strutturale che abbiamo provato ad accennarvi anche nella nostra chiacchierata precedente, questo pezzo che cercava anche le responsabilità dei padri e della società che ruota intorno a una donna disabile o non disabile che decide di diventare madre. E questa crisi strutturale credo che sia è così strettamente legata alla denatalità. E di nuovo ripetiamo, e non ci stancheremo mai di farlo, alle fortissime diseguaglianze nell'accesso al mercato del lavoro per le donne tutte, delle differenze salariali diciamo che diventare madre nel nostro paese è una scelta che è sempre più posticipata proprio perché serve il tempo per organizzarsi, per potersi permettere i mezzi e gli aiuti per creare proprio rete tra le persone per poter vivere questo desiderio. E direi che è anche una scelta complessa, super polarizzata dai fattori economici, e perché appunto, come abbiamo vagamente accennato prima, comunque la donna diventa poi questa figurina schiacciata dal mito della madre perfetta, no? Dal sacrificio, ma anche dalle paure, io credo. Forse dovremmo anche parlare di paure, amica mia, perché c'è anche appunto questo timore della penalizzazione, cioè quanto può penalizzare la maternità. Io decido di diventare madre in questo stato italiano che mi scarica tutto addosso, costringendomi a scegliere tra la mia autodeterminazione oppure il lavoro di cura, quindi o mi sbatto a guadagnare e a restare, no? In questa corsa folle capitalista del produrre, del guadagnare, del dimmi.
0: Sai, resista, che quando ero ragazzina io avevo la fissa di trasferirmi in Norvegia. Perché? Perché c'è un'attenzione in Norvegia alla maternità, alla sostegnici, cioè attenzione, non vuol dire parole e proclami, vuol dire hai il nido aziendale che puoi lavorare e avere il bambino vicino, hai i congedi di maternità e di paternità prolungati.
1: Sì, durano un anno e mezzo, amici, un anno e mezzo. Dabbè, io infatti ho avuto la fortuna di...
0: Io a quell'età camminavo, me ne sarei potuta già andare da sola, tipo.
1: Ed è perché adesso dici, cazzo, ho anche bisogno di sostegno per andarci. No, io ho avuto la fortuna, prima di vincere la mia disabilità motoria, ho avuto la fortuna di andarci davvero in Norvegia per una ricerca e rimasi sconvolta, perché per solo un semestre non solo mi diedero casa, uno studio dove lavorare, un computer, un iPad, non so, mille cose, ma in più mi pagavano 1400 euro al mese, che credo che sia molto più di tutto quello che guadagniamo noi adesso, cioè credo, lo so, non so voi come siete messi, ma comunque era... c'è proprio un pensiero diverso, ma perché è stato un paese socialista che poi ha in realtà, grazie a questo maledetto Ronero, ha guadagnato un sacco di soldi, però ha deciso consapevolmente di spenderli insomma, per lo sviluppo della comunità, quindi dallo studio al lavoro, anche alla maternità e alla paternità, perché ci dimentichiamo che esiste il diritto anche alla paternità. Infatti noi vogliamo parlare adesso non soltanto appunto di buttarci giù e sognare la Norvegia, ma anche di provare a parlare e a raccontarvi delle realtà che viviamo in Italia, che invece pensano a come sostenere, a come aiutare chi decide di diventare madre e chi decide anche di diventare madre portando disabilità. Ecco, noi abbiamo la fortuna di aver conosciuto Antonella Tarantino, che è la presidentessa della prima associazione in Italia composta da madri con disabilità, che Disabilmente Mamme. In realtà grazie Resistas, perché sei tu che hai trovato questo contatto e che sei riuscita a metterci in comunicazione.
0: Sai cosa Resista, penso? Io sono riuscita, sai perché? Perché ogni tanto uno, quando pensa alla disabilità, anche motoria, pensa anche all'immobilità, e invece paradossalmente più il mio corpo è fermo e più la mia mente viaggia a 3000, sai? Non so se capita anche a te ogni tanto di sentire il corpo bloccato e la mente...
1: Ma certo che sì.
0: Super in movimento, no?
1: Ma certo che sì, perché comunque siamo... la vita scorre, è quello che forse da fuori non si riesce a comprendere, ma... La vita, cioè la forza vitale ti scorre dentro, comunque da qualche parte hai bisogno di manifestarsi, e il corpo non è tutto. Come siamo filosofiche oggi. Quindi io direi mandiamo un pezzo, intanto noi proviamo a sentire la nostra amica Antonella e a breve faremo una bella chiacchierata con Disabilmente Mamme.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Eccoci qui. Bene, sì, devo dire che una piccola nota di orgoglio rispetto a questa diretta con Disabilmente Mamma è che sono riuscita ad arrivare fino a loro stando ferma sul mio divano nella mia camera d'ospedale. Voglio dire, tramite, fortunatamente riesco ancora a usare bene una mano, quindi tramite i social viaggio e cerco ed esploro, e ho trovato questa realtà che mi è sembrata interessantissima. Non ci sono limiti alla voglia di vivere, raga, sapevatelo.
1: Assolutamente reale, assolutamente reale. E infatti, chi hai trovato, chi hai conosciuto in questo viaggio astrale fatto allora, sui social?
0: Ho conosciuto Disabilmente Mamma, che è un'associazione che si occupa appunto di disabilità e maternità. Sono donne che hanno una disabilità e sono anche madri, e questo mi ha dato tanta speranza, perché vuol dire che davvero con i giusti sostegni si può vivere, essere felici e fare delle cose meravigliose, tipo dei bambini. Infatti aspetto mia nipote non per nulla.
1: Adesso racconteremo anche di questo, ma siamo davvero molto molto contente di avere, anzi, con noi in collegamento la presidentessa di Disabilmente Mamma, che appunto, ripetiamo, è la prima associazione in Italia composta da madri con disabilità. Antonella Tarantino, ciao Antonella, come stai?
2: Ciao, buongiorno, bene, grazie. Grazie, sono onorata, siamo onorate di essere con voi oggi nella vostra radio, quindi grazie, grazie, grazie.
1: Ma grazie a te per aver subito risposto alla nostra chiamata, e Radio Blackout è davvero felice di ospitarvi. E infatti inizio subito con le prime domande, perché siamo curiosi, i nostri ascoltatori sono curiosi di conoscere la realtà di Disabilmente Mamme. Allora, tutto è iniziato nel 2019, mi raccontavi?
2: Esatto, in pieno Covid, dove il mondo si fermava, noi invece iniziavamo. Ed è stata una fortuna in realtà, perché noi siamo nate come un gruppo di mutuo aiuto su grazie a Facebook, e poi formando un gruppo WhatsApp. Allora, aspetta, ti parto dal principio. Io, quando ho avuto mio figlio Ismaele nel 2014, ho avuto quello che adesso so che si chiama abuso di potere, in quanto gli assistenti sociali l'ospedale si è spaventato mandando gli assistenti sociali, vedendomi una persona con disabilità. Io ho una paralisi cerebrale infantile da parto prematuro, e quindi hanno mandato gli assistenti sociali. Quindi il primo anno di mio figlio è stato traumatico per me.
1: Pensa che shock anche per te postparto, vedere subito gli assistenti sociali arrivare.
2: Sì, anche perché avevo 24 anni, sì, ero piccolina.
1: No, infatti, che dicevamo prima, anche in trasmissione, la prima domanda che ti viene fatta non è di che cosa hai bisogno, di quali aiuti hai bisogno, ma la prima reazione è un abuso, no, di potere, ed è una reazione,
2: sì, esatto,
1: forte.
2: La prima reazione è stato: io porto dito alle 9:30, alle 4 ho visto arrivare gli assistenti sociali. Mm-mm. Mi sono alzata, ho allattato mio figlio, l'ho cullato, l'ho cambiato, l'ho rimesso nel lettino e sono risalita sul lettino, tra l'altro non accessibile, aperte, chiuse, quindi mi sono fatta forza con le braccia, certo, e il taglio cesareo sotto. Ma non è questo il punto, è che da questo, nel 2019, quando ormai la situazione era fuori pericolo, io ho detto: possibile che sono l'unica donna scellerata che ha avuto questa idea in mente? Impossibile. Quindi chiesi su Facebook e ne trovai diverse, con cui creammo un gruppo WhatsApp e pensammo bene di ognuno di noi, siccome era il pieno blackout del Covid, di portare ai medici le nostre domande. Quindi ognuno di noi, volta per volta, andava dal medico di cui avevamo bisogno e portava le domande di tutti, no? Una specie di intervista. E poi abbiamo pensato di esporre questa cosa anche sui social, quindi facevamo delle dirette Facebook e avevamo un bel riscontro. Quindi da questo, poi nel 2022, abbiamo deciso di diventare un'associazione nazionale.
1: E certo, perché vuol dire che c'è una buona risposta, anche perché
2: sì,
1: ci sono
2: buona rete.
1: Perché ci sono molte persone, probabilmente, verosimilmente molte donne che vivono in condizioni di disabilità e che hanno bisogno di aiuto, di supporto, di anche soltanto di parlare con qualcuno e sentirsi meno sole in questa condizione.
2: Esatto, no, ma semplicemente di dire che esistiamo, perché Posso fare con i nostri ascoltatori un gioco? Un piccolo gioco, tanto dura poco.
1: Assolutamente sì.
2: Un piccolo esperimento.
1: Volentieri.
2: Allora, invito i nostri ascoltatori e anche voi, se avete piacere, a chiudere gli occhi.
1: Prontissime, chiudiamo gli occhi.
2: Fatto? Bene. Sì. Se immaginatevi, chiudendo gli occhi, di andare in un parco e di vedere avvicinarsi verso di voi una famiglia. Poi immaginate di andare in un grande centro di magazzini e vedere una famiglia che fa la spesa. Oppure in treno salire una madre col proprio figlio, o al mare una madre col proprio figlio che giocano in acqua o sulla spiaggia. Ora, se avete fatto, onestamente, quella madre aveva una disabilità?
1: Onestamente, forse no.
2: Perché nell'immaginario collettivo l'idea che una donna con disabilità possa essere colei che accudisce e non colei che viene accudita ancora non è compreso, perché in Italia non ci sono dati Istat, perché in Italia non siamo conosciute.
1: Sì, sì, è uno stereotipo pazzesco, perché
2: è uno stereotipo.
1: Ti immagini piuttosto il figlio o la figlia con disabilità, quindi accudita. Esatto, esattamente.
2: Esatto. Pensa che se io porto mio figlio in un parco giochi come Gardala, perché è successo, io non posso andare io da sola con mio figlio, deve esserci una terza persona con noi.
1: Incredibile, ma
2: perché
1: per legge c'è un obbligo?
2: Sì, per legge, me l'hanno fatto, io sono andata, non ci credevo, gli ho chiesto di leggerla e me l'hanno mostrata.
1: Io non sapevo di questo, sono abbastanza allibita, cioè forse facendo questo gioco, questo esercizio immaginativo, forse potevo arrivarci, ma è talmente complesso da...
2: Esatto, motivo per cui è nata disabilmente mamme.
1: Certo, quindi ti toglie completamente l'autonomia e l'indipendenza di vivere con tuo figlio i momenti anche di più gioiosi, no? Di svago.
2: Sì,
1: di...
2: esatto. Esatto.
1: Ma chi l'avrebbe fatta passare questa legge? Adesso andremo a informarci.
2: Ma è una legge vecchissima in realtà, perché se noi andiamo a vedere
1: antidiluviana.
2: Sì, se noi andiamo a vedere nella Costituzione italiana e la legge per le persone con disabilità, quindi la legge 104 per le persone con disabilità, la legge italiana dice che una persona con disabilità ha diritto ad una vita affettiva. Quindi in realtà, e anche la legge internazionale parla di una vita affettiva, di matrimonio, quella internazionale per i diritti per le persone disabili, parla di poter avere un matrimonio, una vita familiare, quindi in realtà è un cane che si morde la coda, perché da una parte dice che è giusto e dall'altra però succede quello che è accaduto a me e non è accaduto solo a me. Quindi
1: ma
2: che
1: certo.
2: Si allarma il mondo intero quando vedo una mamma con, molto spesso quando vedo una mamma con disabilità.
1: No, ma certamente, ma grazie per aver citato la nostra Costituzione e il diritto all'affettività, perché poi questo tocca tutte le persone con disabilità, anche chi quelle che decidono di non diventare genitori, perché se si pensa anche a tutto l'isolamento delle diverse comunità, di queste case comunità che in teoria dovrebbero aiutare, supportare, far sentire la famiglia intorno. Un disabile molto spesso
2: esatto.
1: L'isolano invece dobbiamo esatto. Ricordare a tutti il diritto all'affettività
2: esatto. Motivo per cui nasce Disabilmente Mamme, che al suo interno ha un'area legale, un'area fiscale, un'area medico-scientifica diretta dalla dottoressa Domenica Taruscio dell'Istituto, ex presidente dell'Istituto Superiore della Sanità.
1: Ma metteremo poi tutti i link e i contatti ai nomi
2: esatto.
1: Anche sulla nostra pagina.
2: E poi abbiamo anche varie delegate in tutta Italia che possono aiutare le nostre iscritte. In più nel 2023 abbiamo fatto una proposta di legge a tutela delle madri con disabilità.
1: Mi sembra ottimo, perché bisognerebbe lottare insieme proprio per cambiare la struttura legislativa e soprattutto per far abolire questa la prima legge, quella antidiluviana che citavi sul diritto, no? Di non essere da sola con tuo figlio in un momento di ricreazione e svago
2: esatto.
1: E poi continuare a informare, a formare, quindi grazie per aver citato appunto i professionisti,
2: grazie
1: perché anzi anzi, ricordo a tutti che c'è proprio il sito disabilmentemamme.it, sì, che può essere visitato, e lì si trovano
2: anche la pagina Facebook e quella Instagram.
1: E la pagina Facebook e Instagram, è grande, che taggeremo anche sulla pagina del programma Superanti sul sito di Radio Blackout, e si trovano, a parte le informazioni, anche tutta una serie di eventi e attività che vengono svolte da Disabilmente Mamme, proprio per non far sentire le donne sole, ma le famiglie intere, direi.
2: Esatto. Si dice che per aiutare una madre ci vuole un villaggio, ed è così. Esatto. Per aiutare una madre, molto spesso si sente dire: hai voluto la bicicletta, pedala. Non è così. In realtà nasce un bambino, ma nasce anche una mamma che ha il diritto di riscoprirsi e scoprire questo nuovo ruolo, e quindi non vanno lasciate sole. Purtroppo i casi di cronaca ne sentiamo a bizzeffe, no?
0: Di donne che si
2: sentono sole. Purtroppo il postpartum, la depressione postpartum, non è una novità, ma ci troviamo molto spesso di fronte a una società che è volta le spalle a una mamma che invece avrebbe bisogno di sentirsi accudita, indipendentemente dalla disabilità, ti parlo in generale.
0: Giusto.
2: E questo non dovrebbe più accadere nel 2026.
0: Assolutamente.
2: Disabilmente Mamma ha fatto anche un libro che si chiama Tienimi per mano, dalla casa editrice Pav Edizioni, che si può trovare su Amazon, sulle librerie Feltrinelli, proprio per raccontare le nostre esperienze. Ma all'interno troverete anche le testimonianze di medici, avvocati, fisioterapisti, ginecologi, che parlano di questo, cioè che dicono, che spiegano con parole mediche, che la maternità e la disabilità sono un connubio, che possono andare avanti benissimo.
1: Assolutamente. Ma poi è la questione anche della siamo quasi grate del fatto che ci siano dei professionisti, medici, sanitari, legali, che stiano pensando alla tutela dei diritti, perché poi è anche un problema di, appunto, abusi, ma poi ghettizzazione e isolamento sempre delle persone,
2: di
1: ignoranza feroce.
2: Esatto,
1: ignoranza,
2: perché ci sono le leggi, cioè l'assegno di cura,
1: e non bisogna lasciare, esatto, dovremmo fare anche una lista di tutte le possibilità che esistono.
2: Ci sono, c'è l'assegno di cura, in realtà esiste a livello nazionale, non lo chiede nessuno, perché non ne sono a conoscenza, sono dei soldi.
1: Sì, perché non viene sponsorizzato.
2: Sì, perché sono dei soldi che i comuni finanziano per aiutare le donne con disabilità ad avere qualcuno che li aiuti i primi anni in casa, nelle pulizie.
1: E infatti, guarda, ti richiamerò a breve, appena finiamo la puntata, perché così, per questa futura bambina
2: anche
1: che sta arrivando,
2: faccio pubblicità, c'è il servizio.
1: Esatto.
2: Dula,
1: anche le Dula. E infatti, esatto, è importantissimo non sentirsi soli. Volevamo infatti ricordare la piccola Bianca, vero Sissi?
0: Esattamente.
2: Esatto.
0: Lì è un disabilicidio dovuto a che cosa? Che questa famiglia è rimasta da sola con un carico di cura eccessivo. Chiunque sotto un carico di cura eccessivo può cedere. Bisogna sostenere chiunque. Dobbiamo creare una rete di sostegno reciproca. Persone con disabilità, mamme con e senza disabilità, perché chiunque in qualunque momento può diventare l'una e l'altra cosa. Avevo letto una testimonianza bellissima, non so se proprio da voi di Disabilmente Mamma, di una mamma che aveva lasciato andare il marito a fare una visita medica per lui importante, e aveva attrezzato tutta l'area lavoro comoda in modo da poter gestire il bambino e il suo lavoro.
2: Sì, ma si fa così. È così, cioè bisogna aiutare le mamme, le donne vanno supportate. Tu immagina la famiglia di Bianca. Io, guarda, sono sinceramente dispiaciuta di non aver avuto modo di conoscerli prima, ma immaginate dei genitori. Io ho una paralisi cerebrale infantile dalla nascita, no? Ho avuto modo nel mio percorso di vita di incontrare dei genitori di bambini, bambine con paralisi cerebrale infantile, e di dire: io sono nata, dopo la nascita sono diventata, però ho tutto, ho un buon lavoro, ho un figlio, ho un matrimonio, quindi ho avuto quello che desideravo, ho studiato. Tuo figlio magari può avere lo stesso, magari no, può avere di più, può avere di meno, ma comunque degna di una vita che va vissuta. E cioè, se ci confrontiamo, se tu mamma vedi in me ormai donna il futuro di tuo figlio o di tua figlia, ti senti anche meno sopraffatta.
1: Ma certo, poi c'è il diritto a una vita dignitosa, ma una vita goduta. Una vita che va goduta.
2: Non siamo poverini, ancora tendiamo a infantilizzare e a santificare le persone con disabilità. Siamo persone, siamo persone. Io mi rendo conto che anche io molto spesso sono la prima che mi uso abilismo su me stessa, no?
0: Chiaro.
2: Nel presentarmi dico: ah, sono quella ragazza con le stampelle, però poi mi mangio la lingua da sola. Perché è vero che io porto le stampelle per camminare, ma un'altra persona porta gli occhiali per leggere. Mm-hmm. E non si presenta come la persona con gli occhiali, si presenta come Luca Rossi, Antonella Tarantino. Cioè...
1: Esatto. Noi lo citiamo spesso questo, perché anche noi forse ci agiamo a volte antiobilismo. Non riesco a raggiungere quel luogo, non riesco a farcela da sola. Invece dovrebbe essere molto più naturale, ricordare a tutti che siamo persone e semplicemente come appunto chi mette gli occhiali, chi non riesce a fare di corsa 5 km per raggiungere il posto di lavoro, usa la macchina, il pullman, il tram, e anche noi abbiamo bisogno.
2: Come quello che usa la macchina.
1: Esatto.
2: Basta,
1: ciao, esatto. Sono automunito. Sì, ho capito, bella storia, ma ci siamo anche, no, piacere. Ma ci siamo esatto. Anche noi. Ma
0: infatti... Sì, sono d'accordo, mie care. Io dico sempre che il passaggio semplicemente da identità a caratteristica.
2: Brava,
0: io sono pugliese, no? È una mia caratteristica.
2: Anch'io.
0: Però non vorrei essere. Cioè, non dice proprio tutto di me. Sono un sagittario, anche questo non dice tutto. E poi ho una disabilità, è una delle mie mille caratteristiche.
2: Esatto. Comunque io sono pugliese.
1: Grandi.
0: E invece sì. Loro, e invece niente, dall'esterno tu sei disabile, ci sono posti per disabili, servizi per disabili, no?
2: C'è la ghettizzazione,
0: esatto,
2: ci sono
0: sì.
2: Le spiagge accessibili, le piscine accessibili, ma perché non facciamo le spiagge? Cioè, se noi facciamo le spiagge cosiddette accessibili, sono accessibili per me, ma sono accessibili anche per il signore di 80 anni, sono
0: chiaro.
2: Accessibili anche per la mamma incinta.
0: Assolutamente.
1: Ma
0: sì.
1: Certo, infatti guarda, anche quest'estate io sono rimasta sconvolta da Slovenia, Croazia, hanno tutte questi stati hanno spiagge accessibili gratuite, docce accessibili gratuite. Non so perché in Italia siamo così indietro, è sempre il problema del capitalismo, ovviamente bisogna mercificare.
2: Però non so se posso fare pubblicità.
1: E anch'io guarda, possiamo citare sì. La regione, io le ho viste sì. In Toscana,
2: Campania.
1: A Campania, bene.
2: Sì.
0: Io
1: e tu
2: io.
1: Sì,
2: sì.
0: Io ne ho viste in Emilia Romagna, vabbè, io prima di star male ho fatto anche l'operatrice, ho fatto l'assistente di base per persone con disabilità, li ho portati ai soggiorni estivi in Emilia Romagna, che è la regina secondo me, e poi,
2: sì.
0: Poi mi sono trovata molto bene vicino a casa mia in Puglia, a Marina di Chieuti, c'è una bella spiaggia attrezzata con la sedia
2: anche nel Salento, c'è un... Vabbè, non si può fare pubblicità,
1: ma facciamola invece,
2: però io nel Salento sono bravissimi, Giorgia della Terrazza.
0: Io invece vorrei fare.
2: Mi stai ascoltando, grazie.
1: Io... Ciao Giorgia, ti salutiamo anche noi, verremo da te.
2: Verremo a trovarti. Sì.
0: Splendido il Salento. Io invece vorrei fare pubblicità a un'altra pagina Facebook che è Turismo Accessibile.
2: Esatto.
0: Che loro...
2: Quindi questo è il bello, il far rete.
0: Assolutamente.
1: Sì, e raccontarci, anzi condividere informazioni, condividere spazi. E imparare a cooperare poi, imparare a collaborare.
2: Esatto.
0: E quindi in qualche modo, fatemi dire questa, in qualche modo distruggere questo sistema di egoismo e individualismo. E chi lo deve fare? Quello è più in difficoltà, perché i privilegiati non c'hanno mica tempo e voglia.
2: Ma sono cose, sì, quando ci sei dentro capisci.
1: Anch'io sono convinta come Tantanella che finché non provi qualcosa, alla fine gli esseri umani sono abbastanza limitati, quindi finché non provi un'esperienza non riesci a empatizzare con essa.
2: Purtroppo sì.
0: Poi Antonella, sì, posso dirti anche un'altra cosa che dico sempre io rispetto all'abilismo e alla discriminazione, rispetto alla disabilità? La dico in maniera super provocatoria, però alla fine, se la senti fino in fondo, fa ridere. Discrimini le donne perché sei maschio. Capisco, capisco, per modo di dire.
2: Abbiamo detto tutto, infatti. No,
0: discrimini i neri perché sei bianchi, vabbè. Discrimini i disabili, ma se sei nato 100% disabile, non sai se e quanto lo diventerai di nuovo, perché siamo nati tutti 100% disabili, perfino Gesù Cristo.
2: Infatti,
0: sono cattolica, però.
1: Abbiamo tutti avuto bisogno di cura, abbiamo tutti avuto bisogno di qualcuno che ci nutrisse.
2: La nostra vita, anche solo un giorno con la disabilità, l'abbiamo passata, perché chi non si è rotto mai un braccio?
1: Esatto.
0: Una e di poi... quelle influenze terribili che non riesci neanche a arrivare a prenderti un bicchiere d'acqua, no?
1: Esatto. E poi possiamo sperare che forse nell'evoluzione umana finalmente qualcuna o qualcuno di noi riuscirà a capire una situazione senza proprio viverla al 100% fino in fondo, e anzi diventando,
0: a proposito di queste, care,
1: un compagno, un collaboratore.
0: A proposito di questa cosa dell'aiuto reciproco, lo sapete chi è? Un'importante antropologa ha citato questo fattore come la nascita dell'umanità. Margaret Mead chiese a una classe di studenti universitari qual era la nascita dell'umanità, e quindi c'era chi diceva la scrittura, il fuoco, e lei disse no, un femore rotto, perché un femore rotto in natura significa morte certa. Un femore rotto di un ominide primitivo guarito significava che un'intera comunità aveva difeso il ferito dalle prede, aveva portato cibo tutto il tempo necessario perché il femore, stando immobile, si sanasse da solo. Questa è l'umanità.
2: Ma sai cosa, Sissi? Correggimi se sbaglio, ti rubo questo 2 secondi. A volte non si conoscono le etimologie delle parole, perché se tu vai a vedere il termine inizialmente con cui venivano chiamati i disabili, che venivano chiamati handicappati o con handicap, in realtà l'handicap non è altro che un gioco che veniva applicato sul cavallo più forte di una corsa per farlo andare, adeguarlo agli altri. E veniva applicato su quello più forte. Se semplicemente si conoscesse l'etimologia della terminologia che usiamo,
0: chiaro,
2: si cambierebbero le visioni delle cose. Anche diversamente abile vuol dire abile in maniera diversa. Bisognerebbe solo pensarci un attimo.
0: Antonella, rispetto ai vari nomi, il mio preferito è persona con disabilità, perché è come persona con i capelli ricci, persona con gli occhi azzurri, è prima di tutto una persona, ecco, questa è la...
2: Io la cambierei con persona con specificità, ma dovrei fare una proposta a chi scrive il dizionario italiano, però quella è un'altra...
0: Però mi piace l'idea di mettere persona al centro della definizione.
2: Esatto.
1: Certo, no, ma dobbiamo combattere proprio per cambiare anche il vocabolario e le parole in uso, perché mi piace molto con specificità. Direi che rende meglio e più piena, più rotonda.
2: La nostra tesoriera, che si chiama Carla Marinelli. Stiamo valutando veramente di proporlo, cioè, perché, come associazione nazionale, di proporre questo cambiamento.
1: Sì, perché poi io credo che, sempre tornando al discorso degli esseri umani, alla fine riusciamo a produrre pensieri e forse nuovi, a immaginare nuovi orizzonti proprio partendo dalle parole. Non riusciamo ad avere più pensieri delle parole che conosciamo, quindi cambiare il vocabolario, il modo in cui ci approcciamo parlando, potrebbe essere di grande, immenso aiuto.
2: Hai ragione.
1: Proprio la rivoluzione. Ma che piacevole questa conversazione. Io continuerei per altre ore. Io direi, se hai voglia di restare ancora un pochino con noi, Antonella.
2: Sì, magari posso dire come iscriversi a chi ha piacere di iscrivere e sostenere Disabilmente Mamme.
1: Assolutamente sì. Mandiamo un pezzo che, tra l'altro, ha scelto Sissi.
0: Dedicata alla mia resista mamma, che tra un po' sarà questa canzone per mia nipote. Io spero, glielo auguro a tutte
1: sarà,
0: e due.
1: È vero, non l'abbiamo ancora annunciato in radio, ma abbiamo un'altra resista in arrivo.

0: Ed eccoci tornati su Superanti insieme a Antonella Tarantino, presidentessa di Disabilmente Mamme. E, grazie per averci concesso anche questo pezzo quasi romantico su Blackout, che di solito non ci lanciamo in queste sfere, ma il tema della gravidanza e della maternità ce lo ha suggerito. Anzi, grazie Sissi per averlo proposto. E, Antonella, allora siamo quasi agli sgocci della chiusura del programma, ma volevamo salutarti e vorremmo che tu ci ricordassi insomma come restare in contatto. Noi metteremo tutti i link ovviamente delle pagine Facebook, Instagram, del sito, e anche tutti i nomi, i commenti, le proposte di legge di cui abbiamo parlato.
1: Certo.
0: Ma c'è anche un modo forse di sostenere proprio disabilmente mamme, di essere più
1: sì.
0: presenti come compagne e compagne. Raccontaci.
1: Allora, ancora grazie per questa intervista. Un modo per sostenere disabilmente mamme: sul nostro sito troverete il modulo di iscrizione e l'IBAN per iscriversi all'associazione Disabilmente Mamme. Ricordate che poi al suo interno troverete l'area legale, l'area fiscale, l'area medico-scientifico e anche l'area tecnica, che prima mi era sfuggita, oltre alle varie delegate nelle varie regioni d'Italia, a cui potete rivolgervi per avere sostegno.

0: per avere un aiuto effettivo. Poi volevo ricordare inoltre che a breve uscirà il nostro secondo libro. Questa volta non ci raccontiamo, ma raccontiamo delle favole utilizzando degli animali del bosco di Ecologilandia, poi avete modo di conoscerli, e che insegnano ai bambini, senza per forza parlare specificamente di disabilità, cos'è la disabilità. Questo lo devo ringraziare diversi bambini d'Italia, delle regioni d'Italia, che hanno collaborato per le illustrazioni che saranno presenti nel libro. Devo ringraziare la Voice Art Dubbing di Roma, che hanno gentilmente prestato le sale doppiaggio e i doppiatori per interpretare i vari personaggi, anche doppiatori importanti conosciuti in Italia, molto conosciuti in Italia, tipo Antonio Palumbo, la voce di Lupin.
1: Mm-hmm. Wow, certo che la conosciamo.
0: Sì, e poi volevo ringraziare anche Laura Santarelli per aver messo a nostra disposizione gli interpreti LIS, della lingua italiana dei segni, delle ragazze della sua scuola. E tutta questa sinergia, da questa sinergia è nato questo libro di favole che uscirà molto molto presto, la prossima settimana in realtà, per fine settimana prossima. Potrete poi trovarlo su Amazon, sulle librerie Feltrinelli e sul sito della Cornacchione Edizioni.
1: Ah, perfetto, direi che un libro di favole è proprio quello di cui c'è bisogno per poi trasformarle in realtà solide, sperando che questo sia il passaggio. Noi davvero, Antonella, ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere averti in trasmissione, intervistarti.
0: Grazie.
1: E sentire del successo che è la tua vita, perché anche
0: sì.
1: Condividere la bellezza e la come si può dire? Perché mi vengono parole forse troppo toccanti
0: io?
1: E poetiche, esatto, invece bisogna restare con i piedi per terra, perché è una vita che si vive, con nella prosperità, una vita prospera.
0: Io voglio lanciare un messaggio a tutti i genitori di bambini, ragazzi e ragazze con disabilità, e vorrei dire di fare quello che hanno fatto i miei genitori con me. Ci hanno creduto. Mio padre mi diceva sempre di puntare sempre alla stella più alta, che male che vada mi sarei trovata nell'universo. Quindi, vedendo il caso di Bianca, puntate veramente, puntate sui vostri figli, perché dietro una diagnosi c'è un bambino che quella diagnosi la vuole superare e vuole vincere. Io ho avuto tutto quello che volevo della mia vita e anche di più. Quindi puntate sui vostri figli e chiedete aiuto, non vergognatevi laddove avete bisogno.
1: Che consiglio incredibile, che poi si può tradurre non soltanto sullo schema familiare, ma forse societario.
0: Nella
1: società, crediamo in noi. Esatto. Mi piace tantissimo, cercherò di ricordarmi sempre la frase di tuo padre: punta la stella più alta, che male che vada, comunque ti ritrovi nell'universo.
0: Esatto.
1: Perché siamo tutte energie dell'universo.
0: Esatto.
1: Sì, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ah, mi sembra meraviglioso, sì. Trasformiamo un po' quella mancanza di aspettative sulle persone con disabilità in aspirazione pari a quella di qualunque altra persona.
1: Si pensa poter parlare davvero di uguaglianza.
2: Esatto.
1: Davvero. Grazie Antonella per averci travolto con questa bolla di energia così proattiva. Non è soltanto così.
0: Guarda, è stato bellissimo
1: proattiva.
0: Conoscervi.
1: Sì, e adesso restiamo in contatto, che noi ci sentiamo
0: certo. Molto
1: presto, che siamo
0: certo. Agli
1: sgoccioli. E, cari ascoltatori, voi restate ancora con noi, mandiamo un pezzo e poi chiudiamo la puntata, ma iniziamo appunto mandando un grandissimo abbraccio a te Antonella e
0: grazie
1: ancora a Disabilmente Mamme.
0: Grazie.
1: Un saluto ancora. Ciao.

0: Che intervista pazzesca, ci è piaciuta moltissimo, speriamo che sia piaciuta anche a tutte e tutti voi, e anzi perdonateci se alla fine è stato non il nostro solito dialogo, ma un po' un dibattito interno qui in radio. E ricordiamo però sempre il numero di Radio Blackout, se per caso vi fossero venute ispirazioni, intuizioni, suggestioni che volete condividere e volete scriverci, c'è sempre il numero della radio, che è 346-667-3263. E davvero ancora grazie ad Antonella Tarantino e ad Disabilmente Mamme per averci proprio un po' ricaricato, è vero Sissi? Okay. Per averci un po' ci siamo sentite avvolte dal panorama della possibilità. Stiamo ricevendo qualche messaggio. Grande raga, ma grandissima anche voi che ci ascoltate, che ci supportate nelle settimane. È davvero, se è possibile chiudere forse questa puntata con una frase, è proprio quella che non vogliamo una società che ci dica chi possiamo essere, vogliamo una società che ci dia gli strumenti per scegliere, e non sono mai le persone il problema, la difficoltà, sono le barriere. Tu cosa diresti? Sì.
1: Beh, in realtà ho pensato che il mio desiderio e il mio auspicio è che la madre degli antiabilisti sia sempre incinta.
0: È vero, come la madre degli antifascisti. Infatti vogliamo chiudere anche ricordando che stiamo ovviamente monitorando tutto quello che sta succedendo in questo momento in Francia, soprattutto per Gino Bazai, perché vogliono estradarlo senza prove. Ricordiamo che Gino è un militante antifascista italo-albanese e che la Germania ha appunto chiesto la sua estradizione, ma sulla base di indagini svolte dalla cosiddetta magistratura di Budapest, e che la Corte d'Appello di Parigi ha già giudicato non degna, assolutamente non degna di una democrazia. E quindi alle 14 ci sarà la sentenza, e cerchiamo di monitorare, sappiamo benissimo che cosa sperare, speriamo che la Cassazione francese ci sia dentro. Quindi dai a forte Gino, perché siamo tutte e tutti con te, e quindi direi che a questo punto possiamo chiudere. Noi salutiamo.
1: Sì. Dateci feedback, compagno. Cosa ve ne è sembrato di questo argomento? Se ne volete proporre altri, dateci idee.
0: Ah, certo, perché noi proviamo a toccare tutto quello che è ingiustizia nella disabilità. Ma sono d'accordo, più menti co-creano più risultati. Quindi sì, vi lasciamo
1: aspettate che mi è venuta una frasina spot stupida, ma che mi ha fatto molto ridere e spero di far ridere anche gli ascoltatori. Più menti, più argomenti.
0: È vero. Ci sta, dovresti fare la copia, amica mia. Quindi sì, vi lasciamo direi con una domanda che parla di società, di comunità, di collettivo. Qual è la società che vogliamo costruire perché ogni persona possa decidere chi essere, tra cui anche non soltanto antiabilisti, antifascisti, antisessisti, queste superanti. Radio Blackout, alla prossima.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

Radio Oblique Caute Antiraciste Aïk Pito Oti Ispacu Kiam

13 e 12 in punta su le libere frequenze di Radio Blackout. DJ Maramiao scuotando lo slot di Pennichella. Oggi non si dorme.

Non si dorme perché ci sono tantissime notizie e aggiornamenti in questa giornata. Usciranno e sono uscite sentenze che toccano compagni lontani e vicini a noi. E quindi oggi facciamo un approfondimento, iniziamo un pochino prima e iniziamo ascoltando appunto Bose Gmein, questo è Zoff numero 2. Un sampler di supporto per strutture femministe antifasciste nella Germania Est. In particolare a Dresda, in Sassonia.

abbiamo superato ormai le 13:12. E su questo progetto super interessante di Bose Engelmann leggiamo: i progetti antifascisti, queer, femministi e dei migranti nella Germania orientale sono già oggetto di gravi minacce, reali o potenziali. In generale, gli attacchi dei nazisti vengono banalizzati dai media, gli slogan di estrema destra vengono ripetuti nei parlamenti e la società civile se ne disinteressa. Le aggressioni fisiche contro gli addetti alle elezioni democratiche e i politici, così come i saluti nazisti da parte di ragazzi benestanti, sono terrificanti, ma perfettamente in linea con la normalità tedesca. Come possiamo contrastarli noi in quanto punk? Sappiamo tutti che il punk spesso non è così progressista come vorremmo. Ecco perché in tempi di crisi multiple e persistenti è importante concentrarsi sull'unica cosa in cui il punk eccelle: fare musica e creare reti. Punk, in questi tempi bui, ci rifiutiamo di essere divise. Consideriamo sempre la pratica femminista come una pratica collettiva. Con questa compilation non intendiamo salvare il punk dal suo letargo, ma insieme al nostro compagno punk abbiamo creato un prodotto collettivo che rende visibili e udibili messaggi importanti.

Stiamo ascoltando Sac delle Medusa. E intanto appunto diamo qualche aggiornamento su quello che è successo. Se avete seguito l'info di stamattina già sapete qualcosa. Appunto alle 9:26 il Tribunale di Budapest ha letto le motivazioni della sentenza ed è chiaro che non è ammesso alcun ulteriore ricorso. La Corte d'Appello di Budapest ha letto le sentenze. La pena di Maya è stata ridotta di un anno, arrivando a 7 anni. Gabri è stato condannato a 6 anni di reclusione. La sentenza relativa ad Anna M era così incomprensibile, la traduzione era pessima, per cui era effettivamente difficile anche comunicare che cosa uscisse dalla sentenza. Il periodo trascorso in custodia cautelare in attesa dell'estradizione a Budapest sarà detratto dalla pena sia di Maya che di Gabriele. Verranno inoltre inflitte delle multe agli imputati. Alle 2 ci collegheremo con un compagno del comitato Free All Antifas Italia, che ci darà aggiornamenti più appunto diretti su come procede la situazione.

Ricordiamo che i nostri canali di comunicazione sono aperti al 346-667-3263 per messaggistica di vario genere su i social che voi preferite, su WhatsApp, messaggini, SMS, quello che vi pare. Per squillini, aggiornamenti in diretta potete chiamarci allo 011 249 5669.

mentre ascoltiamo la raccolta di Bösen Allgemein, diamo altri aggiornamenti. Oggi alle 10.55, a 7 km da Budapest, l'autobus della solidarietà è stato nuovamente fermato e accostato. Due persone che inizialmente erano scese per negoziare sono state filmate dalla testa ai piedi. Poiché l'autobus era diretto a una manifestazione, doveva essere perquisito alla ricerca di oggetti pericolosi. Ai passeggeri è stato chiesto di scendere a gruppi di 3. Ora stanno cercando di contattare un avvocato. Questo per aggiornamenti da Budapest.

E raccontiamo anche le azioni di solidarietà che in questi giorni sono state fatte in tutta Europa per Gino Maia.

I contributi sono arrivati da Firenze, Helsinki, Milano, Salerno, Brescia, Bologna, la Val di Susa, Saint-Étienne e Lione, a testimoniare che appunto di fronte a una repressione che si organizza a livello europeo per reprimere l'antifascismo, da tutta Europa lo antifascisto rispondono con la solidarietà per lo compagno lontano.

Intanto raccontiamo qualcos'altro che sta succedendo invece adesso al Tribunale di Torino in Corso Vittorio Emanuele II 130, ultima udienza, no alla sorveglianza speciale per Stefano e Sara. Oggi 30 settembre alle ore 17 nell'aula 7, alle ore 12 nell'aula 7 del Tribunale di Torino, portiamo solidarietà in aula. Oggi a mezzogiorno appunto terrà l'ultima udienza prima della sentenza definitiva per la sorveglianza speciale di Stefano, nostro compagno di lotte che da sempre si spende con coraggio e determinazione per un mondo più giusto e dignitoso. Allo stesso modo il 14 ottobre ci sarà una seconda udienza per Sara, sempre presente nelle piazze per la Palestina. Quindi abbiamo processi lontani in corso, le cui sentenze stanno arrivando, però non perdiamo di vista anche quello che succede nella nostra città e portiamo solidarietà al compagno vicino che possiamo effettivamente toccare, abbracciare e sostenere.

0: Insomma, oggi appunto stiamo ancora aspettando invece la Cassazione di Parigi che si esprimerà sulla consegna di Gino alla Germania e a seguito dell'Assemblea nazionale del 5 settembre a Roma. Molte realtà in Italia hanno organizzato iniziative pubbliche e molte altre faranno iniziative di solidarietà. Di questo parleremo più avanti. Intanto volevo rilanciare questa intervista fatta a Gino il 23 agosto da appunto qui ai microfoni di Radio Blackout, quindi andiamo a riascoltarci il collegamento in attesa di nuove notizie.
1: Siamo in collegamento con Gino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo parlato in apertura del fatto che l'Ungheria di Orbán ha accusato te di essere tra gli antifascisti e le antifasciste che hanno preso parte ai disordini legati al Giorno dell'Onore nel 2023, questo raduno neonazista che celebra i soldati tedeschi e ungheresi sconfitti dall'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, partirei dalla fine, cioè dal pronunciamento della Corte d'Appello parigina in merito alla tua estradizione.
2: Sì, in pratica mercoledì 19, dopo circa 8 mesi di battaglia legale, udienze, la Corte d'Appello di Parigi si è finalmente pronunciata a favore dell'estradizione, lasciando bene o male tutti a bocca aperta, con conseguente commento dei nostri avvocati che hanno detto che è una decisione scandalosa, che si aspettavano qualcosa di altro dalla Corte, che tra l'altro l'anno scorso ha preso la coraggiosa decisione di rifiutare l'estradizione verso l'Ungheria, sempre richiesta verso la mia persona. E quindi ora ci resta tentare di andare alla Corte di Cassazione di Parigi, nel tentare di ribattere e stravolgere questa decisione, che gli avvocati dicono che viene abbastanza anche da possibili pressioni dell'Unione Europea, dell'Europol, che si sono visti diverse estradizioni di casi politici rifiutate, come tra l'altro è stata rifiutata un paio di anni fa quella di Gabriele a Milano.
1: Dall'Italia,
2: E, Sì, dalla Corte di Milano, esatto.
1: scusami se ti interrompo, giusto
2: Sì.
1: per dare anche un po' di contesto rispetto alla tua estradizione. La Corte di Appello di Parigi, appunto, aveva negato l'estradizione in Ungheria per un motivo, no?
2: Sì, è stato giustificato il rifiuto dell'estradizione verso l'Ungheria con delle ragioni che si basano chiaramente sulla situazione legale dell'Ungheria ai tempi di quando Orban era primo ministro e quando tutto il suo partito in pratica aveva i pieni poteri nelle varie istituzioni ungheresi. A quei tempi la Corte d'Appello di Parigi ha infatti detto che l'Ungheria non era uno stato democratico perché non rispettava i vari principi di democrazia, di separazione dei poteri, e che i sistemi giudiziari erano controllati dai poteri politici, che i pubblici ministeri, i giudici, c'era il rischio che questi fossero spinti o controllati appunto dalle forze politiche. C'è il fatto della situazione delle prigioni, che bisogna dire che oggi non è cambiata anche con la nuova amministrazione, e poi c'è il motivo piuttosto politico di dire

0: alla tua consegna alla Germania dopo aver negato l'estradizione in Ungheria per il rischio di un processo non equo e di trattamenti disumani, aggira la sua stessa decisione, perché poi la Germania ha già estradato Maya, che si trova in condizioni disumane nelle carceri ungheresi.
1: Esatto, l'ultima decisione della Corte d'Appello di Parigi è molto pericolosa, anche per il fatto che si contraddice in tutto quello che si è ragionato in quelle aule di tribunale, in cui ovviamente noi abbiamo esposto anche la grave problematica delle istituzioni tedesche nel illegalmente estradare, tra l'altro, una loro stessa cittadina della Germania verso l'Ungheria, e quindi c'è anche abbiamo anche posto il problema che se io dovessi finire in Germania io rischierei abbastanza di essere io stesso estradato in Ungheria, perché se già non viene fornita alcuna protezione, non vengono fornite, non c'è nessun interesse legale nel proteggere i propri cittadini, figuriamoci se poi vogliono fare questo con cittadini che non sono tedeschi. Quindi c'è questo aspetto, e l'aspetto che tuttora Germania e Ungheria hanno piuttosto collaborato in questa caccia agli antifascisti e in tutta Europa. Quindi c'è questo pericolo, appunto. Abbiamo parlato di Maya in sede di tribunale, e è strano, durante tutti questi mesi comunque i giudici hanno ascoltato bene le nostre proposte, i nostri ragionamenti, tutta la nostra strategia difensiva, e francamente ci aspettavamo una decisione diversa da quella che è stata presa mercoledì 19, e per questo che ho anche detto che è stata un po' una brutta sorpresa sentire questa decisione, perché tra l'altro è una decisione che i giudici avrebbero potuto prendere già diversi mesi fa, se non volevano sentire la nostra strategia difensiva, avrebbero potuto decidere ben prima dell'estate di approvare l'estradizione. E il fatto che ci hanno tirato in ballo per diversi mesi, noi pensavamo di ok, quindi la nostra strategia difensiva viene accolta abbastanza, c'è spazio per appunto c'è spazio per poter difendersi, quindi dialogare con giudici e far vedere che ci sono effettivamente delle problematiche cui bisogna fare attenzione, e purtroppo questa cosa non ha funzionato per adesso. Vedremo se in Cassazione ci sarà più interesse nel riconoscere che ci sono delle gravi problematiche a livello legale e politico rispetto a questa domanda di estradizione dalla Germania.
0: Ecco, per rimanere ancora un attimo sull'ambito tribunalizio, prima di spostarci magari a quello della solidarietà a te e tutte le altre antifa processate e inquisite in questa inchiesta, ti volevo chiedere di allargare un pochino il quadro alla tua situazione anche, diciamo, legata alla cittadinanza, no? Per cui tu ti trovi adesso in Francia, e la Francia ha per ora accettato, insomma, speriamo che questa decisione venga ribaltata in Cassazione, però la tua estradizione in Germania, non sei cittadino tedesco, quindi se già Maya, cittadina tedesca, è stata estradata e sta subendo tra l'altro un trattamento fortemente iniquo legato anche proprio alla sua identità, no? E su questo le istituzioni tedesche non hanno avuto grosse remore, e stanno anche nel loro territorio perseguendo fortemente antifascisti e antifasciste, invece appunto in Italia l'estradizione, per fortuna per Gabriele, è stata negata. Insomma, ci vuoi un po' parlare del perché la tua situazione non è seguita, gestita in Italia?
1: Allora, prima cosa, io sono stato arrestato la prima volta in Finlandia per via del mandato, grazie al mandato d'arresto ungherese emesso da Budapest.

0: in seguito io mi sono rifugiato in Francia perché pensavo che a partire dalla Francia potessi avere più possibilità di difendermi, di essere ascoltato appunto dai giudici, cosa che poi è successa in effetti, che grazie anche al lavoro, l'immenso lavoro degli avvocati e del movimento Compagni e le Compagne, a partire dal Comitato di Solidarietà e la campagna che è stata tirata su da loro, il mio caso è stato fortemente sentito e appoggiato in Francia come anche poi in Germania e in Italia. E sì, io non sono cittadino italiano, quindi ho anche pensato che l'Italia non avesse veramente l'interesse di proteggere un cittadino albanese, nonostante io sia cresciuto in Italia. Poi con me è arrivato appunto questo problema del mandato d'arresto tedesco meno di un mese o qualche settimana dopo che Parigi ha rigettato l'estradizione verso l'Ungheria. Quindi qua c'è un forte interesse, possiamo dire politico, da parte della Germania di voler assolutamente perseguire e condannare gli antifascisti e gli antifasciste del caso Budapest, come poi si è visto anche negli altri casi, cioè il caso dell'Antifa Ost, quindi un processo simile a quello di Budapest, ma che riguarda le attività di militanti in Germania.
1: Secondo te, una cosa che mi viene così in mente, sulla quale forse non ho fatto grandi ragionamenti collettivi, magari tu sì, o insomma all'interno dei vari comitati, cioè perché la Germania ha un ruolo in questo processo e si prende la briga di perseguitare le persone che lottano contro nazismo e fascismo?
0: Bella domanda. Allora, in Germania negli ultimi decenni si sono susseguiti governi di centrodestra e di centrosinistra, governi della CDU, quindi il partito conservatore di destra, e governi dell'SPD, quindi socialdemocratici tedeschi, e in entrambi i governi si è visto nei vari anni una costante e addirittura anche in crescita repressione verso i movimenti di sinistra, movimenti antifascisti, anticapitalisti o i movimenti ecologisti, come anche poi in particolare negli ultimi tre anni il movimento pro-palestinese. Si è vista una repressione appunto molto forte, e è questo l'interesse della Repubblica Tedesca, di voler assolutamente reprimere ogni forma di dissenso, e a partire da Antifa Ost e Budapest c'è l'interesse delle istituzioni tedesche di voler punire ogni persona che si prende la responsabilità e il dovere di opporsi a tutte le forme di fascismo e di neofascismo emergenti in Germania e Europa, quindi persone che non fanno più appello alle forze statali e delle autorità tedesche, perché si è visto che queste non avevano l'interesse e la voglia di porre un fine al fascismo che riemerge e che cresce. Si è visto questo a partire negli anni 2000 con gli attentati terroristici dell'NSU, un'organizzazione terroristica neonazista, dove appunto i militanti nazisti andavano a uccidere persone che secondo i loro standard non erano tedeschi, quindi andavano a mirare piuttosto a persone di colore, migranti in zone dove c'erano magari diaspore differenti che vivevano e lavoravano in questi quartieri. Poi questo caso dell'NSU si è sentito molto in Germania, ha fatto scalpore, c'è stata anche poi una enorme risposta da parte delle forze antifasciste, e non c'è mai stata una vera fermezza delle autorità di Stato tedesche nel porre fine a tutti questi movimenti di estrema destra. Si vede tra l'altro che oggi l'AfD, Alternative für Deutschland o Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra tedesco, ha raggiunto delle cifre di consenso nei sondaggi enormi, a volte viene anche sondeggiata come primo partito, e si è visto anche che hanno vinto anche diverse elezioni a livello statale, cioè a livello degli stati
1: dei Länder tedeschi,
0: non a livello federale, nazionale, ecco. Però, e molta gente ha paura che l'AfD riesca a vincere ancora di più o assumere posti e incarichi istituzionali ben pesanti con maggiori poteri politici.
1: Ecco, sia questa scalata dell'AfD, sia altri segnali, no? Nel settembre del 2025 l'amministrazione di Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare il movimento Antifa come organizzazione terroristica interna. Anche Orban, sempre nel settembre del 2025, aveva fatto la stessa cosa, e insomma non ho notizie che questa decisione sia stata in qualche modo revocata dopo l'insediamento del nuovo governo in Ungheria. Ora, al di là del fatto che tutti gli esperti legali abbiano evidenziato i limiti giuridici di un'etichetta di terrorismo in riferimento a una categoria di persone come l'Antifa, assolutamente eterogeneo, cioè coloro che non vogliono il ritorno del fascismo, del nazismo, dopo che questi hanno ucciso un numero direi sufficiente di persone in Europa e nel mondo, si vede un'opposta invece tendenza proprio appunto alla criminalizzazione dell'antifascismo, secondo me perché il fascismo sta facendo grandissimi passi avanti appunto sia in Europa sia oltreoceano, e direi anche con tutte le recenti elezioni nel continente americano, quindi non solo negli Stati Uniti. Non so un po' se hai fatto dei ragionamenti anche magari su questo, sulla denominazione di Antifa come organizzazione terroristica negli Stati Uniti.
0: Sì, su questo io tra l'altro ne ho parlato in altri interventi pubblici qui in Francia o in altre interviste online o in podcast che ho già fatto, e in cui sono stato invitato. E io qui, come altre persone, altre compagne e compagne e analisti, sostengo che ormai da diversi anni ci sia una seria costruzione di quella che si può chiamare un internazionale fascista. I movimenti neofascisti non solo in Europa, ma anche a partire dagli Stati Uniti, l'America del Nord e per poi arrivare anche fino in America Latina o il Sud America, ci sono movimenti e forze politiche, e devo aggiungere obbligatoriamente forze economiche, che spingono per raggiungere i poteri politici e comandare nazioni intere tra i vari continenti. Abbiamo visto appunto, come hai già detto tu, appena dopo che il governo di Orban ha etichettato Antifa, che non vuol dire niente perché Antifa non è un'organizzazione, ma per loro questo basta, è semplicemente questa etichetta che a loro fa paura e deve essere utilizzato come capro espiatorio per tutti i loro problemi. E Antifa è stata etichettata come organizzazione terroristica. Dopo gli Stati Uniti hanno inquadrato nelle persone che sono accusate nel processo Antifa Ost e nel processo Budapest l'organizzazione terroristica antifascista, più altre organizzazioni inquadrate di cui non ricordo il nome. E questo va nella direzione di voler sopprimere qualsiasi forma di opposizione al neofascismo. Questo va anche strettamente in parallelo nella repressione verso ogni altro tipo di movimento che si oppone ad altre problematiche, quindi non dico strettamente antifasciste, ma ogni movimento anticapitalista o ecologista o tutti i movimenti pro-Palestina, viste le gravi crisi che continuano a sormontare in ogni angolo del mondo. C'è una sempre più grande risposta verso questi problemi da parte delle forze progressive, anticapitaliste, ecologiste, e questo è una cosa che ovviamente mette i bastoni tra le ruote ai movimenti neofascisti come anche ai poteri economici che collaborano con i movimenti neofascisti, tutti questi governi dove l'estrema destra o la destra che cerca di tenere una buona immagine, insomma, ma che comunque con le varie nuove legislazioni impongono sempre più delle strette sulle libertà personali, le libertà politiche, le libertà sociali.
1: Ti volevo ringraziare per queste riflessioni che hai condiviso con noi. Nel tuo discorso hai citato ovviamente anche le persone lì a Parigi, c'è un comitato molto attivo in solidarietà a te e tutto lo antifa. Ci vuoi un po' dire che cosa stiamo avendo in questi giorni a Parigi e quali sono le prossime iniziative?
0: Sì, allora c'è il comitato di solidarietà Budapest a Parigi che si è mosso immediatamente in supporto al mio caso e sono già usciti diversi comunicati in cui si spiega la situazione e c'è una chiamata di mobilitazione in cui viene chiesto alle persone di mostrare la loro solidarietà, di protestare alle ambasciate francesi, tedesche, e c'è una mobilitazione anche mediatico, quindi cercare di parlare il più possibile online nei giornali e mobilitare come già si è stato fatto in passato un po' per tutti noi accusati a Budapest. E la solidarietà non è mai morta, si è vista con tutte queste campagne che il movimento risponde efficacemente a queste chiamate. E ecco, ci sono poi anche i comitati di solidarietà a partire dalla Germania e dall'Italia che rispondono a questa chiamata e che quindi stanno mobilizzando il movimento in questi paesi.
1: E appunto quella di recarsi, insomma, di fronte alle ambasciate è un'indicazione che ha già trovato seguito anche per esempio a Berlino. Oggi alle 5 ci sarà un'iniziativa davanti all'ambasciata francese. Volevo ricordare anche l'assemblea di sabato 5 settembre ad Acrobax per quanto riguarda invece appunto l'Italia. Ti ho interrotto, forse c'erano altre cose che volevi aggiungere?
0: No, al momento non mi viene in mente nulla da aggiungere. Grazie dell'invito e anche del supporto visto questo brutto periodo.
1: Guarda, grazie a te. Io, cioè, so che forse spero di, insomma, non farti un torto, ma prima hai un po' dribblato una domanda che riguarda, insomma, tutto il tuo iter giudiziario, che però secondo me è una cosa che, cioè, che va detta, perché riguarda moltissime persone che nel territorio italiano sono cresciute, vivono, hanno fatto le scuole e anche hanno lottato, no? Rispetto al grande ricatto cui sono sottoposte, cioè tu a 18 anni hai partecipato a un picchetto contro uno sfratto, hai ricevuto una denuncia in quell'occasione e questo ti ha impedito di ottenere poi la cittadinanza italiana, cosa che per fortuna invece è stata riconosciuta a tutta la tua famiglia, no? Fratelli, sorelle, genitori, proprio perché avevi a tuo carico una denuncia che tra l'altro poi si è conclusa con un proscioglimento, giusto?
0: Effettivamente sì, tutto quello che hai detto è giusto e sì, purtroppo è andata così con la mia storia. E per noi migranti quindi è stato sempre un po' più difficile rispetto alle altre persone e c'è sempre il ricatto dalle istituzioni, in questo caso italiane, c'è sempre questo ricatto dove si gioca un po' con le vite delle persone migranti. Se sei migrante e provi ad opporti alle ingiustizie sociali e politiche, stai attento, perché se fai qualcosa che nuoce alle autorità o agli interessi economici dei padroni, finisce che vieni riconosciuto come un soggetto pericoloso per la società e quindi non ti si verranno garantite i diritti come i vari cittadini italiani e europei, insomma. Questo ricatto è sempre vivo e io purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle, ma bisogna ricordare che ancora oggi i migranti e le migranti in tutta Italia, come anche in altri paesi europei, rischiano e vivono sotto questo ricatto. Si vede moltissimo, tra l'altro, nella logistica, dove moltissimi migranti lavorano, e in queste lotte i migranti hanno spesso paura nel dover parlare, alzare la voce per difendere i loro diritti, e si è visto in tantissimi episodi dove la polizia ovviamente arriva per sopprimere gli scioperi, tutte queste proteste, per proteggere gli interessi dei padroni, e si rischia che tutti questi lavoratori non si vedono magari rinnovati i permessi di soggiorno, non si vedono negati la cittadinanza, proprio perché hanno lottato e quindi si sono contrapposti agli interessi dello Stato, che sono ovviamente gli interessi dei padroni.
1: Sì, e quindi c'è anche una grande regressione per tutte le persone in Italia che lottano per difendere i propri diritti e delle persone che lavorano insieme a loro. Insomma, questo per parlare anche della complessità che il tuo caso porta come questioni aperte che abbiamo toccato, e poi a tutta la riflessione che abbiamo fatto anche prima della messa al bando dell'antifascismo. Non l'abbiamo detto, ma c'è stato anche un vero e proprio defunding bancario di le associazioni,
0: Rote IF, l'associazione che offre aiuto economico e giudiziario per gli imputati di casi politici, ad esempio si sono visti congelare il loro conto, e sono ancora in battaglia legale, però sì, effettivamente ci sono delle pressioni addirittura che vengono a partire dagli Stati Uniti, quindi si vede come con le sanzioni l'influenza fascista degli Stati Uniti arriva anche in Europa, non solo in altri continenti, dove fanno cose ben peggiori come guerre attive verso altre popolazioni.
1: Insomma, io ti ringrazio molto perché abbiamo parlato sì del tuo caso specifico, ma in realtà di una deriva autoritaria che è già realtà. Rinnovo l'invito a moltiplicare tutte le iniziative per evitare in tutti i modi la tua estradizione in Germania, e niente, grazie mille.
0: Grazie mille, grazie ancora dell'invito e a presto.
2: E questa era la voce di Gino sulle libere frequenze di Radio Blackout domenica 23 agosto, in cui appunto ci raccontava un po' la storia per cui lui è arrivato, insomma ci stiamo arrivando alla sentenza della Corte di Cassazione di Parigi. Rilanciamo intanto iniziative che prenderanno luogo in Italia riguardo appunto alla giornata di lotta e solidarietà contro la repressione. Manteniamo alta la pressione. E appunto a Bologna l'appuntamento è al VAG 61 dalle ore 18:30 per antifascismo non è reato, mentre a Milano c'è appuntamento alle 18 per un presidio al consolato ungherese che un'ora più tardi si trasformerà in una manifestazione fino al consolato francese, e ancora in contemporanea corteo a Napoli con concentramento alle 18 in Piazza del Gesù. Intanto noi ci ascoltiamo un'altra musichetta, questa è Sabotage, I've Got Big Feelings.

Leggiamo anche più dettagli. 30 settembre corteo Free All Antifas in solidarietà all'imputat del processo di Budapest e a tutti i prigionieri politici. Ore 18, presidio in piazza Missori a Milano, mostra di strada della Call for Artists, musica e danze con la banda degli Ottoni a Scoppio. Ore 19, corteo dal consolato ungherese al consolato francese, Maya Liber, Gabri Libero, Gino Libero, no estradizione.

E appunto proviamo a stabilire il collegamento con l'Ucompagno di Free Olalti Antifas. Dateci un secondo tecnico. Qua la tecnologia opera sempre contro di me.

Pronto, ci senti? Prova a dirci qualcosa.

0: proviamo a parlare. Vai, dimmi qualcosa, dimmi 1-3-1-2. Ok, sto facendo difficoltà a sentire. Un secondo. Ok, provo a parlare adesso.
1: Pronto, così è meglio?
0: Sì, così ti sento. Ciao.
1: Prova. Ok. Ciao, ciao, Alice. Ciao.
0: Quindi...
1: Allora, niente, io faccio solo Budapest in realtà, perché Parigi al momento c'è solo lì l'incontro lì alla borsa del lavoro e non ci sono ancora novità.
0: Ok.
1: E poi sì, il processo alle 2, per cui penso che le cose usciranno.
0: Sì, possiamo anche risentirci più avanti in caso. Intanto, se ci puoi dare gli aggiornamenti che avete, grazie per il tuo tempo.
1: E poi appunto le mobilitazioni, diciamo, di oggi pomeriggio.
0: Perfetto.
1: Per cui commento su Budapest.
0: Sì, sulle sentenze di Budapest.
1: Dimmi tu, cosa faccio? Parto, registri o metti in diretta?
0: Siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Ciao a tutte e tutti. Allora, questa mattina, mentre stavamo seguendo un po' gli aggiornamenti dei vari pullman che purtroppo sono stati bloccati dalla Germania, stavano andando al presidio di solidarietà davanti al Tribunale di Budapest, è arrivata velocissima la sentenza, che per l'ordinamento ungherese è la sentenza definitiva, che, come avrete già visto, ha abbassato di un anno la pena di Gabri e di Maia, per cui rispettivamente appunto Gabri ha 6 anni e Maia 7 anni, e ha confermato la pena di fatto sospesa per Anna a 2 anni e mezzo. E ovviamente si dimostra, no, quello che è il carattere politico, anche man mano che stanno uscendo le varie dichiarazioni sulle motivazioni del tribunale rispetto appunto alla pena che hanno inflitto ai 3 imputati, che si basa sul fatto che viene specificato che loro non abbiano fatto minimamente, non abbiano chiesto scusa per quanto avvenuto, non si siano dichiarati estranei ai fatti, che anzi hanno rivendicato poi anche la necessità dell'antifascismo. Tutto questo ovviamente in un contesto in cui le prove continuano a rimanere vaghe e in cui proprio c'è una chiara volontà del governo ungherese di reprimere l'antifascismo in quanto organizzazione, chiunque prova a combattere il fascismo. E in questi minuti proprio si sta tenendo un'udienza a porte chiuse tra appunto gli avvocati, l'avvocatura tedesca e il tribunale per discutere dell'estradizione nuovamente di Maia in Germania. Ora su questo punto siamo in evoluzione di base possibile questa cosa per la normativa sia europea che dei due paesi, e quindi ecco, diciamo che ci auguriamo che almeno questo pezzo abbia delle tempistiche un po' più brevi, per cui che Maia possa quantomeno andare a scontare il più in fretta possibile la pena in Germania. Questo non tanto perché poi in Germania ci siano delle condizioni carcerarie particolarmente migliori, ma almeno appunto tutta un po' la persecuzione che il sistema carcerario ungherese aveva portato avanti, sta portando avanti con fronte di Maia, che ricordiamo, da nonostante lo sciopero della fame, che anche nelle motivazioni della sentenza è stata derubricata una scelta stessa di Maia, come se si fosse, no, avesse deciso di ubriacarsi, e quindi è stato proprio fatto questo paragone nelle motivazioni della sentenza. Maia continua a essere sia in isolamento che poi anche è stata un'aggressione da parte delle guardie carcerarie quest'estate, e quindi di come sistematicamente, no, la sua libertà di espressione venga repressa dall'istituzione carceraria in Ungheria.
0: Sì, fra l'altro la terza procedura disciplinare che è stata archiviata durante la sua permanenza nel carcere ungherese, giusto?
1: Esatto, sì, perché poi appunto c'erano stati episodi anche nei mesi precedenti e fino ad arrivare proprio a delle violenze esplicite in questa, durante appunto il trattenimento in infermeria, proprio perché Mai aveva deciso di vestirsi in un modo che non era stato ritenuto idoneo dalle guardie.
0: Perfetto.
1: E quindi appunto come in Ungheria in maniera sistematica questo tipo di discriminazioni viene portato avanti, e speriamo appunto che in Germania almeno su, da questo punto di vista migliori l'approccio.
0: Sì, anche cioè, e... scusami, vai, scusa.
1: No, ecco, e ovviamente questo nel senso, se da un lato siamo contente, tra virgolette, no, della riduzione rispetto alla pena richiesta che era fino a 24 anni e poi della procura che comunque ha fatto ricorso anche in questo grado di giudizio rispetto alla decisione di primo grado, voleva molti più anni rispetto agli 8 previsti in primo grado, non dobbiamo mollare, in parte questi successi sono anche merito comunque della mobilitazione internazionale anche su tanti livelli diversi che c'è stata in questi anni, purtroppo non è sufficiente, per cui ecco l'invito è un po' quello, ma sicuramente di non smettere di seguire il processo che dovrà andare avanti, anche le condizioni di carcerazione in Germania dipenderanno dalla qualità poi anche della mobilitazione, e poi portare avanti appunto quello che è il discorso politico di come sia necessità un po' di tutte e tutti, no, andare a difendere quelle che sono l'agibilità, no, del movimento antifascista e le forze un po' delle nostre regioni in opposizione al fascismo che prende sempre più piede in questa Europa e non solo.
0: Assolutamente, infatti prima stavamo un po' rielencando degli appuntamenti tra Bologna, Napoli e Milano che ci saranno oggi in solidarietà, e se vuoi parlarcene brevemente, dirci insomma qualche coordinata su come si può appunto portare la solidarietà nelle piazze e nelle strade al nostro compagno lontano.
1: Allora, sicuramente ci sono arrivate tantissime anche messaggi di solidarietà gli ultimi, anche le ultime ore, per cui ecco, man mano daremo visibilità un po' a tutti, da tutta Italia, con striscioni, scritte e quant'altro, per cui anche questo sicuramente è un modo per sentirci vicino agli imputati e rivendicare poi la solidarietà di questo processo. E ci sono tre mobilitazioni invece previste per oggi pomeriggio a Milano. Dalle 18 saremo a Missori, appunto questo corteo che collegherà idealmente il consolato ungherese e quello francese, passando per le vie del centro, in occasione appunto poi ricordo delle 4 giornate di Napoli, anche come momento di lotta antifascista, anche quello c'era una mobilitazione durante questi giorni a Napoli che si concluderà con il corteo di oggi pomeriggio sempre alle 18. A Bologna al VAG 61 ci sarà un momento più di confronto e dibattito con interventi anche dall'estero, per cui dal Comitato di Solidarietà in Germania e dalla Francia, rispetto appunto al tema della repressione degli antifascisti e sugli ultimi aggiornamenti di questo progetto. E in parallelo appunto, mentre a Budapest continua il presidio di solidarietà nonostante i blocchi e i fermi che ci sono stati in più punti sia in Repubblica Ceca che in Ungheria questa mattina, c'è un evento che si sta svolgendo proprio in questi momenti alla borsa del lavoro a Parigi, sempre in concomitanza con l'udienza che appunto dovrebbe cominciare a minuti, per cui invito tutte e tutti a stare anche aggiornati sui nostri canali. Abbiamo un canale su Telegram, Friuli Antifas Italy, una pagina su Instagram e il blog che per fortuna sono riusciti a rimettere online su Tracciabili, per cui friulantifas.tracciabili.li, e su cui proviamo ecco a dare aggiornamenti in diretta su quello che sta succedendo, sia della solidarietà che dell'andamento dell'udienza di Gino.
0: Perfetto, io un'ultima cosa che ti volevo chiedere riguardo alle sentenze di Budapest. Sì, appunto avevamo letto che appunto c'è stato un fermo di un autobus della solidarietà a 7 km da Budapest, e che appunto le persone, i passeggeri a cui era stato chiesto di scendere, stavano cercando di contattare un avvocato, quindi la repressione si moltiplica. Una cosa che ti volevo chiedere è appunto riguardo Maya e Gabri. Chiaro, insomma, la sentenza per Anna, leggo che è stata confermata la sospensione della pena di 2 anni e mezzo, e non so se ci puoi dare un chiarimento su questo punto, di che cosa si tratta. Avevo letto che inizialmente la traduzione della sentenza era addirittura molto difficile da tradurre perché era illeggibile, quindi se tu hai un aggiornamento su questo.
1: Sì, la pena di Indiana era già stata sospesa in primo grado, nel senso che non l'equivalente un po' della condizionale, essendo inferiore a un tot di anni, è stata sospesa l'esecuzione per quanto riguarda l'Ungheria, per cui ecco questo è e che è stata confermata sostanzialmente in appello in virtù appunto di un'interpretazione appunto di un ruolo più defilato di Anna che è stato giudicato così, no, dal tribunale di Budapest, e adesso appunto si apre un po' la partita sull'estradizione per in Germania per Maya, mentre per Gabri ancora non si sono pronunciati, e una delle motivazioni appunto che l'accusa che la difesa portava avanti era l'impossibilità di Gabri di partecipare all'udienza. Questa è stata bocciata poi dalla corte ungherese, e per cui ecco, nelle prossime ore penso che si avrà più il chiarimento di cosa succederà nei mesi a venire rispetto appunto ai due condannati, mentre per appunto la pena sospesa di Anna sostanzialmente ecco, penso che sarà sconsigliato recarsi in Ungheria nel prossimo futuro, però ecco, questo è un po' il quadro di questa udienza, e per l'Ungheria non ci sono più gradi di giudizio. Adesso vedremo se gli avvocati riterranno di fare ricorsi di altro tipo, ma anche qua si entra su un tema più tecnico, e è importante ecco, portare avanti anche la lotta politica che sta dietro a tutto questo processo, che abbiamo visto che sta portando poi a delle implicazioni anche molto più grandi, che si collegano appunto anche alla politica degli Stati Uniti e in generale alla repressione dei movimenti in Europa.
0: Sì, grazie mille per il tuo tempo e per gli aggiornamenti. Noi, i nostri canali di comunicazione rimangono aperti, quindi appena si sa qualcosa riguardo a questi processi che si stanno svolgendo proprio mentre parliamo, sentiamoci. Grazie mille per il tuo tempo e solidarietà dai microfoni di Radio Blackout.
1: Grazie a voi per lo spazio, come sempre.
0: Bene. Allora, a risentirci. Grazie.
1: Ciao. Grazie mille. Ciao.
0: Questi erano appunto gli aggiornamenti in diretta. Come vedete, ci sono tanti pezzettini che stanno continuando a muoversi riguardo a una potenziale estradizione anche di Maya di ritorno verso la Germania, e sulla situazione di Gino, e altri fermi che si moltiplicano a cascata per chi cerca di portare solidarietà a Lu Compagno. Intanto ci prendiamo una breve pausa qui sulle libere frequenze di Radio Blackout, rimanete in ascolto.

ok, non datemi un secondo di raccapezzamento con le modalità tecnologiche dello studio, della regia di Radio Blackout. Qua appunto si muove tutto molto velocemente e una DJ orsetta forse è un po' troppo lenta, ma spero mi perdonerete. Intanto ci ascoltiamo Ganenni di Elianna.

Questo era Fuck My Computer di Nina Girashi da Sydney, Australia. Ci prendiamo una breve pausa dalla punk in attesa dell'inizio ufficiale di Radio Grizzly e ascoltiamo Armchair delle Sailor Honeymoon. From your armchair.

14:33 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Radio Grizzly. DJ Maramiao ancora collegata con voi qui sulle libere frequenze in diretta. Vi ripeto che se ci sono aggiornamenti dalla strada o persone che vogliono interagire con quello che abbiamo ascoltato finora, è stato molto denso di interviste e aggiornamenti su le situazioni dei processi e l'evoluzione in corso, insomma, dei procedimenti che hanno visto, insomma, compagno da tutta Europa subire una fortissima repressione. I nostri numeri sono aperti: 346 667 3263, per messaggistica di vario genere e scopo, attraverso Telegram, Signal, SMS, WhatsApp, quello che vi pare, oppure per squillini e aggiornamenti in diretta potete chiamarci allo 011 249 5669. Intanto ci ascoltiamo Fight delle Necessity da Berlino in Germania. Questa è Hunt.

E appunto qui ai microfoni di Radio Blackout ho una stessa DJ Orsetta, può piacere l'hyper pop di Nina Girashi e l'hardcore queer punk delle Necessity. Intanto ci arrivano aggiornamenti che la Cassazione di Parigi ha convalidato effettivamente l'estradizione di Giro, mentre vediamo se riusciamo ad avere qualche contenuto in diretta. Continuiamo ad ascoltare le Necessity, ci teniamo aggiornato.

We will fight until the patriarchy dies. Noi lotteremo finché il patriarcato non morirà. E mentre appunto siamo in attesa di un collegamento che del comunicato che uscirà appunto sulla sentenza della Cassazione di Parigi di convalidare l'estradizione di Gino in Germania, noi andiamo a, come spesso facciamo a Radio Grizzly, a leggerci dei contenuti scritti. In particolare oggi andiamo a guardarci Terrorista chi? Allerta antifascista, un contributo scritto che è stato poi serigrafato in collaborazione tra la rivista La Rivolta e Zanna Dura, resident qui di Torino.

Leggiamo appunto su questa fanzine terrorista chi all'arte antifascista. Il movimento Antifa, storie e pratiche. Nonostante l'ascesa di partiti neofascisti dopo anni di silenzio, nell'ultimo periodo si parla sempre di più degli Antifa. Dagli avvenimenti di Budapest, il caso Ilaria Salis, ai trampiani che ne parlano come il nemico numero uno degli Stati Uniti, questo presunto gruppo organizzato viene nominato sempre più spesso senza attenzionare le sue ideologie politiche e le particolarità storiche e geografiche. Il movimento Antifa ha origine dalla resistenza al fascismo degli anni venti, ma la sua storia e le sue idee filosofiche vanno oltre il reiterare la memoria per i partigiani e si radicano nel nostro presente e nelle comunità in cui viviamo.

L'antifascismo, in un momento storico segnato dalla mancanza di un nemico chiaro e dalla diffusione dilagante di nuovi fascismi, è una pratica quotidiana di costruzione di solidarietà e di protezione della propria comunità dall'oppressione di una ideologia che molti credono estinta. Le peculiarità del movimento antifa lo rendono quindi difficile da accettare non solo dalla destra post-fascista, ma anche da quella sinistra che si limita a celebrare i movimenti partigiani successivi al 43.

l'origine del movimento si fa risalire al gruppo antifascistische Action, nato dal Partito Comunista Tedesco durante l'ascesa del nazismo. Dopo il 1944 il movimento riemerge in Germania all'interno dei partiti comunisti, socialisti e socialdemocratici, con il supporto anche di membri della Chiesa confessionale. Questi gruppi, in seguito alle politiche alleate di messa al bando di tutti i partiti politici, alle differenze ideologiche interne, alla divisione del territorio tedesco, sono stati però presto marginalizzati.

è importante l'analisi del movimento in Germania, perché è qui che si osserva in modo più evidente l'effetto della guerra fredda sulla comprensione pubblica del movimento, la cui presunta base comunista è stata sufficiente per accostarlo all'URSS e alla repressione che tutti i movimenti non filosovietici hanno subito in Germania Est. Questa però è una visione non solo riduttiva ma anche cieca rispetto all'evoluzione e alla trasformazione del movimento.

gruppi antifa, per come sono esistiti negli ultimi 60 anni, hanno una forte caratterizzazione antiautoritaria, sintomo della loro origine punk anarchica che si nota anche nell'estetica e nei metodi. Il loro simbolo, come le due bandiere rossa e nera in campo nero, ripreso dai gruppi di inizio XX secolo, è un simbolo di solidarietà con tutti i movimenti che si ritrovano nei valori dell'antifascismo e con tutte le sue reinterpretazioni. È sintomo della crescente intersezionalità del movimento. Nonostante la stratificazione di analisi e comunità coinvolte, i punti chiave rimangono l'anticapitalismo, visto come una forma di fascismo, e la strategia dell'azione diretta. E appunto... andiamo avanti a leggere il contributo della rivista La Rivolta.

È proprio la designazione del movimento come organizzazione terrorista e come minaccia potenzialmente globale ciò che ha permesso alla Lega di proporre in Italia una legge sul modello statunitense volta a criminalizzare i gruppi Antifa. La proposta è quella di inserire una legge aggiuntiva, un articolo sui gruppi anarchici militanti con finalità di terrorismo anche internazionale, con una reclusione dai 7 ai 15 anni per chi organizza, recluta, addestra, radicalizza o dirige associazioni o gruppi anarchici militanti denominati Antifa o assimilabili che si propongono esplicitamente e invitano al rovesciamento del governo e delle forze dell'ordine.

La pena a partire da 5 anni colpirebbe anche chi autonomamente partecipa a questi gruppi o si radicalizza in modo autonomo. Questa proposta di legge, presentata il 28 marzo da Zoffili o Zoffili, ha trovato terreno fertile dopo la morte di due anarchici a Roma la notte tra il 19 e il 20 marzo e la seguente manifestazione di commemorazione, in cui 91 persone considerate potenzialmente pericolose sono state fermate preventivamente e portate in questura per il fotosegnalamento. L'episodio è stato usato come rappresentativo, ma è evidente che si tratta dell'ennesima proposta di un rafforzamento del codice penale che si aggiunge ai decreti sicurezza e simili.

L'accusa di terrorismo è, non solo in Italia, uno stratagemma politico. Il dissidente non è un criminale che spacca le vetrine o tira un sasso, ma un pericolo per lo Stato e soprattutto per la società civile. In questo senso l'intento è evidentemente quello di minare la solidarietà di tutti coloro che sono esterni al movimento di per sé, ma che si fanno portatori del suo messaggio. Il solo fatto di essere definito terrorista cambia radicalmente non solo la posizione giuridica, ma anche quella davanti all'opinione pubblica. Questo escamotage, anche mediatico, è stato usato negli USA per movimenti politici come l'ELF, accusato di terrorismo interno e ha portato a decine di arresti e processi.

Il governo italiano ha scelto di accodarsi agli Stati Uniti in questo processo di criminalizzazione e mostrificazione dell'attivista Antifa, giustificando questa stretta repressiva inneggiando al ritorno degli anni di piombo e delle bombe anarchiche. Così la politica punta alla paura del cittadin per restringerne neanche molto lentamente le libertà, dai decreti locali per impedire assemblee specifiche di Propalno, TAV e sindacati, ora si passa a leggi nazionali. Nella definizione di terrorismo si parla di atti finalizzati a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata. Ma chi è che sta instillando la paura?

e appunto questi erano degli stralci dalla fanzine terrorista Chi all'arte antifascista, nata dalla collaborazione tra la rivista La Rivolta e Zannadura. Dopo appunto nelle ultime ore in cui abbiamo trasmesso interviste e aggiornamenti in diretta riguardo al processo di Budapest e alla sentenza della Cassazione di Parigi, appunto in questo momento sappiamo che la decisione della Francia sull'estradizione di Gino Abbasaghi, compagno antifascista, è stata convalidata. A breve ci dovremo collegare in diretta di nuovo col comitato Free o l'Antifas per aggiornamenti riguardanti questa sentenza. Intanto stiamo ascoltando You Wish delle Dream Nails.

questa era Mari Macho, Amor Liquido. Intanto ci arrivano aggiornamenti. Cisti, sbirri ed esercito fermano a Porta Susa. Chi esce, se dovete uscire, prendete l'ascensore. Nel frattempo, in attesa di stabilire un collegamento, ci ascoltiamo Shoulder Pads delle We Are Nobodies, dell'album We Are Nobodies delle Snake Tides, da Melbourne in Australia.

intanto che aspettiamo appunto di ricevere aggiornamenti, continuiamo a leggere una parte della fanzine, quella sui processi in corso, processi a venire e solidarietà. In molte cominciano a scontare le conseguenze di questa strategia criminalizzante dell'antifascismo. Il caso più clamoroso negli ultimi mesi è quello di Maya T, l'attivista condannata questo febbraio a 8 anni di carcere perché avrebbe aggredito insieme a un gruppo di 19 antifascisti 9 militanti neonazisti durante la manifestazione a Budapest in Ungheria nel 2023 in occasione delle giornate dell'onore. Il raduno ricorda l'eroica resistenza dei militari nazisti tedeschi e dei loro alleati ungheresi durante l'assedio alla capitale tra dicembre 1944 e 13 febbraio 1945. Le accuse mosse contro le attiviste sono quelle di tentato omicidio e partecipazione a un'organizzazione criminale. Nel giugno del 2024 Maya T viene estradata dalla Germania dopo già un anno di detenzione e trasferita in carcere in Ungheria senza il consenso finale della Corte federale tedesca, che ne stava ancora esaminando il caso. Nonostante la perdita alle elezioni di Orban, che sulla scorta di Trump aveva dichiarato di voler designare come organizzazione criminale il movimento Antifa, i numerosi processi in corso contro 13 antifascisti non sembrano finire. Questa operazione giudiziaria viene usata sempre più spesso anche in Italia e fa sì che gli anni di carcere del militant lievitino in modo esponenziale. La fattispecie del reato associativo permette la punizione, oltre che per i reati commessi, anche per la creazione o la partecipazione a un'organizzazione, per cui in Italia si parla di 3-7 anni per chi la crea e 1-5 anni per chi vi partecipa. La dottrina dei reati associativi nasce per far fronte alle organizzazioni di stampo mafioso, ma negli anni il clima politico ha legittimato il suo utilizzo per la repressione dei movimenti politici. E proprio l'incompiutezza della definizione di partecipazione, se osservata insieme ai nuovi decreti sicurezza, crea la possibilità per la magistratura di punire anche tutta quella parte della società civile che è attiva a supporto del movimento.

Il procedimento si è chiaramente trasformato in caso politico e in un banco di prova per il sistema giudiziario tedesco, ma anche europeo. Le prove nei loro confronti non appaiono sufficienti per sostenere accuse di pene detentive sproporzionate e che ipotizzano il tentato omicidio in virtù di spezzoni di videosorveglianza, filmati amatoriali e tecniche di identificazione controverse quali la gate recognition. La costruzione completamente artificiosa di queste presunte organizzazioni è necessaria per giustificare l'utilizzo di mandati di cattura europei, MAE, di ampi schieramenti di polizia e la richiesta di pese così pesanti che possono essere presentate solo nell'ottica di contrastare reati associativi.

In questo contesto si inseriscono le misure amministrative preventive che ostacolano la libertà di movimento di tutte quelle persone che vengono ritenute potenzialmente sospette o pericolose dalla polizia. Sono sempre più numerosi i casi in cui attiviste e militanti italiani, italiano, francesi e tedesco sono state fermate, anche in alcune occasioni espulse e arrestate sulla base di questi criteri per aver attraversato un confine europeo. Alcune di queste misure, tra virgolette, eccezionali, sono nate per contrastare il terrorismo internazionale e per questo non devono per forza essere comunicate in anticipo, né deve esserci una denuncia formale perché vengano messe in atto. Nel novembre 2025 la fumettista italiana Elena Mistrello, appena atterrata a Tolosa per partecipare al firmacopie del suo libro tradotto in Francia, viene bloccata da 3 agenti della Police Nationale rispedita in Italia con l'accusa di essere una minaccia per la sicurezza nazionale francese. L'episodio si collega alla sua partecipazione nel giugno del 2023 alla settimana di commemorazione in onore di Clément Méric, ucciso nel 2013 da un gruppo di neonazisti. In quella stessa occasione altre 3 partecipanti vengono arrestate e deportate in un CRA per essere espulse, pur non essendo accusate di alcun reato. Contro di loro era stata emessa una misura, lo IAT, che vietava la loro sosta sul territorio francese in vista di quella settimana di commemorazione. Sull'onda delle dichiarazioni di Trump, numerosi europarlamentari, su spinta dei conservatori ungheresi, hanno richiesto in Parlamento che venga messa in esame la possibilità di etichettare Antifa come un movimento terrorista nell'Unione, in modo da permettere alle forze dell'ordine e ai sistemi giudiziari di collaborare per la cattura dei militanti. Mentre i partiti neofascisti creano alleanze in tutta Europa e oltreoceano e si cerca di far collaborare tutte le forze di polizia per fermare il pericolo Antifa, la solidarietà internazionale è già viva e pronta. Migliaia di collettivi, spazi sociali e movimenti si sono uniti al grido di Friol Antifas in supporto a chi questa repressione la sta già vivendo e per contrastare i tentativi di presa di potere dei nuovi fascisti.

E ci arrivano qui nello studio di Radio Blackout, in quel di Via Cecchi, messaggi di frustrazione riguardo alla, alla sentenza della Cassazione di Parigi. Rimaniamo appunto tutte unite e tutte allerte per appunto notizie e sviluppi della questione. Nel frattempo appunto rilancio ancora una volta le iniziative che avranno luogo oggi appunto in solidarietà con Gino, Maya, Gabri e Anna. A Milano appunto appuntamento alle 18 per un presidio al consolato ungherese, che un'ora più tardi si trasformerà in una manifestazione fino al consolato francese. Mi raccomando, occhio all'orario del concentramento, raga. A Bologna invece l'appuntamento è al VAG 61 dalle ore 18:30 per antifascismo non è reato. E ancora in contemporanea, corteo a Napoli con concentramento alle ore 18 in Piazza del Gesù. Facciamo sentire la nostra frustrazione alle nostre istituzioni e la nostra solidarietà allo compagno lontano.

0: Ok, sembra che siamo pronte per il collegamento, quindi datemi un secondo per vedere se riusciamo a stabilirlo velocemente a questo giro. Ok, pronto? Ti sentiamo?
1: Ciao, ciao.
0: Perfetto, sei già in diretta su Radio Blackout.
1: Ciao a tutte e tutti, scusate, purtroppo diamo un'altra notizia non positiva, nel senso che la Corte di Cassazione di Parigi ha respinto quello che era il ricorso degli avvocati di Gino e di Gino, e quindi conferma l'estradizione in Germania per Gino. Di fatto il mandato di estradizione era stato solamente congelato, e per cui questo vuol dire che tecnicamente il mandato di estradizione di Gino da questo momento torna immediatamente esecutivo e senza possibilità di fare ulteriori ricorsi. E in questo momento c'è un grosso evento alla Bourse du Travail, la borsa del lavoro di Parigi, e appunto i compagni e le compagne, un evento di solidarietà con tante persone, anche qualcuno dall'Italia, anche dalla Germania, e tante compagne e compagni dalla Francia. Ed è stata subito convocata una manifestazione per oggi alle 6, in cui tutti e tutte sono invitati a partecipare, con l'appello che la manifestazione si trasformi anche in un momento in cui esprimere un po', no, la rabbia e la contrarietà rispetto a questa decisione. E ora cosa succederà a Gino nelle prossime ore non si può sapere. Questo è quello che appunto le dichiarazioni degli avvocati sono rimaste sul vago su questo, perché poi purtroppo la palla passa un po' alla polizia, e quindi non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Resta il fatto che a maggior ragione sarà importante, sia oggi le giornate che abbiamo già detto prima, nel corteo a Milano alle 6 da Missori, che arriverà proprio al consolato francese, il corteo di Napoli, l'iniziativa di Bologna, e poi ecco, speriamo che nelle prossime settimane si riescano a moltiplicare questi appuntamenti, e appunto chiediamo un po' a tutte e a tutti anche, no, di diffondere la campagna e provare a organizzare qualcosa. Quello che emerge ovviamente da tutte le dichiarazioni che stanno uscendo un po' in queste ore è che è chiaramente tutto l'impianto accusatorio di questo processo, come abbiamo detto più volte, è una strumentalizzazione politica che di fatto mira a colpire, no, i militanti, i compagni e compagne, e che fa un salto di qualità a livello di coordinamento internazionale, sia degli apparati repressivi polizieschi che poi anche degli apparati giudiziari, che oramai eseguono anche, no, sentenze messe da altri paesi. E abbiamo visto, come detto prima, anche questo, no, un po' come dagli Stati Uniti all'Ungheria, alla Germania, valga un po' ovunque, al di là anche del colore politico del governo di turno. Ecco. Per cui è importante riprendere le nostre rotte al basso, legare sicuramente anche queste rivendicazioni poi, no, al contesto sociale e alle lotte sociali che portiamo avanti nei territori. E soprattutto, ecco, organizzarsi per dare una risposta, e sicuramente, ecco, che non rimangano questi atti così senza una risposta.
0: Assolutamente, rilanciamo gli appuntamenti di Bologna, Milano, Napoli, e appunto rimaniamo allerta su quello che succede a Parigi, sulla situazione di Gino e in generale sulle situazioni di questi processi in evoluzione. Grazie mille sempre per la tua disponibilità e il tuo tempo. Se c'è qualcos'altro che volevi aggiungere, il microfono.
1: No, grazie di seguire appunto un po' i canali, sia su Telegram Friuli Antifas Italy che su Instagram e sul blog che abbiamo rimesso online su Tracciabili, e provare, ecco, a ad organizzarci. Non è finito nulla, nel senso che ovviamente c'è tutta anche la questione di come Gino di fatto poi non abbia la cittadinanza italiana solamente per delle decisioni della questura, per cui anche qua crediamo che nelle prossime settimane anche l'Italia debba giocare un ruolo in questo caso. Sappiamo che anche questo dipenderà solo ed esclusivamente dalla qualità e dalla quantità delle mobilitazioni che riusciremo a mettere in campo e dalla determinazione, per cui su questo ecco sarà importante anche insistere.
0: Perfetto, solidarietà sempre qui dallo studio di Radio Blackout, grazie mille per il tuo tempo, ti lascio andare.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ci aggiorniamo.
0: Un abbraccio,
1: grazie a tutte,
0: ciao.
1: E tutti.
0: E appunto questo era il collegamento con un compagno del comitato Friuli Antifas Italy che ci aggiornava direttamente da Parigi. La questione su cui verteva la questione era appunto la convalida dell'estradizione in Germania da parte della Cassazione di Parigi. Appunto questa estradizione era stata promulgata già prima quest'estate, adesso era stato fatto un ricorso, a questo punto appunto Gino tocca in qualche senso una estradizione in Germania che ha già dimostrato in passato appunto di essere assolutamente disponibile a trasportare il proprio prigioniero antifascista verso l'Ungheria, anche quando non si è espressa la Corte Federale tedesca anche nel caso dei propri cittadini. E come sentivamo nell'intervista di Gino che è stata fatta qui ai microfoni di Radio Blackout ad agosto, appunto che cosa ci si può aspettare da uno Stato che estrada un proprio cittadin riguardo invece al destino di Gino che appunto non è neanche cittadino tedesco. Quindi queste le notizie, le ultime notizie, rilanciamo appunto il corteo di Milano, concentramento in piazza Missori alle 18, perché a Bologna, perché è vicino Napoli, i cortei l'evento a Bologna alle 18:30, a Napoli il concentramento in piazza del Gesù alle 18. Intanto ascoltiamo I Don't Owe You delle Latter.

Radio Blackout con il suo palinsesto continuerà appunto a dare aggiornamenti sulla questione e rilanciamo il blog friulantifas.tracciabi.li.

15:29, Radio Grizzly va a chiudere, ci risentiremo sempre mercoledì prossimo dalle 14:30 alle 15:30, vi lascio nelle sapienti mani di C'hai le storie, e appunto rimaniamo tutte connesse, tutte allerta sugli avvenimenti del compagno lontano e vicino, e bella, si rimanete sintonizzati sulle libere frequenze.

0: Balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto la

Ai ai ai ai ai, sono le 15:36, siete all'ascolto di Radio Blackout e questa è C'hai le storie. La trasmissione del mercoledì pomeriggio blackoutiano che dalle 15:30 alle 17 ve le racconta storie di fantasie, storie reali, storie collettive, individuali, storie di lotta, di fuga, di ribellione, storie a 10 euro al grammo.

durante Radio Grizzly, ma anche prima, abbiamo portato la voce attraverso delle dirette di tutte le mobilitazioni che si stanno svolgendo attorno ai processi agli antifa di Budapest. Ricapitolando, sono la Corte d'Appello ungherese si è pronunciata, quindi Amaya è stata condannata a 7 anni, Gabri a 6, per Anne è stata confermata la sospensione della pena di 2 anni e mezzo, e invece la Francia ha approvato l'estradizione a Gino. Ora in Francia e da altre parti ci sono delle mobilitazioni, c'è una risposta sociale appunto all'incarceramento e alla deportazione dei compagni antifascisti. Continuiamo a sostenerli, intanto tra poco, più o meno alle 18, avremo ancora altri aggiornamenti per un corteo che dovrebbe partire da Milano, quindi rimanete collegati. Intanto questa puntata di C'è le storie andrà abbastanza tranquilla, questo settembre sornione di storie non ce n'è, quindi continuiamo col filone musicale recuperato a casaccio tra l'enorme archivio blackoutiano. Dunque, se avete richieste non vi rimane che scriverle al 346 6673 263, il numero per tutti i servizi di messaggistica, invece lo 011 2495 669 è per le chiamate in diretta. www.radioblackout.org, il sito dove ascoltarci in streaming, riascoltare i podcast delle puntate precedenti. Intanto io ho beccato questa canzone che non mi dispiace, quindi ve la faccio ascoltare. Questo è Battista.

No, non è andato il lancio, ma ci riproviamo tra un attimo, vediamo se i potenti mezzi mi permettono di mandare un po' di musica.

tre anni Maria Anna s'arrangiano un figlio Genanne che da magna. Insieme a Francesco marito era poco in da chiesa ma sorto in difficoltà. Fanno annanze pa' fede ma s'hanno imparato che loro in tu fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia per età gravità. Perciò chiama tutti e due in tu studio e facetta setta per scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Per una vita così vale la pena campare, consiglio che dunque l'aborto. La tant'anno sordina ospedale, sti casi speciali non ho visto troppo. All'epoca i medici erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lo troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La se sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, pregava con l'autorità. E o Signore ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia non ti preoccupa. Passai insultante sei miso, creature nascettere sane, perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena? Ramina a Napoli, monna, facesse tu quando si imponne problema. Se vero che tengo uno scopo importante, perché

solid is, then you prevail. Alzao sex, ma senza vita. Vorrà arrivare al mattino, ma la vedo grey.

così a colpi di mischeta. Volevo ascoltare con voi la nuova uscita, diciamo, sempre peggio. Un po' di Tamarria ci piace.

Mamma, tu l'hai di base, che c'è la roba?

Oggi così, un po' tra soul, un po' jazz, un po' qualcos'altro, quando sono scattate le 16:10 nell'orologione di Via Cecchi 21/A. La sede di Radio Blackout, dove si portano anche diverse iniziative dal vivo, i benefit con cui facciamo vivere queste libere frequenze. La prossima sarà il 9 ottobre per un incontro sull'antipsichiatria. Presentazione del libro Pazzi da morire di e con il collettivo Antonin Artaud di Pisa. Ma non solo RBO, tanti gli eventi organizzati dal basso qui a Torino e dintorno. Andiamolo a vedere, partiamo con le aperture canoniche del mercoledì. Infatti c'è Porfido, il centro di documentazione anticapitalista, aperto dalle 4 alle 7 e mezza in via Tarino, zona Vanchiglia, mentre ad Asti apre domani, giovedì, quindi già passiamo a domani, il centro di documentazione libertario Felix. Ricominciano anche le proiezioni pasiche, giovedì sera alle 9, film Adrenaline. Via Passobuole 47, il passo occupato. Passiamo a venerdì. Punta organizzata dal Manituana in Piazza Foroni e Porta Palazzo per la recupera, per organizzare il benefit AgriPunk, poi appuntamento alle 15 per iniziare a preparare. Venerdì sera cena Bella Vita Vegan in quel de Barocchio in zona Grugliasco. Quindi passiamo a sabato, in cui ci sarà il pranzo sociale per il rifugio AgriPunk, un santuario per animali sotto minaccia di chiusura. Poi appuntamento Notav in quella di Sant'Ambrogio, torniamo a marciare insieme, fermiamo la Vigliana Orbassano. E quindi appuntamento alle 2 del pomeriggio a Sant'Ambrogio Val di Susa. Sempre sabato 3 ottobre presidia il carcere di Sanremo alle 3 del pomeriggio. E invece qui a Torino concertone in quel dei Giardini Reali con United for Gaza, quindi ci saranno Iello Pennarello, Young Gang, Elli Cottino, Asia Noia e Ventrella più Bonzio. Si parte dalle 5 del pomeriggio e si va avanti per tutta la sera. Bande punto ristoro vegano vegetariano. Fateci isti, perché quel sabato Porfido resterà chiuso e troverete il banchetto appunto ai Giardini Reali in sostegno di United for Gaza. Non finiscono qui gli appuntamenti per Torino e per sabato, perché infatti sempre a El Paso, via Passobuole 47, a Torino Sud, Forest of Legends, inizio concerti, scrivono alle 9, ci sono Jacobs, Head Swarm, vabbè, insomma andatevelo a vedere, comunque concertone da paura. Sabato 3 ottobre in quel del Paso, sempre contro il carcere, presidio sotto il CPR di Torino. Domenica 4 ottobre alle ore 15 in via Brunelleschi angolo corso Monginevro, portiamo solidarietà ai reclusi del centro.
Sempre domenica 4, passeggiata informativo sullo stato dei cantieri contro il data center a Lucento, appuntamento al Parco Calabria. Domenica 4 ottobre dalle 16 merenda, alle 18 passeggiata in quartiere, alle 19 assemblea, alle 20 proiezione con documentario. Per tenervi informata, no datacenterlucento.espivblogs.net per maggiori informazioni. Si conclude la settimana con una bella pizzata, bella vita al Barocchio, sempre in zona Grugliasco. Insomma, a tantissimi appuntamenti musicali, politici e non solo. Per qualsiasi info andate a spulciarvi il sito gancio.cisti.org. Naturalmente l'invito è sempre di boicottare chi vi chiede tessere o chi si arricchisce. Riprendiamoci gli spazi e le strade per vivere la nostra vita fuori dalle logiche del consumo.

16:58, si appresta alla fine questa musicante puntata di C'hai le storie, ma le dirette continuano, perché infatti è già pronto Al di là del vetro, spot, oggi a conduzione Paco Rigore, quindi io resterò qui saldo ai microfoni, però prima di lasciarvi vi mando un contributo da parte del Comitè Solidarietà di Budapest in mente diritto alla sentenza di estradizione di Gino. Buon ascolto, intanto C'è le storie. Ritorno mercoledì prossimo, sempre dalle 15:30 alle 17:00. Comunque adesso spazio e voce appunto alle voci dello sport popolare. E noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!

0: Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.

17:08 minuti, ritorniamo qui in diretta dagli studios di Radio Blackout 105.250 e ritornano le trasmissioni di Spot, la trasmissione dello sport popolare.

0: E oggi a farvi compagnia il Paco Rigore, che si è, che sarà qua in vostra compagnia fino forse alle 18 qualcosa giù di lì, per poi lasciare magari un po' di spazio a le informazioni, le dirette radiofoniche su gli giudizi e le sentenze arrivate oggi rispetto a tutta ai vari procedimenti che riguardano Maya e Gino e altri, diciamo tutto quello che è la questione Frilol Antifas, che oggi ha visto una giornata molto importante e diciamo notizie non particolarmente buone da quel che ci pare di capire, ma dopo sentiremo direttamente dalla Francia quanto sta accadendo. E invece noi ci teniamo questa oretta buona di musica e un po' di commento dal mondo dello sport popolare, ma non iniziamo prima di darvi i nostri contatti per messaggini mandarci cisti e tutto quanto e le informazioni utili per stare in contatto con noi. Partiamo dal 346 66 73 263 per WhatsApp, Telegram, Signal, tutta la messaggistica che potete desiderare.
1: 011 249 5669
0: per chiamarci in diretta. Vi ricordiamo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci in streaming e recuperare i podcast delle trasmissioni. E allora, per iniziare, lanciamo così una copertina della puntata, che un po' illustrerà così in formato mixato un po' degli argomenti di giornata.
1: Original mix by Paco Rigore.

0: γλώσσα. Ιωιστέ, σα τούτα, τα σκάτα σου να νοσεί. Ιωιστέ, σα τούτα.
1: Ed eccoci ritornati, questa copertina della puntata di oggi che va a toccare, che è andata a toccare un po' degli argomenti che saranno trattati. Partiamo dalla fine con questo canto in una lingua così incomprensibile, ma è lingua basca ed è un Berzolara. Una poesia improvvisata che è così rito basco per iniziare momenti di eventi e momenti collettivi, e che è stata dedicata da degli ospiti che erano qua nel torinese, dei compagni e delle compagne baschi con cui da anni abbiamo una relazione forte. Ci ha visto varie volte andare a Bilbao ad eventi promossi da Terrasse Subculture, una rete che diciamo si occupa di sport popolare e di curve antifasciste in quel di Bilbao, e che li ha visti anche protagonisti partecipi del nostro ritiro di quest'anno.
2: Sì, come ogni anno, l'ultimo weekend di settembre si parte per la Valsusa per questo fantastico ritiro. Ritiro, come sempre, molto molto divertente.
1: Spirituale.
2: Sì, sia spirituale per alcuni, per altri un po' meno spirituale, diciamo così. Come sempre una bellissima esperienza, anche per la condivisione che c'è dietro, l'organizzazione, il supporto reciproco che è proprio del calcio popolare. Si va a Bussoleno, in questo bellissimo campo di erba vera. E
1: rarità per
2: rarità. E si fanno questi due allenamenti proprio come se si fosse una vera squadra, però con il pregio di non esserlo.
1: Eh sì, e poi c'è stato un momento di torneo, cioè un torneo di ricordo per Stefanino, e che ci ha visto anche protagonisti in campo.
2: Sì, e soprattutto, per non parlare della tua rovesciata in allenamento, ma questa è un'altra storia. Eugenio,
1: questa la teniamo così nel segreto,
2: sì,
1: dello spogliatoio.
2: Un torneo per Stefanino, un quadrangolare in cui abbiamo partecipato noi del Paco Rigore con la squadra del Tortuga, il Dopolavoro e la nuova Aurora Vanchiglia. È sempre un momento molto bello dove c'è stato anche questo canto basco a chiudere, diciamo, la cerimonia.
1: Sì, veramente un momento molto bello, e anche una tradizione che mi è piaciuta molto, questa del Berzolara, di così improvvisare una poesia di buon augurio a queste situazioni, per cui ringraziamo ancora i compagni e le compagne che sono venute a trovarci da Bilbao. Ma non è l'unica cosa successa in questa settimana che era parte della nostra copertina.

0: E non erano, come dicevamo, le uniche cose contenute in copertina, ma è successo anche altro, non solo nel calcio popolare, ma anche in quello che è il calcio mainstream, e in queste settimane il calcio delle nazionali.
1: Sì, perché è in corso appunto la Nation League, una competizione che è introdotta da poco nel panorama del calcio mainstream, tanto sì. Per dare ancora un po' di soldi a
0: la classica competizione di cui private. Nessuno sentiva il bisogno, però
1: nessuno ne sentiva il bisogno, ma a quanto pare c'è, e a partecipare a questa competizione c'è anche la nazionale israeliana, che come sappiamo dal 1974 è stata espulsa dalla Federazione Asiatica e dal 94 è stata invece accolta da quella europea, e quindi tuttora partecipa alle competizioni europee nonostante le azioni del proprio governo, che il genocidio è ancora in corso in Palestina, e quindi due pesi due misure anche con altre nazionali, insomma, questo dibattito dell'esclusione di Israele dalle competizioni che è in corso da ormai parecchio tempo.
0: Sì, forse troppo tempo, e questa settimana incontrava, diciamo, una nazione che ha a cuore anche nella sua opinione pubblica la questione, come l'Irlanda.
1: Sì, l'Irlanda sempre in prima linea da questo punto di vista. E cosa ha fatto la nazionale? Si è ha chinato la testa durante l'inno nazionale, forse prima della partita c'era addirittura l'ipotesi di non giocarla, poi è stato deciso di fare una protesta, appunto, quindi non stringendo la mano ai giocatori israeliani e chinando la testa durante l'inno nazionale. C'era stato anche un precedente, tra l'altro, nella passata partita, in cui un giocatore israeliano ha preso la bandierina facendo il gesto del rinculo del fucile, a seguito di questo gesto è stata fatta una seconda ammonizione, questo giocatore è stato espulso. Non si è capito bene se il motivo sia perché aveva fatto questo gesto simil fucile oppure perché semplicemente ha staccato la bandierina, questo non è dato saperlo, ma comunque si permettono delle azioni che proprio anche i singoli giocatori non dovrebbero essere accettabili.
0: Sì, sì, in generale direi proprio una nazionale che si rivendica con forza la vicinanza a quanto sta commettendo lo Stato sionista e anche il suo esercito, quindi naturalmente in cui ci sentiamo di portare avanti l'idea del boicottaggio, come giustamente dicevi. Diciamo, è stata tanta la discussione nell'opinione pubblica irlandese, ma anche incredibilmente nel mondo calcistico irlandese, perché ha visto varie assemblee da parte dei giocatori con lo staff e la federazione. È arrivata la decisione di giocare comunque, però alla fine uno dei portieri dell'Irlanda ha invece deciso di non partecipare, quindi un giocatore che si è completamente rifiutato, e mentre il resto della nazionale ha messo un segno di lutto per ricordare le vittime del genocidio.

E questo comunque va assolutamente in controtendenza allo spirito nazionalistico delle squadre di calcio, appunto questa espressione di solidarietà verso gli altri paesi. Abbiamo visto come è andato in Italia, che le proteste fuori sono state zittite a manganelli e per fortuna qualcuno almeno sugli spalti ha avuto la decenza di girarsi durante gli inni, però non si è taciuto su tutto, sul meno farlo. Quello che volevo dire un po' sull'esultanza fatta col fucile, purtroppo durante le partite della nazionale spuntano fuori spesso e volentieri tutti i peggio nazionalismi. Mi vengono in mente i saluti con tipo alla bandiera che fanno i giocatori turchi, per esempio, oppure i serbi che tirano fuori la mano con le tre dita. Insomma, purtroppo la nazionale rispecchia molto bene poi gli spiriti nazionalistici, quelli proprio i peggiori.

E hai parlato di quello che succede negli spalti, quindi mettiamo ancora una notizia, quella con cui si è aperta la copertina, che ci diciamo assolutamente riportiamo, ossia che la questura di Ferrara quest'anno ha vietato le diciamo le coreografie e quanto era stato pensato da parte della curva della SPAL per ricordare Federico Aldovrandi, assassinato ormai direi di 18 anni fa da parte durante un controllo di polizia proprio a Ferrara, e quindi dopo sono passati 18 anni, ma il nome di Federico è ancora un nome scomodo per la questura di Ferrara, ma nonostante questo sono stati tanti i cori e i modi di ricordare Federico in quella occasione.

Ma come potete notare, come avrete anche sentito la copertina, c'è un altro riferimento che sarà un po' uno dei temi guida di questa puntata, ossia Cuba e nel nostro caso quello che lo sport popolare sta facendo e pensando di fare un po' per supportare, diciamo, quello che è un bloqueo, e cioè non supportare il bloqueo, supportare la sopravvivenza dei cubani a quello che è un infame bloqueo che sta portando alla fame dell'isola cubana.

0: E allora iniziamo con la prima diretta di giornata, che poi ci vedrà anche chiacchierare con anche ospiti qua in studio su sport e solidarietà a Cuba. Ma come primo passaggio partiamo da Genova e siamo in collegamento con Ale della Resistente. Ale, ci senti innanzitutto?
1: Ciao Euge, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E allora ti abbiamo qua in diretta con noi un po' per raccontarci quella che è un'iniziativa di solidarietà che è stata lanciata a partire da quest'estate da varie realtà di sport popolare italiano e che diciamo andrà avanti per un po' di mesi per raccogliere supporto da mandare a Cuba. L'iniziativa si chiama Un Calcio al Bloccheo. Ale, se ti va di un po' di raccontarci un po' com'è nata e qual è l'idea di questa campagna, i microfoni sono per te.
1: Ok, allora, beh, diciamo che Un Calcio al Bloccheo è chiaramente, come hai anticipato tu, è un progetto di solidarietà internazionale con Cuba. Diciamo che, come tutti sanno, Cuba già da decenni, quindi non da ieri, neanche da oggi, è in qualche modo soffocata da blocco e da politiche criminali messe in atto dagli Stati Uniti, ma supportato un po' da tutto il mondo occidentale, cosiddetto democratico. Il blocco negli ultimi mesi con l'amministrazione Trump ha avuto un inasprimento molto forte e sapendo che la situazione, insomma, adesso nell'isola è molto difficile, abbiamo deciso in qualche modo, come mondo, diciamo, dello sport popolare, in particolare del calcio popolare, di attivarci e provare a dare, diciamo, il nostro contributo di solidarietà con Cuba. Quindi l'idea è partita da noi, abbiamo subito coinvolto altre quattro realtà di calcio popolare italiane, che sono lo Sparta Capuane, la Paz di Parma, Atletico San Lorenzo di Roma e Aurora Banchiglia di Torino. E queste, diciamo, cinque realtà promotrici hanno lanciato, possiamo dire ufficialmente, questo progetto alla Resistenti, al festival che organizziamo noi come Resistente tutti gli anni, tutte le estati, a luglio nell'entroterra ligure, a Crocepieschi. E quello è stato un po' l'occasione per lanciare questo progetto di solidarietà, che in pratica si tratta, diciamo, di raccogliere da un lato materiale sportivo per la popolazione cubana e dall'altro anche fondi. L'idea, che è anche, insomma, l'idea è poi quella di organizzare un convoglio un po' sulla falsa riga dei convogli che ci sono già stati negli ultimi mesi, a cui l'ultimo convoy, quello che c'è stato quest'estate, hanno partecipato anche tre compagni, appunto, della Resistente, convoy di solidarietà, portavano aiuti appunto a Cuba. E quindi l'idea è organizzare poi un convoglio, il periodo preciso ancora dobbiamo capirlo, ma potrebbe essere verso la fine della primavera o l'inizio dell'estate,

0: organizzare anche una serie di amichevoli con squadre locali, con squadre cubane, e approfittarne per toccare vari luoghi dell'isola dove portare proprio fisicamente questi aiuti.
1: Perfetto, e allora intanto così vi annunciamo che venerdì una serie di, cioè una piccola delegazione di genovesi sarà con noi a presentare la campagna Un calcio al bloqueo, in così chi vorrà potrà anche venire, capire un po' direttamente quali sono le possibilità e che cosa, diciamo, le possibilità e intenzioni, materiali da raccogliere, modalità per supportare questa iniziativa, che si, iniziativa che si terrà al Circolo Host a partire dalle 6:30 e poi con un momento benefit per iniziare a raccogliere un po' di materiali e nel senso fare un po' di benefit per la campagna. E su questo non so se avevate già un po' di indicazioni o comunque di...
0: Beh, diciamo che stiamo ancora là sui materiali, sicuramente materiali sportivi stiamo definendo insieme anche alla parte cubana, i tre compagni che appunto verranno a Torino venerdì a presentare il progetto, i tre compagni della Resistente hanno avuto modo di incontrare a Cuba anche dei rappresentanti del Ministero dello Sport cubano, quindi oltre che rapportandosi con questa AICEC di cui parlavo prima, e quindi stiamo definendo insieme alla parte cubana e anche in base un po' alle esigenze dei vari luoghi che andremo a toccare nella consegna appunto di questi aiuti, una lista di materiali che servono di più. Chi vuole però possiamo dire che può già iniziare a raccogliere aiuti cominciando con diciamo le divise, quindi pantaloncini, calzettoni e magliette di varie taglie, quindi anche per bambini, possibilmente nuove o usate diciamo il meno possibile. E poi puntiamo molto anche sulla raccolta fondi che verranno convogliati poi in un porto corrente che stiamo creando proprio in questi giorni appositamente per questo progetto e di cui comunicheremo il prima possibile i riferimenti. Questi fondi verranno a loro volta utilizzati per acquistare del materiale più specifico, sportivo, che ci verrà indicato in questi mesi e appunto dalla parte cubana, e poi ovviamente faremo sapere insomma tutte le realtà che aderiranno alla campagna e a quali materiali sportivi abbiamo intenzione di comprare con i fondi raccolti. Ovviamente questi fondi serviranno anche per coprire le spese ovviamente di spedizione del materiale, e quello che posso aggiungere è che chiunque vuole aderire al progetto, appunto realtà di sport popolare in primis, o voglio anche solo più informazioni su questa campagna, può scrivere alla mail uncalcioalbloqueo@gmail.com oppure può contattare direttamente singoli membri di una delle cinque realtà promotrici che ricordo appunto essere la Resistente, lo Sparta Capuane, la Paz di Parma, Atletico San Lorenzo e Aurora Panchiglia di Torino.
1: Allora, perfetto, e grazie mille, e continueremo a dare aggiornamenti su questa campagna a partire dalla presentazione di questo venerdì. Allora, non so se avevi ancora qualcosa da aggiungere, Ale?
0: No, io ne approfitto solo per ringraziarvi, perché per noi è importante anche ovviamente far conoscere questa campagna il più possibile, e quindi insomma anche un collegamento come quello di oggi ci può aiutare insomma a far arrivare questa nostra iniziativa a più gente possibile. Quindi grazie a te e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
1: E allora grazie, a risentirci, naturalmente ci continueremo a sentire, aggiorneremo su questa campagna. Grazie mille Ale, alla prossima.
0: Grazie a te Eugenio.
1: Ciao.
2: A tutti gli amabili oyentes in questa mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chu calilla chu wal ya chu mere ya kase kichis. Que yo pues con la capica ya ta ta hawa ya ta kuda pe u yari wa ni kuda wa ki kuda pa ni kuna. Kuna ka allí ta que huaira kuna chay mu ka kai Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos otakita pomanchis, chaita que sutik mi Latinoamérica, uyari kusunchis.
3: Cancunapa.

0: Orillas su 105 e 250, si sono fatte le 17 e 47, siete ancora all'ascolto di Spot, conduzione Paco Rigore, oggi puntata incentrata su Cuba, dato che venerdì ci sarà un benefit a sostegno della campagna Un Calcio a Bloqueo. Ma non solo calcio, perché abbiamo infatti ospite qui in studio Daniela della Palestra Popolare Dante Di Nanni, che si occupa, diciamo, di arrampicata. Benvenuto sulle libere frequenze.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, l'inaugurazione della palestra del Gabrio quest'anno ha visto anche una lotteria, appunto, a sostegno di una campagna, diciamo, a favore di Cuba, per portare il climbing, l'arrampicata, anche in territorio cubano. E visto che sei stato tra i promotori, se ci vuoi un po' raccontare, direi partendo dall'esperienza, dalla vostra esperienza proprio lì a Cuba, un po' della situazione che avete trovato e il perché avete reputato importante portare uno sport quasi sconosciuto all'interno dell'isola.
1: Sì, allora, diciamo che l'esperienza cubana e tutte le missioni che sono passate per Cuba sono antecedenti al nostro viaggio, nel senso che noi ci inseriamo all'interno di un processo che era già iniziato negli anni precedenti. L'arrampicata in realtà nel contesto cubano è stata illegale fino a qualche anno fa, non è ben chiara la ragione, qualcuno dice perché è uno sport degli statunitensi che vengono là e fanno gli Yankee, qualcuno dice perché il governo non era in grado di garantire degli standard di sicurezza minimi. Comunque tutte le arrampicatrici e gli arrampicatori con cui abbiamo avuto modo di parlare avevano iniziato questa loro attività nell'illegalità all'interno dell'isola. Nel corso degli ultimi anni, appunto, il governo e il Ministero dello Sport, di cui ha parlato anche il compagno di prima, si sono aperti all'arrampicata come sport e ha potuto proliferare. Nello specifico, nell'isola, l'arrampicata era nata nel contesto di Vignales, che è nella zona dell'Havana, e invece il progetto di cui, appunto, a cui abbiamo contribuito, di cui facciamo parte, si è sviluppato a Bariai, che appunto è nella provincia di Holguín, che è nella zona orientale dell'isola, quella più povera, e si inserisce appunto nella cornice di Climbing for a Reason, che è un progetto che appunto vede l'arrampicata come uno strumento per diciamo far rinascere delle comunità in dei contesti dove esistono delle pareti di roccia, esiste la possibilità di sperimentare questo sport, ma non c'è mai stata appunto la possibilità di sviluppare queste competenze negli anni precedenti.
0: E allora, se ci vuoi raccontare un po' che situazione avete trovato, appunto, sia la situazione di Cuba all'interno di questo bloqueo, ma anche come ha risposto la comunità a cui avete dato, un po' che affinità e quali divergenze ci sono state.
1: Appunto, allora, noi siamo partiti in due ad agosto come in realtà delegazione della Palestra Popolare Dante Di Nanni, del gruppo di arrampicata delle Bradipe, e per questo appunto abbiamo organizzato poi questo momento per riprendere una parte del denaro che era stato investito per comprare questa attrezzatura arrampicata, che ovviamente nell'isola è introvabile, quindi non è solo che non ci sono risorse, ma proprio non esiste la possibilità. Siamo arrivati a L'Avana perché al momento c'era solo un volo per L'Avana, che sta vivendo un momento critico, non c'è cibo, ce n'è pochissimo, comunque reperirlo è molto difficile, molto costoso, non c'è elettricità, non ci sono strumenti medici adeguati per poter curare la popolazione, a meno che appunto non sia un turista che sta male all'interno dell'isola. Il trasporto è difficilissimo, nonché costosissimo, quindi anche per le stesse cubane e cubani è praticamente impossibile muoversi, anche per noi che appunto da occidentali con risorse si è rivelato un problema. La comunità di Bariai appunto in realtà è un villaggio che conta poche centinaia di abitanti e aveva già visto un gruppo di cileni che era stato lì, altri italiani, compagni e compagne che erano stati nel periodo di Natale 2025, e quindi già conosceva più o meno l'arrampicata. Ho saputo, appunto, mi hanno raccontato che all'inizio c'era stato un po' un blocco, però appunto adesso vedono questo sport non solo come un'attività fisica, ma come un qualcosa che può far far rinascere il loro, adesso lo chiamo villaggio impropriamente, però come uno strumento appunto di riscatto. Infatti appunto il progetto si è sviluppato come cioè dare concretamente del materiale, da crashpad a attrezzare delle vie d'arrampicata, che è un'attività costosissima, ma anche come didattica. Quindi abbiamo fatto didattica alle bimbu del villaggio, abbiamo formato i formatori, quindi spiegandogli la didattica dell'arrampicata, confrontandoci anche sul modo in cui ovviamente lo avevano fatto loro fino a quel momento, ma anche facendo proprio delle attività nel villaggio. Quindi abbiamo riconnesso l'acquedotto alla scuola, era stato ricostruito il tetto, ridipinta, quindi appunto la comunità sta vedendo queste attività non solo come facciamo uno sport, ma cioè ci danno una prospettiva diversa in un momento di crisi che è devastante.
0: Certo, l'appoggio internazionale è fondamentale, però appunto anche il far sport, dare una prospettiva, una gioia, un momento di stare assieme, di aggregazione, lontano magari per poter evadere dal blocco o comunque da tutti i problemi sociali che ci sono, è fondamentale. Quindi lo sport in generale, in questo caso l'arrampicata, prende un ruolo essenziale per dare una risposta a una vita che invece si fa sempre più difficile e a volte quasi impossibile, a volte quasi affogata nell'alcol.
1: Sì, esatto, nel senso che cioè, questa cosa è molto comune all'interno dei nostri, cioè, del contesto. Quando vado a raccontare questa storia di Cuba spesso mi dicono: ma come, non hanno l'elettricità, non hanno il cibo e voi state lì a portargli dei crashpad? Ovviamente il problema alimentare è gravissimo, la questione energetica altrettanto, però secondo me è importante cambiare il paradigma, nel senso che la povertà non è solo l'assenza di beni materiali essenziali, ovviamente parte da lì, ma è anche tutto ciò che caratterizza la nostra vita, le nostre passioni. Come noi qua andiamo in montagna il fine settimana, dopo lavoro andiamo ad arrampicare, è importante secondo me che anche delle comunità che hanno delle appunto pareti di roccia strepitose, che hanno voglia di provare questa cosa, abbiano la possibilità di farlo nonostante appunto vivano questa situazione. Poi la comunità del posto, appunto ci sono dei referenti di questo progetto là che sono più attivi, mi dicevano: c'è anche un alcolismo molto diffuso, come dicevi tu prima, e quindi l'arrampicata è anche uno strumento per diciamo svagarsi fuori dal appunto la mera sopravvivenza in modo differente. E è incredibile, io appunto insegno anche alle bimbo qua in Italia, vedere queste bambine, questi bambini emozionati, frenetici nel fare questo sport, mi ha dato appunto una grande gioia e anche una speranza per quello che è il futuro dell'isola e le loro prospettive.
0: Ecco, e a proposito di ragazze e ragazzi che come hanno preso insomma questo gioco, questo sport che ha dei valori abbastanza importanti che si sposano un po' diciamo con l'ottica socialista, ecco, qui non, naturalmente non vogliamo fare nessuna apologia di governo e sicuramente men che meno di quello cubano. Però sicuramente c'è insita un'ideologia appunto di classe importante che si sposa con quello che sta diventando l'arrampicata oggi, in contrapposizione al mito di inizio Novecento sul presupposto di sfida delle montagne del superuomo.
1: Esatto, questo diciamo che è un tema che noi come Palestra Popolare, come gruppo di arrampicata, portiamo avanti da moltissimo tempo. Cioè che l'arrampicata non deve essere chi è il più forte, chi fa la cosa più dura, ma è un momento di condivisione. E a differenza di tanti altri sport che si caratterizzano appunto con qualcuno che vince, un qualcuno che perde, l'arrampicata non ha questo elemento alla sua base. Non ci deve essere nessuno che necessariamente prevale sull'altro o sull'altra. Nel senso che noi abbiamo la possibilità in questo senso di cambiare di nuovo appunto il paradigma che c'è alla base di questo sport, che nasce, come dicevi giustamente tu, in un contesto che era quello dell'alpinismo di fine 800, inizio 900, che era vera e propria conquista della montagna, e può diventare appunto uno sport di cooperazione. Mi è rimasto molto impresso questo momento in cui avevamo attrezzato una via di arrampicata con delle bambine e dei bambini del posto. Un bambino che era più bravo ad arrampicare rispetto agli altri, aveva detto: ah, io devo essere il primo a salirla perché sono il più forte. E questo cubano junior che era lì con noi lo ha preso un attimo da parte e gli ha detto: qua siamo tutte compagni e compagni, qua stiamo facendo un progetto perché tutta la comunità insieme possa risollevarsi, possa ricrescere. Quindi nel momento in cui tu sei più bravo, tu devi aiutare le altre persone che non sono brave come te. E poi l'ha fatto andare per ultimo alla fine. Quindi per dire che l'arrampicata ha questo potenziale pedagogico, ma non solo all'interno del contesto cubano, in assoluto, secondo me.
0: Benissimo. E, detto questo, appunto, abbiamo visto, abbiamo sentito come son partite delle campagne internazionaliste tipo questo bloccheo, invece per sostenere il vostro progetto che, come ci dicevi, è autonomo, non è legato al Ministero dello Sport, insomma, come si può sostenere?
1: Allora, in realtà...
0: E se ci saranno appuntamenti magari qui in loco che volete...
1: Allora, in realtà appunto ciò che ci hanno lasciato, la comunità ci ha detto prima di andare via, non è stata appunto una richiesta di denaro, di materiale, seppur appunto gli abbiamo portato sia denaro che materiale, ma è stata: parlate di quello che sta succedendo qua, perché le persone non sanno quello che stiamo vivendo e come lo stiamo vivendo, quindi cercate, e per questo vi ringrazio per averci permesso appunto di parlare in questa trasmissione. In generale appunto richiedono, cioè invitano le persone ad andare lì, poi appunto se qualche persona fosse interessata e volesse partire può assolutamente contattarci. Dall'11 al 14 di marzo di quest'anno verrà organizzato un festival, la Variai di arrampicata, dove tutta la comunità internazionale è invitata a partecipare. Noi come palestra ovviamente proveremo ad andare, è un momento molto difficile per i trasporti, però appunto come gruppo di arrampicata l'idea è portare avanti questo tema nel corso dell'anno, quindi questa è stata una prima restituzione che non è stata frutto di una grandissima elaborazione politica, però vorremmo appunto continuare a parlarne, continuare a portare avanti, e nel corso dell'anno se ne vedranno di nuove.
0: Perfetto, quindi aspettiamo aggiornamenti dalla Palestra Popolare Dante di Nanni e niente, ci teniamo aggiornati sulla situazione cubana. Appunto, magari il 2 agosto ci sarà modo anche di fare le chiacchiere, magari già che lo sapete potete venire anche lì a portare la vostra voce, la vostra testimonianza. E niente, se non hai niente da aggiungere direi che va bene così.
1: Vi ringrazio molto, un saluto a tutte e tutti.
0: Grazie, allora noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi pian piano torniamo a parlare di quello che sta succedendo in Francia, ma non solo, riguardo al processo degli antifascisti in Ungheria, processo purtroppo disastroso. Quindi adesso ci andiamo a ascoltare un po' di musica e poi riprendiamo le fila.

Allora, come preannunciato, andiamo ad ascoltarci questo audio che arriva dal Comitè Solidarietà di Budapest in merito alla sentenza di estradizione di Gino. Purtroppo verrà estradato per ora in Germania. Ci andiamo ad ascoltare questo audio e poi passiamo alle dirette che stanno rimbalzando per tutta Europa, appunto, riguardo alla detenzione degli antifa in Ungheria.

0: Bourse du Travail, dove stanno siamo qui alla Bourse du Travail, dove stanno accorrendo sempre più antifascisti e antifasciste solidali, non solo francesi ma anche di diversi paesi europei, e abbiamo ricevuto qui in diretta purtroppo la notizia dall'avvocato di Gino, che ha annunciato la sentenza della Corte di Cassazione francese che ha disposto l'estradizione di Gino. A questa notizia i solidali che sono qui hanno risposto intonando il coro Free Gino e siamo tutti antifascisti. Le persone stanno continuando a venire qui anche perché alle 18:30 ci sarà un evento con tutta una serie di interventi di personalità pubbliche, parlamentari, artisti, esponenti del mondo della cultura che verranno qui in solidarietà a Gino. La giornata quindi continua e la serata continua per questa iniziativa di lotta e di solidarietà con Gino, con Maya, con Gabri, con tutti gli antifascisti e le antifasciste perseguitate per i fatti di Budapest.
1: Questa era una testimonianza in diretta appunto da Parigi. Adesso ci andiamo a collegare, metteremo una radio Halara che sta seguendo questa importante giornata.
2: Sì, che dovrebbe essere la diretta che era stata programmata, una staffetta radiofonica con vari contributi in tutta la giornata. In questo momento adesso andiamo un po' a connetterci per capire cosa si sta dicendo.
1: Va bene, per quel che riguarda ci sentiamo per i saluti.

18 e 34 minuti ed una manciata di secondi. Ben ricollegati e ben ricollegate alle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Oggi mercoledì 30 di settembre, qua per una ennesima puntata del vostro aperitivo controinformativo al core più balingo du mundo. Oggi giornata di mobilitazione in solidarietà col compagno Gino, di cui abbiamo sentito un paio di interventi direttamente dalla Francia, da Parigi, dove oggi la Cassazione si è espressa su Gino, ma riprenderemo l'argomento durante questa puntata di ACAB. Quindi lanciamo direttamente la copertina di oggi e ci sentiamo tra pochissimo, mezz'ora di tupa tupa, e poi partiamo con i contenuti informativi di questa ennesima puntata. Vediamo se parte l'internet.

0: 18 e 41 minuti, anche se il nostro orologio atomico è esploso e segna l'una meno 20 del pomeriggio. Ma intanto un saluto alla cara voce 13-12.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera voce stagista.
0: Buonasera a tutti e a tutte. E stiamo ascoltando gli Ozeki Punk con il loro album self-titled, un 7 pollici, uscito il 17 di settembre di quest'anno. Band giapponese che fa tupa tupa incazzatissimo e che ci fa un attimo sottofondo mentre vi ricordiamo i contatti breakoutiani. Infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'Oscar o meno l'Oscar, fate voi, ma soprattutto il servizio Cisti, vi ha già informati e informate, quindi se beccate sbirri, controllori, gente che fa un po' troppe domande, voi ditecelo che noi avvisiamo tutte le mond che detesta la police.
1: Ma soprattutto il numero fisso 011-249-5669, dove potete contattarci direttamente qui negli studios di Via Cecchi 21/A, quartiere Aurora, Torino.
0: Mentre su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda il palinsesto di Blackout, i prossimi eventi alla Blackout House, ma soprattutto i podcast di un sacco di trasmissioni, tranne che di questa dovete prendere live, ma ancora più importante il servizio streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese. E ora un po' di ultime uscite di Tupa Tupa, aspettando le 19, così da iniziare poi con i contenuti informativi. Parleremo sia di cosa è successo oggi a Parigi e di come la Cassazione si è espressa nei confronti di Gino, ma soprattutto se voi avete aggiornamenti vi invitiamo a mandarci al 346-667-3263. Intanto continuiamo ad ascoltare gli Ozeki Punk direttamente dal Giappone.
1: Vai così, banzai!

0: 18 e 48 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Ozeki Punk direttamente dal Giappone.
1: Arigato.
0: E adesso ci spostiamo a New York, dove sono i Criminal Juries con il loro ultimo EP uscito il 29 di settembre di quest'anno, EP dal titolo Toilet EP, 5 tracce, anche queste belle tirate di hardcore punk misto a power violence.

to see my fucker.

0: 18:54, ultimo disco, ultima release.
1: Motherfucker style.
0: Questa è la grande chiusura di Criminal Juice con il loro EP, Tilet EP. Ci spostiamo in Cina, per esattezza Hong Kong. Andiamo a ascoltare gli Italians Bad con il loro album self-title, un 5 tracce hardcore un po' vecchia scuola. Partiamo dalla prima traccia, dal titolo Collapse. Eccoli qua.

0: 19.00, facciamo un cambio di sonorità e da Hong Kong ci spostiamo a Minneapolis, in Minnesota. Stiamo ascoltando i Vertigo con il loro Greatest Hits, un 12 tracce uscito giusto ieri, il 29 di settembre, hardcore punk from Minneapolis. E adesso ci terrà compagnia mentre andiamo avanti un po' sugli aggiornamenti di Gino e degli altri compagni e compagne.
1: Ebbene sì, come ogni mercoledì andiamo un po' ad affrontare questa parte, diciamo, un po' controinformativa, e andiamo a leggere un po' di notizie che arrivano da Parigi. Facciamo un breve recap un po' sulle vicende. Insieme ad altri antifascisti di tutta Europa, Gino è stato accusato dal governo ungherese di aver commesso atti di violenza durante un raduno neonazista tenutosi a Budapest nel 2023, mentre Maya è stata condannata in primo grado a 8 anni nel febbraio 2026.

0: Allora andiamo a capire cosa è successo oggi durante la sentenza d'appello per Maya in Ungheria e la decisione di estradizione invece di Gino in Francia. Andiamo a leggervi appunto un po' di notizie dell'ultima ora. La giornata del 30 settembre si chiude con due pesanti decisioni giudiziarie per gli antifascisti coinvolti nel Budapest Complex. Dopo la sentenza della Corte d'Appello ungherese, che ha ridotto da 8 a 7 anni di reclusione la condanna di Maya, da Parigi arriva un'altra brutta notizia. La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso di Gino e confermata la sua consegna alla Germania.
1: A Budapest, intanto, Gabriele è stato condannato in contumacia a 6 anni di reclusione, mentre Anna è stata confermata, per Anna è stata confermata la condanna a 2 anni. Per Maya e Gabriele il periodo trascorso in custodia cautelare in relazione al procedimento dovrà essere detratto dalle pene. Sono state inoltre disposte sanzioni pecuniarie. La lettura della decisione è stata segnata da una traduzione estremamente carente, a tratti frammentaria e di difficile comprensione, tanto che per alcuni passaggi, compresi inizialmente quelli relativi alla posizione di Anna, è stato difficile comprendere con precisione quanto stesse stabilendo la stessa Corte.
0: La decisione su Maya contiene comunque alcuni elementi importanti. Relativamente a uno degli episodi contestati, la Corte ha riconosciuto che Maya sarebbe arrivata quando l'aggressione era già in corso e non le ha attribuito complicità in quell'azione, accogliendo su questo punto una delle argomentazioni della difesa. I giudici hanno tuttavia ritenuto che dalle immagini emergerebbe un tentativo non riuscito di colpire o afferrare una persona in fuga, interpretandolo come prova dell'intenzione di provocare lesioni. La riduzione della pena non cancella dunque la durezza della condanna. 7 anni di carcere restano una pena pesantissima, dentro un procedimento segnato fin dall'inizio dalle contestazioni sulle condizioni di detenzione e sulle modalità con cui Maya venne consegnata all'Ungheria.
1: Ma è soprattutto la decisione arrivata da Parigi a completare negativamente il quadro della giornata. Gino sarà consegnato alla Germania, dove è ricercato nell'ambito delle indagini sugli avvenimenti di Budapest del febbraio 2023 e rischia, secondo le fonti francesi, fino a 10 anni di carcere. La Francia aveva precedentemente negato la sua estradizione diretta in Ungheria. Proprio per questo la difesa e il movimento di solidarietà hanno denunciato per mesi il pericolo che la consegna alla Germania possa diventare semplicemente una tappa intermedia verso Budapest. È un timore, non un esito già deciso e dovrà essere verificato, ma in realtà no. Ma è il precedente di Maya rende impossibile considerare un allarme astratto.
0: Nel 2024 Maya venne infatti trasferita dalla Germania all'Ungheria con una rapidità tale che l'ordine della Corte Costituzionale federale di sospendere la consegna arrivò quando il trasferimento era ormai avvenuto. È precisamente quel precedente che pesa oggi sulla vicenda di Gino e spiega perché la decisione francese non possa essere letta come una normale tappa della cooperazione giudiziaria europea.
1: Il 30 settembre dovrà essere una giornata cruciale per Budapest Complex. Lo è stata nel modo peggiore. 7 anni a Maya, 6 a Gabriele, confermata la condanna di Anna e via libera francese alla consegna di Gino alla Germania. 4 vicende differenti che non devono essere artificialmente sovrapposte sul piano delle responsabilità individuali, ma che continuano a mostrare le dimensioni transnazionali assunta dalla repressione giudiziaria degli antifascisti coinvolti nei fatti di Budapest.
0: Ed è proprio oggi che la solidarietà internazionale diventa ancora più necessaria. Non significa dichiarare innocente chiunque si definisca antifascista, né negare l'accertamento giudiziario di eventuali responsabilità individuali. significa pretendere processi equi, pene proporzionate, condizioni di detenzione rispettose dei diritti fondamentali e impedire che la cooperazione giudiziaria europea si trasformi in una catena di consegne capaci di aggirare le garanzie riconosciute nei singoli ordinamenti. Mentre l'estrema destra cresce, governa e costruisce reti internazionali, l'antifascismo non può essere ridotto a una ricorrenza istituzionale buona per il 25 aprile.
1: La solidarietà con Maia, Gino, Anna e Gabriele e con gli altri imputati di Budapest Complex riguarda oggi anche lo spazio politico che l'Europa ritende a riconoscere all'antifascismo. Questo è un po' quello che veniva detto sul comunicato che abbiamo recuperato, che cercava di essere un po' un riassunto delle varie vicende di oggi. Detto questo, come nota redazionale mi sento di dire che a noi non ce ne frega un cazzo dei processi equi e di tutta la grande narrazione legalitaria.
0: Pene proporzionate, direi.
1: Esatto, libertà per tutti e tutte, fuoco alle carceri e soprattutto non saranno i governi a giudicarci né tantomeno i tribunali, ma le azioni che noi facciamo.
0: Ma comunque la solidarietà è un'arma importante e a tal proposito la grandissima redazione di ACAB vi presenterà dei contenuti arrivati direttamente dalla Francia. Vediamo voce stagista che screccia.
2: Libere Maia.

0: 19 minuti dal Minnesota, ci spostiamo in Svezia, stiamo ascoltando i Disfia con il loro ultimo album The Last Nail, uscito il 20 novembre, che uscirà il 20 novembre 2026. Infatti ho fatto una cappella, quindi ci ascoltiamo solo un pezzo loro, perché è l'unico estratto che c'è. E
1: come sei lungimirante, voce stagista.
0: Avete visto? Quindi direi che faccio un bel pullo e intanto noi ci prepariamo con i prossimi contenuti informativi di questa puntata dell'ACAB. Ovviamente chi avesse altri contenuti o comunicati in solidarietà a Gino, Maya, Gabriele o Anna, ce li invii pure al 346 667 3263, che verranno rilanciati nell'etere torinese. Vi lasciamo a 4 minuti e 8 secondi dei Disfear.

0: 19-15 minuti, stiamo ascoltando i Fascia FSHA direttamente da Bogotà, Colombia, con la loro live al Ballroom. Partiamo dalla seconda traccia dal titolo Risco, eccoli qua i Fascia.
1: E allora, 19:15, cara voce stagista, come non ricordare a chi ci ascolta una delle immagini più belle anche di questa settimana, il carabiniere investito a Roma dalla volante dei carabinieri, lui che vola. Mi spiace, massima solidarietà poi alla persona che è stata fermata, ma è stata un'immagine bellissima, direi.
0: Sì, ce l'ha centrato in pieno, fuoco amico,
1: investito
0: in metà di voi.
1: Anca, bellissimo.
0: Un ottimo tuffo da 10, ma alta cosa se vogliamo parlare così di momenti che ci ricordano la gioventù, che belli erano i dopo scuola.
1: Ma stai parlando fatti del collettivo dell'ACAB universitario di Modena?
0: Esatto, più che altro penso siano più di un liceo, perché proprio un dopo scuola sono pische. Ma a Modena c'è stato un saccheggio direttamente a un supermercato MD dopo la scuola. 50 studenti hanno rubato con volti coperti, hanno acquisito cose, beni di prima necessità. Dopotutto ricordiamo che il dopo scuola è un'attività educativa e ricreativa che si svolge proprio dopo l'orario scolastico per supportare sia gli studenti che le famiglie.
1: Ciao ragazzi, vi aspettiamo presto.
0: E dopo un momento di educational ACAB andiamo su altre sito e ci spostiamo al velodromo di Marsiglia, dove c'è stato caos nei vertici di un'azienda IA. Dichiarazione infatti per rivendicare la responsabilità del cattivo odore che ha invaso il summit dell'IA giovedì 24 settembre, la cui origine non si trova nell'azione dello Spirito Santo, ma direttamente di questo collettivo. E siamo noi, l'associazione Antitutto di Piccoli Monelli, tornati per combinare qualche marachella. Ma cos'è questo odore che puzza? No, è orribile, disgustoso, insopportabile, sto soffocando. Queste credo siano alcune dichiarazioni che sono state registrate sul posto.
1: Ventilate, signore, fate qualcosa.
0: Comunque queste sono state le registrazioni di ciò che si stava dicendo in quel momento al summit sull'intelligenza artificiale.
1: E allora cos'è successo? Abbiamo sparso le fragranze appropriate in vari punti durante il famigerato AI Summit allo stadio Velodrome Siepac.
0: Come risultato della nostra azione, l'intera folla presente è finalmente tornata in sé, ha esclamato ad alta voce ciò che tutti pensavano, cioè che l'IA fa schifo, più precisamente che il summit sull'IA faceva schifo, ancora più precisamente imprenditori, comunicatori, CEO, innovatori e i loro discepoli e tutti i loro promotori dell'IA fanno schifo, tutti in coro, braccia in alto, fate schifo. Fate schifo. E quindi d'accordo, siamo qui semplicemente per smascherare l'ovvio. Ci scusiamo per aver voluto essere un po' precisi. Inoltre, se avessimo avuto la possibilità di parlare, avremmo voluto chiedere chiarimenti. Per esempio,
1: signor Jean-Marie Messier, il suo nome completo è J6M, Myself Master of the World, se dobbiamo credere alla sua pagina di Wikipedia. Signor Jean-Marie Messier, quando afferma senza battere ciglio che l'intelligenza artificiale è incredibilmente brutale, si riferisce a una comune concezione di brutalità, a una personale definizione? In tal caso, qual è?
0: Signor Rodolphe Sadi, signor Rodolphe Sadi, quando implora al pubblico dicendo per favore non regolamentate le IA, ha pensato di presentare alla telecamera il suo miglior profilo comunicativo? Se sì, quale?
1: Signor Nicolas Bosu, calmati Nicolas, respira, andrà tutto bene. Signor Nicolas, quando sudi, salti e fai smorfie sulla sedia, ci spiega che tutte le rivoluzioni fanno paura, è normale, la paura che suscita l'intelligenza artificiale è la stessa che suscitava l'invenzione della bicicletta. In questo momento sei più sotto l'effetto di una droga o in fase di astinenza? E se sì, quale delle due?
0: Beh, potremmo continuare a infilare aneddoti come perle di merda sul filo tagliente della loro incoerenza, ma dedichiamo già troppo tempo a chi si impegna a renderli schiavi. Inoltre, in quanto puzza di merda, il summit sull'IA accoglie Bardella, CNAFO e i loro compai il venerdì 15, nasi sensibili, quindi state ben attenti.
1: In definitiva, siamo qui per far sì che le giornate rallentino, far sì che le parole ci appartengano, per rendere le intelligenze collettive e non fucking artificiali.
0: Quindi non c'è troppo da spiegare sulle motivazioni di questa azione, esistono numerosi articoli approfonditi sulle aziende che si occupano di intelligenza artificiale, sulle dirette conseguenze, sull'estrattivismo, sul consumo idrico, sul consumo di elettricità, sul tecnofascismo e la propaganda apocalittica dei catastrofisti della Silicon Valley. Noi riteniamo rilevante riprodurli in modo approssimativo qui, presumibilmente avete familiarità con internet.
1: E allora un grande
0: con affetto olfattivo.

0: 18:23, continuiamo la parte contro informativa del vostro aperitivo contro informativo Balengo. E allora ci spostiamo direttamente a Pinneberg in Germania. I preparativi bellici della Germania sono in pieno svolgimento. Offensive di riarmo senza precedenti, indottrinamento della popolazione contro il nemico esterno attraversa l'incitamento e una retorica bellica aggressiva. Manovre NATO, scusate quando vedo quella parola mi viene un conato di vomito, su larga scala in preparazione di una guerra a est. È un'estesa militarizzazione interna con tutte le misure necessarie per avvicinarsi all'obiettivo dichiarato della leadership militare in Europa.
1: La prontezza militare infatti sta diventando il principio guida di chi detiene il potere. A tal fine i giovani vengono già attratti e indottrinati in modo da poter essere sacrificati in futuro per gli interessi economici e politici della Germania. Si sta preparando la introduzione della coscrizione obbligatoria, che sta assumendo una forma sempre più concreta. Nelle scorse settimane è stato annunciato che gli esami di leva obbligatori saranno introdotti immediatamente. Parallelamente a questa coercizione diretta, la campagna di reclutamento del Bundeswehr è in pieno svolgimento. Campagne pubblicitarie nei centri urbani, offensive sui social media, presenze nelle scuole, praticamente a ogni fiera del lavoro. Offerte allettanti in un periodo di diffusa disperazione e ansia per il futuro vengono presentate come prospettive attraenti. Prima la carota e poi il bastone.
0: Ma gli ultimi mesi hanno dimostrato chiaramente che i giovani non si lasciano manipolare così facilmente. I numerosi questionari di leva non compilati, ma ancor più le decine di migliaia di studenti scesi in piazza durante gli scioperi scolastici, contro la coscrizione, sono stati un momento di politizzazione e di esperienza pratica nella lotta per il loro futuro. Il fatto in molti luoghi, la questione della reintroduzione della leva sia sempre stata legata ad altre questioni relative ai preparativi bellici, e che gli studenti si siano rifiutati di farsi intimidire dalla repressione e dalle minacce di provvedimenti disciplinari. Ha una qualità particolare che va valorizzata. E allora, questo venerdì cosa succede, voce stagista?
1: Questo venerdì è stata un'altra giornata di sciopero. Abbiamo colto l'occasione per visitare le scuole del distretto di Pinneberg e portare un saluto agli studenti in sciopero. Organizziamo quindi una resistenza dal basso contro le loro guerre dall'alto, contro la guerra e il MERS, leccate le uova. In tutto questo sono stati fatti dei graffiti contro questa politica della guerra e dell'inserimento della leva militare obbligatoria. Quindi grande solidarietà ai compagni e compagne writer che comunque vanno in giro e lasciano il segno.
0: Applauso. Ma
1: c'è stato un grande applauso. Direi che facciamo un cambio di sonorità, ci spostiamo in Indonesia. Loro sono i Detaifus e hanno fatto uscire un nuovo album dal titolo Growing Sense, un 6 tracce, è uscito giusto oggi. Andiamo ad ascoltarci la prima traccia, Reflection of Internal Rain.
0: Vai così.

0: 19:32 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora dell'ACAB, quindi partiamo con un po' di appuntamenti. Iniziamo dal 3 ottobre a Sanremo in via Armea 144 di fronte al carcere, presidio dalle ore 15, sempre al fianco di Stecco, compagno anarchico prigioniero nel carcere di Sanremo ormai da 3 anni, in solidarietà con tutti i detenuti e le detenute per rompere l'isolamento contro lo Stato, contro la guerra, finché di una sola prigione non rimarrà una sola pietra. Quindi, come dicevamo, 3 ottobre dalle ore 15, presidio davanti al carcere di Sanremo in via Armea 144.
1: Dai, Stecco! E invece qui a Torino, presidio sotto le infami mura del CPR, domenica 4 ottobre. L'estate della fortezza europea si sta chiudendo, lasciando dietro di sé la solita ed infame scia di sangue e repressione. Il nuovo patto europeo sulle migrazioni non è altro che la promessa istituzionalizzata di nuove violenze, un accordo per blindare i confini e criminalizzare chi cerca di attraversarli.
0: Lo abbiamo visto chiaramente in questi mesi, le continue brutalità e i respingimenti a Ceuta alla morte per mano dello Stato di Fakir, fino all'assassinio di La Soldered nel CPR di Potenza. Non sono tragiche fatalità, ma omicidi di Stato, risultato di un sistema razzista che divide gli esseri umani tra chi ha diritto di muoversi e chi deve essere rinchiuso o lasciato morire.
1: Ma dove c'è oppressione c'è chi non abbassa la testa. La rabbia esplosa con la rivolta nel centro di detenzione in Bulgaria ce lo ricorda in modo inequivocabile. La risposta ai lager di Stato è l'ammutinamento e la ribellione. E quindi il CPR qui di Corso Brunelleschi a Torino ovviamente è uno dei tanti CPR, parte di un ingranaggio di questa stessa macchina di morte. Le mura di Torino non sono diverse da quelle di Potenza o dai fili spinati dell'Est Europa.
0: Oggi come sempre c'è

0: E ci spostiamo a Genova, sempre domenica 4 ottobre, sì, un weekend bello di fuoco di fronte agli spazi di detenzione che devono essere tirati giù fino all'ultimo pezzo. Ma domenica 4 ottobre dalle ore 15 di fronte al carcere di Marassi a Genova ci sarà un presidio in solidarietà con Cuffa, libero e libertà per tutti e tutte, in solidarietà quindi con Cuffa colpito dalla repressione per essersi opposto alla presenza di sbirri e fascisti nel centro storico di Genova, per un mondo senza galea e né confini e con Fra nel cuore.
1: Allora, ricordiamo anche l'indirizzo per scrivere a Mattia Cuffari, CC Genova Marassi, Piazzale Marassi 2 16 139 Genova.

0: Voilà, 19.39, voce stagista, qui il pandino sta sgommando con una velocità incredibile, incontrollabile come sempre, io mi trovo direi a mio
1: oggi
0: agio.
1: Siamo esatto attaccati ai sedili, ma tranquilli,
0: peccato questa cattiva immagine che vediamo dall'altra parte del vetro, è arrivato il buon kebab, ma noi andiamo avanti invece con un po' di appuntamenti.
1: Infatti ci spostiamo a Milano, dove l'8 di ottobre, giovedì 8 ottobre, Cox 18 in via Conchetta 18 a Milano, ci sarà un appuntamento parole sui reati di 270 bis quinquies ter. E infatti a seguito dell'operazione antianarchica del 16 giugno di quest'anno ci sembra necessario parlare ancora del reato associativo 270 bis e ancora di più del reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo 270 quinquies ter, che va a criminalizzare ulteriormente la libertà di pensiero e di parola.
0: E allora, in vista del corteo che si terrà a Milano, ne abbiamo già parlato le scorse puntate di ACAB, ma ve lo ricorderemo, del 24 ottobre, appunto per solidarizzare con chi ha subito questa operazione repressiva, vi aspettiamo per confrontarci insieme giovedì 8 settembre alle ore 20. 8 ottobre, grazie voce stagista, alle 20.30 in Cox, via Conchetta 18, Milano.
1: Uè.

0: Allora, 24 ottobre, Milano, ore 14:30, luogo da definire. La loro sicurezza è il controllo, la nostra sicurezza è la solidarietà.
1: Sempre al fianco di chi lotta, solidarietà infatti, come dicevamo, con i compagni e le compagne coinvolti e coinvolte nell'operazione repressiva antianarchica che si è tenuta il 16 giugno a Milano. Invitiamo tutti e tutte a rimanere connesse e connesse per ulteriori aggiornamenti su questo corteo o andare direttamente al COX 18 l'8
0: di ottobre
1: alle 20:30. E intanto facciamo un veloce cambio di sonorità, sono le 19:41, andiamo a ascoltare i Rumble direttamente dall'Indonesia con il loro ultimo album dal titolo Tabedo, un 9 tracce uscito il 29 di settembre che fa più o meno così. Tagliamo l'intro sto giro.

19.45, continuiamo con la grandissima scarrellata di appuntamenti dell'ACAB. Allora, vi ricordiamo 11 ottobre 2026, la domenica che non ti aspetti, matinée con la K gigante, dalle 12 a mezzanotte al Vissarabia in via Galiner 36 a Davigliana. Musica, convivialità, pizza, socialità, banchetti e presa bene. Mi raccomando, non mancate, 11 ottobre al Vissarabia.

0: 19:50 minuti, facciamo sgommare il nostro pandino fuori dall'Indonesia, andiamo a fare le scianche in Veneto, dove i From the Fog hanno fatto uscire un album self-titled, un 6 tracce, uscito il 18 di settembre, ancora italiano, un po' vecchia scuola. Loro si descrivono come 4 sconosciuti che si sono conosciuti per caso in mezzo alle terre venete, quindi probabilmente,
1: come capita a tutte le persone, esatto, nelle terre venete, no?
0: Esattamente, quindi andiamo ad ascoltare per cosa la traccia d'apertura di questo album, From the Fog. Eccoli qua.

Annodiamo un ricordo. Dopo alcuni giorni di silenzio vogliamo ricordare l'anarchico Francesco Carrieri, morto a soli 42 anni a seguito di un tragico incidente nella serata del 23 settembre a Genova. Siamo fieri di aver conosciuto in tutti questi anni un compagno generoso e intransigente, un anarchico degno di questo nome che a testa alta ha sempre affrontato la repressione e tante battaglie. Un compagno che non ha fatto passi indietro nelle convinzioni rivoluzionarie, rimanendo saldo nelle proprie scelte personali e sempre al fianco dei rivoluzionari prigionieri. Con lui abbiamo condiviso la viscerale passione per l'anarchismo nel suo connubio di pensiero e azione. Avremo per sempre nei nostri cuori la sua intransigenza, la sua avversione per i compromessi, le mezze misure, le arrendevolezze che avvelenano e diminuiscono le nostre scelte. Oggi ricordiamo un compagno che è parte della nostra storia. Oggi ricordiamo un compagno che continuerà a essere parte delle nostre vite. Ciao, Fra.

0: 19:59 minuti, siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata dell'ACAB.
1: Vi lasceremo nelle unte mani di kebab
0: frittissime, quindi voi rimanete collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout. Ci si becca la settimana prossima se l'influenza non mi ammazza.
1: Dai,
0: ciao,
1: bye bye.

0: Buonasera a tutti e tutte voi all'ascolto di Radio Blackout.
1: È un inizio malinconico per Radio Kebab, che torna come tutti i mercoledì o quasi, per riempire le prossime due ore di pattume musicale arrotolato e non.

0: Inizio bello bucolico, direi.
1: O bugolico, se vogliamo.
0: Bugolico, esatto. Dalla prima gratta Bugo, dalla periferia piemontese.
1: Eh sì, abbiamo ascoltato come sempre, e anzi per l'ultima volta, DJ Marcellino nella nostra sigla, con la nostra sigla, e poi abbiamo ascoltato il DJ Marcellino del Novarese, insomma di quell'Interland tra Novara e Milano, ovvero Bugo.
0: Puntata di questa sera, di mercoledì, del mercoledì 30 settembre, che saprà un po' di avanzi.
1: Saprà un po' di avanzi, perché quando sono arrivato prima ho chiesto che Babbo, allora stasera cosa mettiamo? Lui mi ha detto, beh, ho pronti solo avanzi, e così sarà.
0: Con quel che si ha si cerca di preparare un buon piatto.
1: Sì, uno stufato, uno spezzatino, una minestra riscaldatissima. Ancora il posto metterla a brutto.
0: Indi, per cui mettetevi comode e comodi.
1: Eh sì, la ricetta è quella, tutto quello che ci è avanzato da puntate precedenti, non ci saranno approfondimenti, ci saranno gli avanzi anche dei necrologi della scorsa settimana, perché sì, insomma ne abbiamo fatti un bel po', ma ce ne sono rimasti.
0: Quando tutto avanza, Radio Kebab va indietro.
1: Esatto, esatto. Compatta tutto come un compattatore della mondezza e via, ve lo serve su un piatto di silver plate.

0: come dice Bugo, il cellulare è scarico, ma voi i messaggi ce li potete mandare.
1: E poi lo ricaricheremo in qualche modo, li elargiremo a chi è all'ascolto. 349-6673-263.
0: 346.
1: 346, allora lo ridico. Sì. 346-6673-263. Telegram, WhatsApp, SMS, bombardateci.
0: Potete anche farci degli squilli sia al cellulare che allo 011 24 95 669 per dire ci piace questo brano.
1: Hai pronunciato i numeri del numero di telefono come un radiocronista degli anni 80.
0: Grazie.
1: Hai cadenzato, scandito, sono ammirato.
0: Come il Cioni, come il Cioni.
2: Il cellulare scarico.
0: Cellulare scarico a Giuseppe, manca un dito. Diceva Coso. Non mi ricordo come il nome intero di Bugo, però. Vabbè,
1: me lo Cristiano Bugatti?
0: Bravo.
1: Giusto. Diciamo che Bugo, al di là della carriera precedente, più underground, quando ha fatto il botto, è andato a Sanremo e ha litigato con Morgan, ha tirato l'attenzione un po' di tutti noi malati di mente.
0: Beh, anche prima, dai.
1: Sì, però cioè, conoscendo anche il prima, quella roba lì è proprio deflagrante.
0: Qualcuno ci scrive: Bugo è talmente sfigato da piacermi. Tra l'altro, se qualcuno magari gli avanza qualche adesivo di Bugo di qualche tempo fa che recitava Io mi Bugo, grazie.
1: Ottima trovata di marketing.
0: Sì. Speditelo qua in via Cecchi 21 / C, Radio Blackout, CO Radio Kebab.
1: Oh sì, ve ne saremo molto grati.
0: Allora, dicevamo di avanzi, la scorsa settimana, come ogni tanto capita, io annuncio delle cose che poi non metteremo mai.
1: Vabbè, ma è per creare la suspense, chi lo sa, ci sta ascoltando anche oggi, bravo, ha funzionato.
0: Allora continuiamo con della violenza gratuita, quella degli Spaz californiani, roba anni fine 90 inizio 2000.
1: Quei gruppi che ti fanno capire che l'hardcore non è solo da prendersi male, cioè può essere anche un bel cazzone.

0: abbiamo passato già gli spazi da un po', da qualche minuto. Il livello di violenza e di
1: rimane invariato. Schiaffoni per tutti, ma schiaffoni velocissimi.
0: Questi sono i norvegesi Sudoku con il loro mat grind prog
1: trita ossa spaccatimpani.
0: Stiamo ascoltando dal loro disco Sudoku. Ma che cazzo.
1: Tu ci provi anche, eh?
0: Sì. Sudoctrination. Mannaggia.

0: Inizio leggerino per questa sera.
1: Eh sì, una bella cavalcata questo brano.
0: Outer Space Escapism for Everyone.
1: Niente, mi sento di essere d'accordo con loro.

0: 20:25, sempre in diretta qua su Blackout. Proviamo a rallentare un po', ad andare un po' più sul garage rock,
1: esatto,
0: and roll.
1: Esatto, a noi ci piace saltare i pali in frasca, viaggiare per i continenti. Allora dalla Norvegia ce ne andiamo niente meno che in Louisiana, dove c'è un gruppo che vi abbiamo già fatto ascoltare perché ci piace assai, ovvero i Twisted Teens, che hanno fatto uscire tipo 4-5 dischi in 2 anni e adesso ne faranno uscire uno nuovo niente meno che per Sub Pop. Hanno fatto il botto e ascoltiamoci il primo brano da The Holy Cross Tigers, When We First Met.

0: E avete appena sentito un'anticipazione del prossimo nuovo disco dei Twisted Teens.
1: Gran pezzo, fa sperare bene. E noi rimaniamo in Louisiana qualche anno fa, perché loro appunto vengono da New Orleans, e ci ascoltiamo D.M. Bob and the Deficits, qualcosa del genere.
0: Deficits.
1: Che non mi ricordo in che anno facevano uscire Cajun Creole Hot Nuts. Ci ascoltiamo un po' di brani.
0: Un bel disco. Intanto qualcuno ci ricorda un appuntamento fuori Torino, a Milano, quartiere Baggio, per l'11 ottobre dalle ore 18 in via Quinto Romano 17, la proiezione del documentario Not Have Si Parte Si Torna Insieme, con a seguire aperitivo per la cassa di resistenza Maxi Processo Not Have. Grazie per la segnalazione.

0: Beh, gran bel disco questo di D&B Bob.
1: Fa sculettare parecchio.
0: Mi sarei dedicato al wrestling o qualcosa del
1: genere. Sì, ma anche il pezzo dopo, infatti, io lo ascolterei, che si intitola Super Pagliaccio contro la Formica Atomica. Il Super Pagliaccio contro la Formica Atomica, che potrebbe essere una descrizione di questa trasmissione, volendo.
0: Esatto. Ma voi vi sentite più Super Pagliacci o più Formiche Atomiche?
1: Io mi sento più Super Pagliaccio, ovviamente.

0: Per voi forti bevitori di whisky, D&B Bob.
1: Eh sì, e Deficit, li salutiamo, li abbiamo ascoltati con questo disco del 96, noi facciamo del 94, boh, non mi ricordo, facciamo un balzo indietro.
0: 2001.
1: La ristampa, 94, ah, 94. Facciamo un balzo indietro nel tempo, ce ne andiamo a New York, dove i Raunchyes nel 1986 facevano uscire questo gran bel disco Learn to Wap a Dang, e noi ci ascoltiamo un po' di pezzi iniziando da Black Jack.
0: Bye.

0: 20:48, sempre qua in diretta su Radio Blackout.
1: Ci facciamo trascinare dal sassofono dei Ron Chance,
0: la loro Thunderbird. Musica da striptease.
1: Rimaniamo sull'onda del rhythm and blues, ma bello potente. Garage rhythm and blues, bello potente. Ce ne andiamo in quel di Memphis, scendiamo un po' a sud, ci ascoltiamo i 68 Comeback, che giustamente che Bobby mi faceva notare, sono di Memphis, se no non si chiamavano così. Mi sembra sensato. Il disco del 99, Love Always Wins, credo uscito per Sympathy for the Record Industry. Comunque tutti i gruppi usciti per etichette della Madonna. E allora ascoltiamoci un po' di brani.
0: Ricordo al volo il numero per scriverci, mandarci messaggi, messaggi vocali: 34 666 73 263.

0: 68 comeback.
1: Chitarre come trapani, accordature, ma soprattutto pedali degni di una carrozzeria per motorini degli anni 90, il disco del 99 dopo tutto. E finiamo questo excursus partito dalla Louisiana, da New Orleans, con i Twisted Teens, Swamp Rock, Garage, Rhythm and Blues, chiamalo come vuoi, e noi ci ascoltiamo il maestro di tutto ciò, ovvero Tony Joe White, anche lui della Louisiana, con mega hit cantata pure da Elvis, Polk Salad Annie.
2: We got a plant that grows out of woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everything.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suo giapponese.
2: Se si merutto cazzo, Confucio.
3: Platone. Alliscima stu bastone.
4: Con questo bel mixone collage.
5: Salutiamo Tony Joe White e ci avventuriamo in qualcosa di differente.
4: Andiamo a sentire le produzioni di una etichetta berlinese, la No Good Records. Etichetta sì di Berlino, ma che... Chi c'è dietro?
5: Etichetta che parla italiano, anzi parla veneto, giusto?
4: Eh sì, parla veneto. Uno dei membri dei Destroy All Gondolas e altri gruppi punk, hardcore, rock and roll in quella zona lì.
5: E con la No Good Records, con la No Good Records ha fatto uscire o ristampato delle gran belle chicche.
4: Ha iniziato più o meno nel 2014. Robe nuove, ristampe. Ci andiamo a sentire un po' queste, tutte queste sette uscite della No
5: Sì,
4: Good.
5: Diciamo poco prolifica come etichetta nel corso degli anni, ma concentrata direi sulla qualità.
4: Questi per esempio sono la prima uscita, gli Urula, direi norvegesi o svedesi dal titolo della canzone, che qua non leggerò perché è abbastanza impossibile, difficile. Non so fare l'accento svedese.
5: Guarda, ti ci vorrebbe un asciugamano intorno alla testa o un secchiello, qualcosa del genere.
4: È una patata in bocca.
5: Esatto, ma non funzionerebbe comunque, lo sappiamo.
4: Quindi ascoltatevi gli Urula e rimanete agganciati qua su Blackout.
5: Oh yes.

0: sì, mi sa che questi Urula sono svedesi, eh. Stockholm Brin, mi sa. Brano. Continuiamo con la No Good Records, la seconda uscita che fanno, sempre lo stesso anno, 2014.
1: Questo è un disco nuovo, gran bel gruppo, i video da Austin, Texas, gente che ha suonato, suona nei Bad Sports, Radioactivity, TVD, insomma, gente che ci piace assai, suona nei Mugger anche. Ci ascoltiamo questo 7 pollici con due bei pezzoni.
0: Cult of Video.

0: adesso ci avviciniamo alla prossima produzione, No Good, che è una ristampa di un gruppo belga punk 77, come l'anno in cui usciva questo disco dei Chainsaw.
1: E allora salutiamo i Video, gruppo che secondo me è uno dei nomi più belli di sempre in quest'epoca contemporanea, perché tu si cerchi qualcosa dei Video è impossibile da trovare.
0: Bisogna sudare, bisogna sudare.
1: Come dire, ti vogliono mettere alla prova fin dal nome, e anche i Chainsaw. Credevamo fosse difficile trovare informazioni su questa band, invece è stato più agevole di quello che credevamo.

0: siamo in pieno punk fino agli anni 70.
1: Killed by Death, Bloodstain, a quella tipologia lì di sozzura, infatti gradisco assai.
0: Tutto questo in Belgio.

0: la prossima produzione, no, Good Records, la quarta per la precisione, è sempre uno split, è sempre targato fine anni 70, 1978, questo split, due brani degli Expulsion e uno degli Streets. Ce ne andiamo a sentire.
1: Eh sì, Belgio, terra d'elezione per quella tipologia di punk rock minore che noi apprezziamo.

0: musica da cassonetto per le vostre orecchie, Radio sì. Kebab.
1: Ovviamente non il cassonetto dell'indifferenziato, sia chiaro, non si butta via niente, si butta via tutto di questo.
0: Buttate anche le vostre orecchie.
1: Esatto, ma l'avete fatto tempo fa o almeno un'ora e mezza, un'ora e quaranta fa, insomma, collegandovi qui con Radio Blackout, nella fattispecie per ascoltare questo programma.

0: Siamo sempre con la No Good Records.
1: Sì, ci scontriamo con la tecnologia, ma loro ci dimostrano che è inutile. Stiamo ascoltando un altro gruppo belga, perché ribadiamo, a loro quella terra desolata e triste piace molto, e anche a noi.
0: Hanno ristampato questi quattro pezzi dei Mad Virgins, gruppo di Anderlecht. Questo è I Am a Computer, poi Fuck e Suck.
1: Contro la tecnologia poco si può, e loro ce lo dicono.

0: prossima stampa che ci andiamo a ascoltare della No Good.
1: Volevo fare un complimento alle sonorità cessofoniche dei Mad Virgins, chitarre che sanno, che sembrano delle scorregge e probabilmente hanno anche l'odore della scorreggia,
0: anche l'olezzo,
1: esatto,
0: sulle dita rimane quello lì. E andiamo con questa ristampa degli Upside, che io non avevo mai sentito.
1: E infatti, gruppo di cui ignoravamo l'esistenza e non riusciamo a trovare indicazioni geografiche di dove erano e simili.
0: Forse di Modena, non so.
1: Se voi all'ascolto sapete chi sono, chi erano gli Upside che hanno fatto uscire Nati per soffrire, ristampato dalla No Good Records, 3466673263 e via, fatecelo sapere.
0: Roba 1983 datata.
1: Sentiamo.

0: E questi erano gli Upside. Vecchio punk hardcore anni 80.
1: Di cui sempre ignoriamo la provenienza geografica. Fateci sapere se avete notizie a proposito di costoro.

0: andando a spulciare l'ultima produzione proprio del 2026 di questa No Good Records.
1: Sì, la provenienza geografica c'è nota, Ice in the Ice, direttamente da Pordenone, quindi band del Gran Complotto.
0: Mitico Gran Complotto, loro... Anche loro uscivano nel 77 o giù di lì. Qua ristampati quattro brani. Iniziamo con Rock and Roll.
1: Vai.

0: Ghiaccio e ghiacciati.
1: E anche noi siamo rimasti belli ghiacciati da questa, da questo loro 7 pollici uscito per la No Good Records, ultima uscita.
0: Ultima ristampa che è uscita questa,
1: in realtà sì,
0: questa etichetta berlinese. Anche se il core è veneto.
1: Eh sì, è Triveneto produttivo, anche loro, insomma, friulani.
0: Ma direi le 21.37 di passare a Kit & Mort.
1: E a Kit & Mort, il momento di Radio Kebab che tanto attendevate.
0: Ce ne sono avanzati di morti,
1: esatto,
0: e puzzano molto,
1: e puzzano
0: di più,
1: quindi vogliamo toglierceli, diventiamo ultraterreni col momento necrologi.

0: Il primo necrologio che vi abbiamo a snocciolare è sempre nell'ambiente musicale.
1: Ma in realtà di straforo, di passaggio, perché lo ricordiamo come wrestler, il deceduto.
0: Brutto ceffo, eh.
1: Brutto ceffo, sotto il nome di The Butchers, calcava i palchi e i ring del wrestling di Mezza America, tale Andy Williams. Nella parte del trucido, fondamentalmente, ma siccome noi siamo degli ignorantoni per tutto ciò che concerne il metalcore e quelle tipologie lì, abbiamo scoperto solo oggi, solo questa settimana, che suonava, era il chitarrista fondatore degli Everytime I Die, gruppo di cui abbiamo sentito parlare mille volte, ma non abbiamo mai ascoltati, e forse non
0: ce n'è mai fregato un cazzo.
1: Esatto, e la tecnologia anche in questo caso si mette contro di noi, ma noi ce li ascoltiamo perché il necrologio lo richiede. Il pezzo è Ebola Rama.
0: Ma lui cosa faceva? Il chitarrista?
1: Chitarrista.
0: Ah, vediamo.
2: We have the new Every Time I Die joint. Let's pump it.

0: questo era Every Time I Die.
1: Sì, salutiamo Andy Williams, The Butcher, e passiamo al prossimo necrologio. Ci spostiamo in ambito cinematografico. Salutiamo produttore di film a noi molto cari, Jeremy Thomas. Ha prodotto tra gli altri The Great Rock Rolls Windows, Sfurio, L'ultimo imperatore, che non so se a Kebab piace. Il pasto nudo e Crash di Cronenberg. Sì, vabbè, vorrei vedere Brother, Tideland, che non era neanche così male. Tideland.
0: Non l'ho visto.
1: Mr. Lonely di Harmony Korine, gran bel film. E Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch, un bel pedigree. E da Only Lovers Left Alive, dalla colonna sonora, ci ascoltiamo i White Hills e si viaggia.

0: White Hills. Le 21.50 qua su Radio Blackout, in modulazione di frequenza 105.25. Questa, come ogni mercoledì sera, è Radio Kebab. Multiculti Munnezza.
1: Esatto, e la state ascoltando nel momento necrologio. Qui necrologio Jeremy Thomas, produttore di mille film fighissimi, tra cui Only Lovers Left Alive, film così, ma con una bella colonna sonora. Stavamo ascoltando i White Hills.
0: Invece il prossimo necrologio, come dire, potrei dire, si gioca in casa per Radio,
1: esatto,
0: Kebab.
1: Una famiglia a noi cara, anzi insomma fanno parte della nostra famiglia allargata. Stiamo parlando della Manson Family, Charles Manson e tutti i suoi figliuoli.

0: E salutiamo un altro della Manson Family che se ne va, Brad Davis, si chiamava così, giusto?
1: Eh sì, Bruce Davis.
0: Bruce Davis, anche lui, insomma, nei tardi anni 60 aveva risentito dell'influsso di Charles Manson, ma ha fatto le cose orribili con lui e altre persone con dei problemi mentali. E alcune di queste persone con i loro problemi mentali hanno fatto uscire anche questo disco, The Manson Family Sings bla bla bla bla bla bla bla, che è un gran bel disco.
1: Hanno fatto anche cose buone, dai.
0: Esattamente, e a noi a Bruce Davis vogliamo dedicare questa Love's Death, la morte dell'amore, più che giusto. E magari ci ascoltiamo anche quella dopo, Die to be the One.

0: pezzo spagnoleggiato.
1: Flamenco, il deserto, la Death Valley, che si sente tutto in queste note.
0: È il flamenco de Menzón.
1: De Menzón.
0: Andiamo dopo la musica, il wrestling, la musica di nuovo,
1: cinema,
0: cronaca nera.
1: Sì, e ce ne torniamo nel cinema.
0: Sì, va bene.
1: E salutiamo Elio Zabuto, caratterista, scusate, baffuto, col baffo da sparviero, tant'è che gli hanno fatto doppiare anche Tom Selleck in Magnum P.I. Non so,
0: pensate,
1: se forse la voce, se uno porta i baffi, non so, l'articolava in modo più simile al personaggio. E tra i vari film a cui ha partecipato lo Zabuto in questione, Il poliziotto in marcio, Prostituzione, Milano violenta, L'infermiera nella corsia dei militari, cioè proprio il gota del cinema italiano degli anni 70.
0: E qua ce l'ascoltiamo.
1: Eh sì, ci ascoltiamo la colonna sonora di Milano Violenta a opera dei Pulsar.

0: Beh, andatevela a ripescare questa compilation. Sì, raccolta di colonna sonora comunque, Pulse di Milano Violenta, esatto. Molto figa.
1: Esistono tante compilation a tema colonne sonore.
0: Non volevo dire compilation, proprio la colonna sonora di Milano Violenta dei Pulse.
1: Beh, sì, comunque un bel calderone quello, insomma, film di un certo livello, colonne sonore sempre molto studiate, molto fighe.
0: E adesso
1: passiamo alla brutalità, perché chiudiamo il momento necrologico ascoltandoci i Gwar, gruppo supremo della zozzeria americana e del metal scrauso, perché intanto facciamo partire il pezzo, poi ve lo diciamo.
2: Perciò!

0: sex and violence in the wake of Ragnarok. Welcome to the slaughter. What are you going to do? What will be your epitaph when we get done with you? Are you gonna cry for your mama? Are you gonna have a good time?
1: Per i nostalgici del metal,
2: esatto.
1: Come, più cazzone,
2: esatto. Come recita questa canzone? Welcome to the Slaughter, benvenuti al macello. E diamo il benvenuto a Chuck Varga, membro per un certo periodo dei GWAR col nome di The Sexecutioner.
1: Dall'89 al 96.
2: Sì, dico membro perché poi, come tutti gli altri dei GWAR, avete costumi di scena particolari, tra cui alcuni con, come dire, protuberanze falliche abbastanza inquietanti. E ce lo stiamo ascoltando in questo brano, uno dei pochi che ha cantato con i GWAR. Se non sapete chi sono i GWAR, andatevelo a approfondire. Credo che sia la quintessenza del divertimento stupido americano.
1: Del cattivo gusto.
2: Esatto, anche. Esatto. It's time to trash the planet. Ragnarok and Battle Ground.
1: Oh yeah.
2: E ce l'ascoltiamo mentre ci canta Ragnarok.

0: un bello stacco, War, G-War.
1: Esatto, salutiamo Chuck Varga, The Sex Executioner, The War, facevate cagare, continuerete sempre a far cagare e ne voi ne siete contenti comunque.
0: Sono finiti quindi i
1: necrologi, sì sì sì, ce
0: n'erano. Se vogliamo fare qualcosa al volo, tipo è morto Peppino Mazzullo,
1: questo nome probabilmente non dirà nulla a non molti,
0: è fratello,
1: di voi,
0: sì, esatto. Non è il fratello di Marzullo,
1: anche si dice diverso, ma soprattutto perché ricordiamo Peppino Mazzullo, io non lo ricorderei, ma evidentemente è andato a toccare una corda del cuore del nostro kebab qua, e mi sa che salutiamo Peppino Mazzullo, come che si chiama.

0: No, non ho capito questa storia. Ti senti bene o ti senti male?
1: Ma no, mi sento benissimo. Volevo dirti, Raffaella, sto male vestito così.
0: No, stai benissimo. Sì, sì. Sei elegantissimo, sì. E sei il più bel topino d'Italia.
1: Sì, ma cosa mi dici mai?
2: Allora avete capito?
3: Io ho capito i pupazzi, ho capito i guor, però proprio il necrologio della voce di Topo Gigio io speravo di non farlo mai. E invece che bab sadico, sì. Maledetto.
2: Tra l'altro in una parte in cui dici se stava male o no, stava male.
3: Sì.
2: Stava male.

0: Poi vabbè, al volo un altro serial killer, Daniel Conan, Log Trail Killer.
1: Sì.
0: Nell'area della Florida. Il nostro faceva vittime di qua e di là.
1: Eh sì, una ventina di vittime conta il suo body count. E preferisco
0: gli Yonkers che mi fa. Poi è morto anche Farao.
1: Chi era Farao? Non so. Cane di wrestler, perché l'anno scorso era morto il cane di CM Punk, lottatore di wrestling straight edge, legato a doppio filo con la scena hardcore, che aveva un cane che è schiattato. E anche Cody Rhodes, altro zarrone del wrestling americano, saluta il suo cucciolo Farao. Ciao.
0: Poi vabbè, Sandro Mazzola, un interista di merda.
1: Guarda, lo sai che il calcio su di me non ha nessuna presa, quindi guarda, non mi incazzo neanche dopo Topo Gigio.
0: Beh, direi che possiamo proprio chiuderla qua. Che è un regista assai geniale.

0: prima di salutarvi, di lasciarvi con un paio di brani, ci ascoltiamo Balla Concetto.
1: Eh sì, gran bel brano, la napoletanità totale.

0: si sono fatte le 22:10.
1: Radio Kebab anche questa sera ha sconfinato, ma perché la serranda dei Tiger Night è sempre giù.
0: Ma noi vogliamo chiudere questa sera con un paio di brani di una band che arriva da Quebec City, che ci ha scritto
1: sì, Radio Kebab supera gli oceani, c'è gente che ci conosce in luoghi che non immaginavamo.
0: Il presidente ha mandato un'email alla mail di redazione esplicitamente per Radio Kebab, ci hanno mandato i pezzi della loro band The Three Fives Ones, un bel punk zozzone.
1: Beh, come si conviene a questa trasmissione, fa anche rima.
0: Ne mandiamo un paio di brani, uno dedicato ad Elvis Presley e uno che si chiama Whiskey and Pills.
1: E abitudini una volta comuni tra i DJ di Radio Kebab, ma è passato un po' di tempo.
0: Sì. Quindi vi salutiamo così e salutiamo anche i The 3-5-1s.
1: Sì, grazie per aver buttato via il vostro tempo, a voi ascoltatori e ascoltatrici, e soprattutto ai 3-5-1s. Come supereranno il problema del fuso orario? Ci ascolteranno tipo alle 5 di mattina?
0: Non lo so, gli manderò il podcast e se lo ascolteranno.
1: No, io a me piace sognare che loro ci ascoltano in FM, in qualche modo che non si capisce.
0: Magari sì. Secondo me l'ora in cui in Canada ascoltano Radio Kebab è tipo il pomeriggio, primo pomeriggio potrebbe essere.
1: Ah, sì.
0: Vabbè, un saluto a tutti i broccolini canadesi.
1: Sì, salutiamo tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatruci. Auf Wiedersehen.
0: Alla prossima settimana, mercoledì 20:22, Radio Kebab.
1: Ciao.
2: It's 7 o'clock on Wednesday, the 17th of August. Elvis Presley, at one time known to millions as the King of Rock and Roll, has died suddenly at the age of 42.
3: The King of Rock and Roll died yesterday. He was found face down on a bathroom floor. There have been numerous reports that Presley was a heavy drug user.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a